0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio mette i muscoli al cervello. Studi in risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione e state con noi per completarlo, e intanto buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Sono le 3:02.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 3 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6.59, tramonta alle 18.39, ora legale. La luna tramonta alle 14.44 e sorge alle 23.34, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne e Santa Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 ottobre del 1789 George Washington proclamava il quarto giovedì di novembre giorno del ringraziamento, una ricorrenza osservata in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso, festa che ancora oggi ricorre in tutti gli Stati Uniti.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per i capelli. Il decotto di camomilla si prepara con 10 grammi di fiori di camomilla, 20 grammi di radice di rabarbaro e 500 grammi di acqua. Si fanno bollire i fiori di camomilla e la radice di rabarbaro nell'acqua per 5 minuti. Si lascia in infusione per un'ora, quindi si filtra e si frizionano i capelli con il decotto dopo averli sciacquati molto bene. Questo decotto serve a donare riflessi dorati ai capelli chiari e lucentezza a quelli opachi.
0: Consigli pratici.
1: Gelatina di uva fragola. Per preparare questa delizia di stagione si frullano 1 chilo di uva e una mela biologica tagliata a fettine con 1 decilitro di acqua. Si fa cuocere per 20 minuti, poi si versa su una tela a trama larga fissata sopra una pentola con un elastico e si fa colare per tutta la notte. Al mattino si aggiungono 500 g di zucchero di canna, si fa addensare e si mette in barattoli che poi si sterilizzano facendoli bollire.
0: Hanno detto?
1: Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. Aldo Busi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di ottobre a tutti voi, buon sabato di ultimo quarto di luna e auguri di buon onomastico ai Fausto e le Candida all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 ottobre la grande attrice del passato Eleonora Duse, il regista Franco Cristaldi, Carmen Russo, l'attore Clive Owen e Stefano De Martino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'undicesimo grado della bilancia, sei comprensivo, largo di vedute e ami l'arte. Hai molte simpatie e ti piacciono particolarmente i bambini, ami gli animali e potresti essere un ottimo agricoltore. Sei un vero pastore nel tuo campo. Se sei contadino, sai pascolare ottimamente gli animali. Se hai studiato teologia, sarai un perfetto pastore della parrocchia. Se sei in affari, sei colui che dà le indicazioni giuste per le azioni più efficaci. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione ci aiuta a vincere battaglie di lavoro. Badiamo alla sostanza e non perdiamoci in fantasie. Meditiamo su imprese che ora sembrano irrealizzabili, rivedute e corrette hanno migliori possibilità di attuazione. Toro, complice la luna in cancro, gestiamo con abilità questioni di casa e di famiglia e portiamo a termine un progetto per il futuro rimasto finora in sospeso. Giornata ideale anche per acquisti d'arredamento o di elettrodomestici e per fare una cena con amici e parenti. Gemelli, sabato tranquillo dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. I compiti vengono eseguiti con zelo e ultimati in tempi brevi. Casa, lavoro e faccende domestiche, il tutto ammantato di una luce soffusa che invita alla dolcezza. Cancro, oggi troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Se poi avvertiamo il bisogno di spazio e di novità, corriamo a prenotare un viaggio. Denaro ben speso. Leone, non è un momento da effetti speciali di quelli che ci piacciono tanto, però cosa non da poco è ammantato da un piacevole senso di nostalgia. Affrontiamo coraggiosamente un chiarimento in famiglia, rimaniamo calmi e freddi, possiamo spuntarla. Vergine, momento giusto per dedicarsi alla casa. Dopo una curata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili, rinnoviamo i quadri. I risparmi sono al sicuro, la coppia è solida e abbiamo le carte in regola per richiedere avanzamenti di carriera. Bene, no? Bilancia, adottiamo un comportamento riservato, non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano tra i colleghi, spegniamoli sul nascere. Una spesa non preventivata mette l'economia un po' sottosopra, poniamovi rimedio con l'intelligenza. Scorpione, ogni cosa torna al proprio posto grazie a un confronto tenero e costruttivo con la persona amata. Ottime premesse per l'amore, soprattutto se chi ci interessa bazzica nel nostro stesso ambiente di lavoro. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali, perché allora non cerchiamo di vivacizzare l'atmosfera con nuovi incontri e interessi? Occhio a non trascinarci una questione professionale anche in famiglia, rimostranze da chi ci è vicino altrimenti. Capricorno, vedere che l'impegno paga, è questo l'importante per noi e oggi è un buon giorno per riscuotere il dovuto. Se con il compagno siamo un po' ai ferri corti,

Riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino gli slanci. E come sempre chiudiamo con una citazione, quella odierna è la seguente: chi nella vita non resta per qualche verso fanciullo e diventa invece un uomo serio, sobrio, posato o ragionevole, sarà certo un bravo e utile cittadino di questo mondo, ma un genio non lo sarà mai. Schopenhauer.

0: Prospera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio mette i muscoli al cervello. Studi in risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione e state con noi per completarlo, e intanto buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 3 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6.59, tramonta alle 18.39, ora legale. La luna tramonta alle 14.44 e sorge alle 23.34, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne e Santa Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 ottobre del 1789 George Washington proclamava il quarto giovedì di novembre giorno del ringraziamento, una ricorrenza osservata in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso, festa che ancora oggi ricorre in tutti gli Stati Uniti.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per i capelli. Il decotto di camomilla si prepara con 10 grammi di fiori di camomilla, 20 grammi di radice di rabarbaro e 500 grammi di acqua. Si fanno bollire i fiori di camomilla e la radice di rabarbaro nell'acqua per 5 minuti. Si lascia in infusione per un'ora, quindi si filtra e si frizionano i capelli con il decotto dopo averli sciacquati molto bene. Questo decotto serve a donare riflessi dorati ai capelli chiari e lucentezza a quelli opachi.
0: Consigli pratici.
1: Gelatina di uva fragola. Per preparare questa delizia di stagione si frullano un chilo di uva e una mela biologica tagliata a fettine con un decilitro di acqua. Si fa cuocere per 20 minuti, poi si versa su una tela a trama larga fissata sopra una pentola con un elastico e si fa colare per tutta la notte. Al mattino si aggiungono 500 g di zucchero di canna, si fa addensare e si mette in barattoli che poi si sterilizzano facendoli bollire.
0: Hanno detto?
1: Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. Aldo Busi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di ottobre a tutti voi, buon sabato di ultimo quarto di luna e auguri di buon onomastico ai Fausto e le Candida all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 ottobre la grande attrice del passato Eleonora Duse, il regista Franco Cristaldi, Carmen Russo, l'attore Clive Owen e Stefano De Martino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado della bilancia, sei comprensivo, largo di vedute e ami l'arte. Hai molte simpatie e ti piacciono particolarmente i bambini, ami gli animali e potresti essere un ottimo agricoltore. Sei un vero pastore nel tuo campo. Se sei contadino, sai pascolare ottimamente gli animali. Se hai studiato teologia, sarai un perfetto pastore della parrocchia. Se sei in affari, sei colui che dà le indicazioni giuste per le azioni più efficaci. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete.

Dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. I compiti vengono eseguiti con zelo e ultimati in tempi brevi. Casa, lavoro e faccende domestiche, il tutto ammantato di una luce soffusa che invita alla dolcezza. Cancro, oggi troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Se poi avvertiamo il bisogno di spazio e di novità, corriamo a prenotare un viaggio, denaro ben speso. Leone, non è un momento da effetti speciali, di quelli che ci piacciono tanto, però cosa non da poco, è ammantato da un piacevole senso di nostalgia. Affrontiamo coraggiosamente un chiarimento in famiglia, rimaniamo calmi e freddi, possiamo spuntarla. Vergine, momento giusto per dedicarsi alla casa. Dopo un'accurata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili, rinnoviamo i quadri. I risparmi sono al sicuro, la coppia è solida e abbiamo le carte in regola per richiedere avanzamenti di carriera. Bene, no? Bilancia, adottiamo un comportamento riservato, non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano tra i colleghi, spegniamoli sul nascere. Una spesa non preventivata mette l'economia un po' sottosopra, poniamovi rimedio con l'intelligenza. Scorpione, ogni cosa torna al proprio posto grazie a un confronto tenero e costruttivo con la persona amata. Ottime premesse per l'amore, soprattutto se chi ci interessa bazzica nel nostro stesso ambiente di lavoro. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali, perché allora non cerchiamo di vivacizzare l'atmosfera con nuovi incontri e interessi? Occhio a non trascinarci una questione professionale anche in famiglia, rimostranze da chi ci è vicino altrimenti. Capricorno, vedere che l'impegno paga, è questo l'importante per noi, e oggi è un buon giorno per riscuotere il dovuto. Se con il compagno siamo un po' ai ferri corti, stupiamolo con qualche iniziativa particolare e senza che il lavoro entri a fare da terzo incomodo nell'incontro. Acquario, in vista qualche ora di pausa, ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire, cominciamo da adesso. La vita sentimentale non è un problema, forse è l'ostinazione a renderla complicata. E se fossimo un po' più accomodanti? Pesci, impossibile tenere il muso con la luna in trigono. Gli amici e il buon senso ci aiutano a invertire la rotta. Il passato da fardello diventa una risorsa. Il morale alto e leggero, riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino gli slanci. E come sempre chiudiamo con una citazione, quella odierna è la seguente. Chi nella vita non resta per qualche verso fanciullo e diventa invece un uomo serio, sobrio, posato o ragionevole, sarà certo un bravo e utile cittadino di questo mondo, ma un genio non lo sarà mai. Schopenhauer.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Prospera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio mette i muscoli al cervello. Studi in risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione e state con noi per completarlo, e intanto buona giornata. Ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 3 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6.59, tramonta alle 18.39, ora legale. La luna tramonta alle 14.44 e sorge alle 23.34, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne e Santa Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 ottobre del 1789 George Washington proclamava il quarto giovedì di novembre giorno del ringraziamento, una ricorrenza osservata in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso, festa che ancora oggi ricorre in tutti gli Stati Uniti.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per i capelli. Il decotto di camomilla si prepara con 10 g di fiori di camomilla, 20 g di radice di rabarbaro e 500 g di acqua. Si fanno bollire i fiori di camomilla e la radice di rabarbaro nell'acqua per 5 minuti. Si lascia in infusione per un'ora, quindi si filtra e si frizionano i capelli con il decotto dopo averli sciacquati molto bene. Questo decotto serve a donare riflessi dorati ai capelli chiari e lucentezza a quelli opachi.
0: Consigli pratici.
1: Gelatina di uva fragola. Per preparare questa delizia di stagione si frullano 1 chilo di uva e una mela biologica tagliata a fettine con 1 decilitro di acqua. Si fa cuocere per 20 minuti, poi si versa su una tela a trama larga fissata sopra una pentola con un elastico e si fa colare per tutta la notte. Al mattino si aggiungono 500 g di zucchero di canna, si fa addensare e si mette in barattoli che poi si sterilizzano facendoli bollire.
0: Hanno detto?
1: Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. Aldo Busi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 3 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6.59, tramonta alle 18.39, ora legale. La luna tramonta alle 14.44 e sorge alle 23.34, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne e Santa Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 ottobre del 1789 George Washington proclamava il quarto giovedì di novembre giorno del ringraziamento, una ricorrenza osservata in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso, festa che ancora oggi ricorre in tutti gli Stati Uniti.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per i capelli. Il decotto di camomilla si prepara con 10 g di fiori di camomilla, 20 g di radice di rabarbaro e 500 g di acqua. Si fanno bollire i fiori di camomilla e la radice di rabarbaro nell'acqua per 5 minuti. Si lascia in infusione per un'ora, quindi si filtra e si frizionano i capelli con il decotto dopo averli sciacquati molto bene. Questo decotto serve a donare riflessi dorati ai capelli chiari e lucentezza a quelli opachi.
0: Consigli pratici.
1: Gelatina di uva fragola. Per preparare questa delizia di stagione si frullano 1 chilo di uva e una mela biologica tagliata a fettine con 1 decilitro di acqua. Si fa cuocere per 20 minuti, poi si versa su una tela a trama larga fissata sopra una pentola con un elastico e si fa colare per tutta la notte. Al mattino si aggiungono 500 g di zucchero di canna, si fa addensare e si mette in barattoli che poi si sterilizzano facendoli bollire.
0: Hanno detto?
1: Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. Aldo Busi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di ottobre a tutti voi. Buon sabato di ultimo quarto di luna e auguri di buon onomastico ai Fausto e le Candida all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 ottobre la grande attrice del passato Eleonora Duse, il regista Franco Cristaldi, Carmen Russo, l'attore Clive Owen e Stefano De Martino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado della bilancia, sei comprensivo, largo di vedute e ami l'arte. Hai molte simpatie e ti piacciono particolarmente i bambini, ami gli animali e potresti essere un ottimo agricoltore. Sei un vero pastore nel tuo campo. Se sei contadino, sai pascolare ottimamente gli animali. Se hai studiato teologia, sarai un perfetto pastore della parrocchia. Se sei in affari, sei colui che dà le indicazioni giuste per le azioni più efficaci. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione ci aiuta a vincere battaglie di lavoro. Badiamo alla sostanza e non perdiamoci in fantasie. Meditiamo su imprese che ora sembrano irrealizzabili, rivedute e corrette hanno migliori possibilità di attuazione. Toro, complice la luna in cancro, gestiamo con abilità questioni di casa e di famiglia e portiamo a termine un progetto per il futuro rimasto finora in sospeso. Giornata ideale anche per acquisti d'arredamento o di elettrodomestici e per fare una cena con amici e parenti. Gemelli, sabato tranquillo dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. I compiti vengono eseguiti con zelo e ultimati in tempi brevi. Casa, lavoro e faccende domestiche, il tutto ammantato di una luce soffusa che invita alla dolcezza. Cancro, oggi troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Se poi avvertiamo il bisogno di spazio e di novità, corriamo a prenotare un viaggio, denaro ben speso. Leone, non è un momento da effetti speciali di quelli che ci piacciono tanto, però cosa non da poco è ammantato da un piacevole senso di nostalgia. Affrontiamo coraggiosamente un chiarimento in famiglia, rimaniamo calmi e freddi, possiamo spuntarla. Vergine, momento giusto per dedicarsi alla casa. Dopo un'accurata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili, rinnoviamo i quadri. I risparmi sono al sicuro, la coppia è solida e abbiamo le carte in regola per richiedere avanzamenti di carriera. Bene, no? Bilancia, adottiamo un comportamento riservato. Non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano tra i colleghi, spegniamoli sul nascere. Una spesa non preventivata mette l'economia un po' sottosopra? Poniamovi rimedio con l'intelligenza. Scorpione, ogni cosa torna al proprio posto grazie a un confronto tenero e costruttivo con la persona amata. Ottime premesse per l'amore, soprattutto se chi ci interessa bazzica nel nostro stesso ambiente di lavoro. Sagittario, un pizzico di monotonia nelle relazioni personali, perché allora non cerchiamo di vivacizzare l'atmosfera con nuovi incontri e interessi? Occhio a non trascinarci una questione professionale anche in famiglia, rimostranze da chi ci è vicino altrimenti. Capricorno, vedere che l'impegno paga, è questo l'importante per noi, e oggi è un buon giorno per riscuotere il dovuto. Se con il compagno siamo un po' ai ferri corti, stupiamolo con qualche iniziativa particolare e senza che il lavoro entri a fare da terzo incomodo nell'incontro. Acquario, in vista qualche ora di pausa, ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire, cominciamo da adesso. La vita sentimentale non è un problema, forse è l'ostinazione a renderla complicata. E se fossimo un po' più accomodanti? Pesci, impossibile tenere il muso con la luna in trigono. Gli amici e il buonsenso ci aiutano a invertire la rotta. Il passato da fardello diventa una risorsa. Il morale alto e leggero, riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino gli slanci. E come sempre chiudiamo con una citazione, quella odierna è la seguente. Chi nella vita non resta per qualche verso fanciullo e diventa invece un uomo serio, sobrio, posato, ragionevole, sarà certo un bravo e utile cittadino di questo mondo, ma un genio non lo sarà mai. Schopenhauer.
0: Accendi la giornata con Radio Fly. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 8:01.
1: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il Ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
1: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
1: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del Forum Euro-Mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
5: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
4: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
6: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
4: Laboratorio di innovazione il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo. La direttrice generale Raffaella Zuccaro.
7: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
1: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
8: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
9: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
8: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
9: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
8: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
1: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
10: Vola con Radio Fly.
11: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord nubi sparse a tratti compatte al nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Fly Spot.
13: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
14: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
13: Ma è tutto il giorno che lo fai!
14: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
13: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
14: Cosa c'entra?
13: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
14: Ma io vado velocissimo con i selfie.
13: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
15: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
12: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Suarak
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

questa sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

che per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te. Un giorno io vidi lei entrar nella mia stanza,

0: Sono le 9.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
1: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
1: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Laura Supino.
4: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto.
1: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto due volte al Congresso sui due provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare. Le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
0: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
5: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente, un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stata una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
0: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli, quinto e sesto crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È tutto, a più tardi.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord, nubi sparse a tratti compatte al nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.

0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, bentrovati, sabato 3 ottobre 2026 qui dai microfoni di Radio Fly. Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie. Partiremo dai quotidiani nazionali per poi andare a quelli regionali e poi arrivare alla nostra città di Arezzo, ma daremo ovviamente un'occhiata anche a quello che succede all'estero attraverso appunto la rassegna stampa estera. Partiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani di questo sabato mattina. Partiamo dal Corriere della Sera. Manovra sì all'extra deficit, G7 sblocca le riserve di diesel greggio, l'Unione Europea cede alle richieste di Trump. Schlein all'attacco, il messaggio a Conte, uno non vale uno, la leader PD Meloni ha fallito. Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, Spagna l'ipotesi del voto, rabbia nelle piazze, possibili elezioni anticipate. Andiamo poi alla Repubblica, Schlein sfida Conte, uno non vale uno, la segretaria PD rivendica la guida della coalizione, il presidente 5 Stelle, primarie senza alternativa, nella direzione Dem l'attacca Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Giorgetti prudente sulla manovra, difficile fare previsioni, spiraglio, Unione Europea. Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi dimissioni. La Stampa questa mattina titola manovra la minaccia dello spread, via libera al documento programmatico, nel 2026 crescita all'1%, sale il deficit sui mercati, tensione sui titoli di Stato. Andiamo poi alla sfida di Schlein a Conte, non più, noi più voti, uno non vale uno, l'attacco delle segretarie PD al Premier, alla Premier è stoccata a Movimento 5 Stelle. Fatto Quotidiano, Graviano festeggia B, socio di mio nonno, e poi zero calcare, questo DDL è una censura e produrrà ancora più antisemitismo. Resto del Carlino, manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi, Schlein avverte, uno non vale uno, Conte ribatte, premiare unica via, sempre in TV, nessuna prova, non possono processarmi. Il Messaggero, CDM extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa, il MEF sulla manovra serve un approccio prudente. Parigi che vale, bastoni segna, Donnarumma para, Parigi 1-1 con tante occasioni con la Super Francia, cuore e coraggio è un'altra Italia. E poi Trump svolta su Meloni, mi è sempre piaciuta, dopo mesi di gelo rapporto molto buono. La Verità, il partito del Colle, tasse e dossier, grandi manovre all'ombra del piano Garofani. Schlein le canta Conte, ma non incanti moderati, PD spaccate, Renzi flirta con De Luca. La rivolta in Francia eccita la sinistra e la Salis tifa perché scoppi pure in Italia. Fine corsa per Sanchez, è schiantato sulle case, un weekend per la resa. Ma che pazzo, il Cudri è un terrorista. Il Giornale, tracolla l'eurosinistra, in Spagna avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso elezioni anticipate. Dopo lo scandalo corruzione e il caos a Ceuta, può essere la fine politica dell'anti Meloni. E la Francia paga le colpe di Macron, Conti fuori controllo, tagli la spesa e rivolta sociale. Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma spunta Gualtieri. Andiamo poi a leggere il Tempo, oggi a Parigi, domani a Roma, Francia ferro fuoco, 2000 fermi, 300 agenti feriti, 100 licei devastati, saldatura Tagosce, propalli islamici, e qui Landini e Salis soffiano sul fuoco. Basta trovarci un attimo per ritrovarci come in Francia, questo è quello che titola qua l'editoriale del direttore Daniele Capezzone. Ellie si blinda nel PD, solo lei sfiderà Conte. Verso le primarie Gabrielli, come anticipato dal Tempo, si candida e si butta a sinistra. Libero Quotidiano, le tragiche Salis, Silvia stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto. Ilaria esalta le proteste violente in Francia, facciamo la stessa cosa in Italia. Hasta la vista compagno Sanchez, governo battuto, crolla il mito Dem. E poi andiamo a leggere il Quotidiano Comunista, il Manifesto. Idealista, il diritto alla casa travolto dal diritto della rendita, in Spagna Pedro Sanchez cade sui decreti vivienda, forse la decisione più popolare contro l'ultimo governo progressista dell'Unione Europea, i catalani padronali dell'esule Puigdemont. Elezione a fine novembre, la grande acampada di Madrid rilancia già oggi. Slaina Conte, ho il doppio dei voti. Il leader PD sul programma Uno non vale uno, la replica sulle armi, gli elettori con me. Vediamo poi il quotidiano di Estrazione Cattolica L'Avvenire, questa mattina cosa titola? Risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamenti, minori aumenti per la difesa, un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. Il governo Sanchez frana sulla casa, ipotesi di elezioni anticipate, le proteste come in Francia continuano. Coesione, argine dell'angoscia, il rapporto del ben vivere 2026, Italia sempre più polarizzata ma il capitale sociale regge. Terminiamo con il Secolo d'Italia che questa mattina titola Pedro sotto sfratto, il Parlamento spagnolo boccia i decreti di Sanchez sulla casa verso il voto anticipato. In primo piano Eni risponde al governo, prezzi giù del 20% per agricoltori e pescatori, col diretti boccata d'ossigeno. Manovra in cantiere, via libera allo scontamento del bilancio dello 0,3% per energia e sicurezza. L'Abruzzo è motore della ripresa del sud con la disoccupazione al 4,4%, 530.000 occupati, parla Marsiglio. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano e poi torniamo qui e andremo a leggere quelle che sono le notizie sulle prime pagine dei quotidiani regionali.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E allora andiamo a leggere i quotidiani della regione Toscana, il più diffuso, tra virgolette, il Tirreno, nelle varie edizioni, quindi andiamo a leggercela. Da Livorno, guerra nel PD sul Palazzo Spille che il Comune vuole acquistare, il municipio ha la prelazione rispetto all'offerta dell'asta di Palumbo. Acciaio Verde, Metinvest valuta di uscire da Piombino, i nodi, Ucraina e assetto finanziario, ma Villa assicura autorizzazioni vicine. Da Lucca, bimbo malato e senza maestra, appello social di Cipollini. Vediamo un po' che cosa. Lucca, incarichi rifiutati dalle docenti, la bimba al lavoro per un... La scuola al lavoro per una soluzione. Stamani, scusate, ma ci vedo poco. Viareggio, lo stadio dei Pini apre i grandi concerti. In via di definizione il progetto necessario per chiedere l'agibilità dell'impianto. Spostiamoci a Pisa, offese social alla studentessa palestinese. Unip denuncia, sono arrivati attacchi anche al corso di scienze per la pace. E poi da Ponzacco, il sindaco si lura al presidente del consiglio. Gasperini toglie le deleghe a Russo, si allargano le crepe nella maggioranza. Andiamo a Grosseto, in media 30 gradi centigradi, da piena estate in settembre in Maremma, il mese nei dati di Lamma, in 50 anni temperature su di 3 punti, economia del mare, affari per 1,7 miliardi, l'incidenza complessiva sull'economia provinciale è pari al 10,2%. Spostiamoci a Pistoia, meno medici e in chirurgia vengono tagliati 12 posti letto. La CGIL, il San Jacopo, deve rimanere un ospedale di secondo livello. Muore durante un'escursione in Trentino. Pellegrino Liguori, dipendente comunale, sarebbe andato in pensione tra un mese. Spostiamoci adesso a Firenze, la Repubblica. Sicurezza, dalla stazione alle cascine ancora 5 mesi di zone rosse. La prefettura conferma le aree vigilanza rafforzate, i controlli funzionano, andiamo avanti. Il numero dei provvedimenti, la sindaca di Funaro, giusto il servizio ma servono più agenti. Poi il nuovo pronto soccorso a Torre Galli, slittano i lavori, i fondi sono bloccati. Spostiamoci al Corriere Fiorentino, bollette aumenti quasi triplicati, rincari in media del 37% su luce e gas rispetto al 14% previsto a settembre, i numeri per provincia. E andiamo adesso a leggere il Corriere di Siena. Truffatore sperona la polizia, un 45enne autore di alcuni raggiri ha provato a fuggire dagli agenti ma è stato arrestato dopo un inseguimento. Aumenta la sicurezza alle scotte, presidio potenziato, alle scotte un posto fisso di polizia ancora più efficiente. Andiamo poi a leggere il Taglio Basso, Sovicille boccia ancora l'ipotesi dell'aeroporto e poi la crisi dell'azienda al centro di incontro Palazzo Pubblico tra le sighe, il Comune e la Regione, si parla di Paycare, chiesta una cassa integrazione più lunga. Spostiamoci sul Corriere di Arezzo, lo troviamo in screen e titola finte pozioni francescane. I frati della Verna sventano una truffa in rete, prodotti per la prostata e l'acufene con le ricette del santuario, e gli sciacalli di San Francesco ritornano a fare affari vendendo anche reliquie online. E poi andiamo a leggere il Da Botticelli a Vasari, viaggio nell'arte seguendo l'immagine del poverello, si apre la mostra le opere nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea dell'ex chiesa di Sant'Ignazio. Vediamo poi La Nazione di Arezzo che abbiamo qui in screen. Morì all'asilo, indagini chiuse per 6, tragedia di Soci, la procura notifica l'atto a 4 maestri, un'assistenza e la responsabile della cooperativa. 80 meraviglie di San Francesco, apre la grande mostra in città, opere da tutto il mondo, il passaggio delle reliquie. Taglio Alto, falso farmaco legato alla Verna, il santuario denuncia la truffa, non compratelo, non è nostro, un prodotto per la prostata associato a frati e ricette mai esistite. Poi Safronic, ballando con i consigli di mamma, l'attrice da stasera sarà protagonista su Rai 1. E poi si parla anche della festa dei Mille a Sant'Andrea, il calendario premonitore, cena della vittoria in via Roma. Bene, ci fermiamo un attimo, poi commenteremo insieme le notizie che abbiamo letto fino adesso. A tra poco.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 3 ottobre 2026. Il sole sorge alle 6.59, tramonta alle 18.39, ora legale. La luna tramonta alle 14.44 e sorge alle 23.34, ultimo quarto. La chiesa ricorda San Gerardo di Brogne e Santa Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 ottobre del 1789 George Washington proclamava il quarto giovedì di novembre giorno del ringraziamento, una ricorrenza osservata in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l'anno trascorso, festa che ancora oggi ricorre in tutti gli Stati Uniti.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per i capelli. Il decotto di camomilla si prepara con 10 g di fiori di camomilla, 20 g di radice di rabarbaro e 500 g di acqua. Si fanno bollire i fiori di camomilla e la radice di rabarbaro nell'acqua per 5 minuti. Si lascia in infusione per un'ora, quindi si filtra e si frizionano i capelli con il decotto dopo averli sciacquati molto bene. Questo decotto serve a donare riflessi dorati ai capelli chiari e lucentezza a quelli opachi.
0: Consigli pratici.
1: Gelatina di uva fragola. Per preparare questa delizia di stagione si frullano 1 chilo di uva e una mela biologica tagliata a fettine con 1 decilitro di acqua. Si fa cuocere per 20 minuti, poi si versa su una tela a trama larga fissata sopra una pentola con un elastico e si fa colare per tutta la notte. Al mattino si aggiungono 500 g di zucchero di canna, si fa addensare e si mette in barattoli che poi si sterilizzano facendoli bollire.
0: Hanno detto?
1: Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. Aldo Busi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: 9.51 e 13 secondi in questo momento, andiamo a dare facciamo un sunto di quello che abbiamo letto fino adesso nelle prime pagine di questo sabato. Dal Nazionale ovviamente c'è la manovra, sia l'extra deficit, questa che viene un po' riportata su tutti i giornali, chi la prende in maniera positiva, chi dice la minaccia dello spread, insomma Via Libera il documento programmatico nel 2026, crescita all'1%, sale il deficit sui mercati, tensione sui titoli di Stato e questa insomma è ovviamente la notizia economica. Manovra taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi, titolo alla Nazione. Il governo sia lo scostamento di bilancio per investire in energia e sicurezza nel 2027-2028, 8 miliardi in meno dei previsti per le armi, G7 libera scorte di gasolio per frenare i prezzi. Beh, insomma, ovviamente la situazione in questo periodo non è sicuramente delle migliori. Questo ovviamente è generalizzato non solo in Italia, guardate un po' quello che sta succedendo un po' in tutta Europa e non solo. L'altra notizia che troviamo un po' andando in giro è questa sfida di Schlein rispetto a Conte, no? Sapete questa competizione non scritta per le primarie del campo largo che insomma Conte l'ha sempre detto, è l'unica strada, dice lui, no? E Schlein, qualcuno dice, finalmente ha tirato fuori quelle che non ama, in realtà insomma dice uno non vale uno, cioè insomma il Partito Democratico ha voti e ha elettori sicuramente un numero molto più importante che non i 5 Stelle, che insomma da quello che vediamo sono abbastanza in caduta libera. Però al di là di questo la leadership del campo largo, vedete che se la giocano loro due, senza nulla togliere a Bonelli, Frantoianni, che comunque fanno parte sempre di questo campo largo, però insomma non vengono mai citati come leader, anche perché i loro partiti sono sicuramente numeri inferiori. Però queste parole le ritroviamo un po' da tutte le parti, la sfida di Schlein a Conte, non più voti, noi più voti, uno non vale uno. Insomma, uno vale uno mi sembra che era un po' il detto di qualcuno tempo addietro, però dovremmo andare a rivedere un po' la memoria mitracolla in questo momento, ma uno vale uno era anche uno degli inni di qualche movimento. Andremo a leggerlo più avanti. Schlein sfida Conte, uno non vale uno, ma spunta Gualtieri. Beh, insomma, la leadership di Schlein nel PD è abbastanza messa in discussione, anche perché sapete che dagli ultimi sondaggi era sotto il 20%. e la fronda interna cresce, una fronda di malcontento all'interno di questo partito, che comunque sapete che è foriero delle fronde, no? Insomma, un po' come un albero, poi alla fine si devono raggruppare tutti insieme, ma è mille rivoli, mi viene da dire. Il tempo più qui titola Elli si blinda nel PD, solo lei sfiderà Conte, questa è un'altra visione. Però c'è da ricordare su questa cosa, che insomma un po' ci fa riflettere, che Alice Line è stata eletta come segretaria del Partito Democratico attraverso un metodo delle primarie. Ricordate, con 2 euro si poteva votare chiunque, quindi, e lo sappiamo che addirittura hanno votato anche le menti di destra, anche di Arezzo, sì, che hanno votato, che non erano del PD, quindi, ma potevano votare tutti coloro che volevano. E il Movimento 5 Stelle in questo probabilmente un grande contributo pare che sia arrivato da questo movimento, no? Quindi magari Elli, che aveva fatto la tessera del Partito Democratico, l'aveva rifatta 7 giorni prima di candidarsi, evidentemente sconta anche un po' questa cosa, una sorta di dire, forse Conte glielo manda a dire un po', guarda che insomma se sei lì è anche merito nostro, quindi non l'ha detto, ovviamente ci mancherebbe, però questa è un po' una chiave di lettura, se ricordate come le polemiche che vennero insomma alla galla dopo le elezioni di Elli Line come segretario del Partito Democratico, insomma, ma con i voti non solo dei militanti del Partito Democratico, come magari qualcuno riteneva giusto, no? Dice, tu se hai la tessera del Partito Democratico puoi votare il candidato, il segretario, se non hai la tessera vieni qui con 2 euro e voti, beh insomma qualcosa pare sia successo. Ma questa storia, chissà se un Conte che insomma tante cose dovrebbe ancora racconterà sul bonus, sui tavoli a rotelle, sui banchi a rotelle, ricordate, su quello che è successo durante il Covid, che tra l'altro devo dire era un periodo che nessuno era mai successo prima, quindi ci si è trovato lui e ha dovuto affrontare la cosa come poteva affrontarla. Su questo diciamo bisogna anche essere abbastanza onesti nel dirlo, no? Quindi vabbè, poi l'altra cosa che mi fa un po' riflettere, guardate, andando a scorrere qua sui giornali, a parte l'Italia pareggia con la Francia 1-1 e va bene, ma c'è, si ritorna nuovamente, alcuni giornali lo titolano ovviamente, ritorna ancora Berlusconi. Sapete che qualche giorno fa è stato 90 anni, avrebbe compiuto 90 anni, no? 2 giorni fa mi pare, quindi hanno, diciamo così, tirato un ballo questa notizia. Ecco che 2 giorni dopo Graviano festeggia B, socio di mio nonno, B lo chiama il Fatto Quotidiano, dopo che pulì la sedia da Santoro, ve lo ricordate, Berlusconi che ci si era seduto prima a Travaglio. Ecco, allora il Fatto Quotidiano lo mette sempre B, non dice, ecco, ora pensate la cosa che fa riflettere, no? 90 anni vengono festeggiati tra virgolette, poi anche un po' sulla linea di quello che l'attacco che è stato fatto a Tajani, sia per il fatto di aver detto delle gonne, sia per tante altre cose, insomma questa Forza Italia che viene sorretta grazie a Marina Berlusconi, da quello che dicono, vabbè, però festeggiano che il loro presidente avrebbe avuto 90 anni, 2 giorni dopo Graviano festeggia B, socio di mio nonno, e lo ritroviamo anche in altre testate, vediamo se lo ritrovo al volo per evitare di perdere tempo, ma lo trovate, questo fatto che Graviano dice avevano un accordo con mio nonno, Graviano era un boss, no? Ricordate la Baiardo, la storia con tutta una serie di cose che vennero in alla ribalta in TV grazie a Giletti, dopo si sono autoquerelati, quindi tutta una storia che fa riflettere se ci pensate bene, ma si parla di distanza di anni, si parla temporalmente, guardate come accadono le cose, mi viene un po' anche da pensare su questa cosa, ma penso ancora di più, e permettetemi di avere una grossa cosa di riflessione su questo che vi sto per dire, tutto quello che vedete quello che sta succedendo in Francia, insomma è sotto gli occhi di tutti, no? Sostanzialmente questi studenti che hanno assaltato addirittura professori, professoresse anche, perché lì c'è anche una vena purtroppo della seconda e terza generazione di immigrati, e questo sta venendo fuori in Francia, no? Questa grande caccia anche al francese, mi viene da dire, quindi cosa che se andate anche nei giornali francesi, ma non solo, troverete che se una grande parte che tra virgolette appoggia questa cosa non la stigmatizza, ma delle due pare sia dietro, è proprio France Insoumise, quel partito comunista estremo, proprio, no? Di estrema sinistra. Reo anche, vi ricordate quel ragazzo che fu ammazzato da quel vicino di Mélenchon, no? Mélenchon, ecco, insomma, fa riflettere una Francia, un partito così dedito alla violenza, mi viene da dire, no? Così estremista da fare queste cose. Ecco, chi è che prende posizione su questa cosa, no? Questo fa riflettere, perché l'eurodeputata, i quali compagni sono stati tutti condannati perché andavano a picchiare gente, sì, quella che poi AVS gli ha offerto il posto su in Parlamento e è stata votata per andarci nell'Europarlamento, dice che anche facciamo la stessa cosa in Italia, sì, quella che gli è stato pignorato il conto perché non ha pagato i suoi dipendenti, 300.000 euro, quella che non aveva pagato le case popolari, 90.000 euro, sì, parliamo proprio di lei, della Salis, che è un esempio della politica italiana, mi verrebbe da dire, chissà quale grande onore avere tra le file dei politici un personaggio così, che auspica che questo, che quello che sta succedendo in Italia, in Francia, dice di farlo addirittura nella stessa cosa in Italia. La fonte è Libero, ma non solo, direste voi, ma Libero è un giornale di destra, dice, quindi vabbè, la fonte, io vi cito la fonte, ma ne trovate altre di questa sua dichiarazione. Beh, insomma, non lo so voi, ma di politici così penso che se ne possa fare anche a meno.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP, il testo base della prossima legge di bilancio. L'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. L'ex assessore ha ricordato la natura collegiale delle decisioni e si è dimesso da consulente del presidente Schifani. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini, lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord nubi sparse, a tratti compatte al nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud Bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale. Temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Un film luminoso e pieno di speranza.
17: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
15: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai,
20: a settembre
19: siamo streghe.
20: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
20: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
20: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

Eccoci qua, allora andiamo, continuiamo con le notizie. Abbiamo dato una scorsa su quelli che sono i titoli di prima pagina, ma non possiamo dimenticare anche quello che sta succedendo in Spagna. Fine corsa per Sanchez, schiantato sulle case, un weekend per la resa. Beh, diciamo che ha fatto anche un po' riflettere quella signora di 90 anni che era stata sfrattata da casa, perché che cosa sta succedendo in alcune aree della Spagna? Sostanzialmente vengono acquisiti da grandi immobiliari degli immobili, quindi che già hanno gli affittuari, e poi sostanzialmente gli aumentano l'affitto in maniera molto più del doppio, anche più, e quindi poi li costringono ad andare via. Questo è un po' che è successo, è stato il caso emblematico di questa signora che abbiamo visto portar via in una carrozzella, cioè in una sedia, sì, era stata portata via, e questo ha fatto un po' ha fatto veramente muovere anche il governo di Sanchez, che aveva fatto una legge per evitare questa cosa qui, per poterla fare restare lì questa signora. Però questa riforma, questa legge è stata bocciata, da quello che si legge, e quindi qui molti dicono la fine di Sanchez, ma non è detto, insomma, questo socialista, che è il più grande forse problema che ha in questo momento, a parte quello della grande corruzione che ha decimato il Partito Socialista Europeo Spagnolo, no? L'abbiamo letto tutto nel corso del tempo, insomma, fino ad arrivare a non avere quasi più candidati. Però è successo il governo, che è stato proprio battuto in Parlamento sui decreti casa, proprio

Beh, insomma, che dire, è una situazione abbastanza complicata e sicuramente lo scotto di questa grande, come si trovò nei giornali spagnoli, questo grande fatto dell'immigrazione, lì fu una cosa pilotata, da quello che pare, proprio dalla malavita marocchina, non solo questo fatto di questo attacco alla Spagna, di conseguenza anche l'Europa, perché sapete che l'Europa ha dichiarato che Ceuta è Spagna, quindi deve comunque sottostare alle leggi, cioè a quelli che sono i regolamenti europei, no? Ricordate questa cosa, stigmatizzando un po' la precedente regolarizzazione di 900.000 immigrati da parte proprio dello stesso Sanchez, a cui è stato anche dalla stessa Europa ribadito il fatto che deve difendere anche le frontiere, così come succede nel resto dell'Unione Europea, dell'Europa, diciamo così. Ma ci sono varie letture in questo senso, quindi vi invito sempre ad andare a leggere le varie sfaccettature, perché poi si corre il rischio di stiracchiarlo da una parte o dall'altra, no? Della politica, se guardate i giornali, ovviamente la stessa vicenda è accolta in una maniera o nell'altra, quindi mi ha fatto riflettere, no? Leggevo prima Libero, sempre sulle tragiche Salis, perché stranamente una ve l'ho già parlato, insomma, quella che si è trovata tante online di queste, da varie fonti, il suo auspicio che succeda in Italia, insomma, facciamo in Italia quello che sta succedendo in Francia, no? Ecco, pensate. Vabbè. E l'altra invece, che è successo? Stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto. Beh, insomma, un sindaco che è abituato ad avere domande prima, le vuole 3 giorni prima, da quello che mi dicono, non risponde altrimenti alle domande. Quindi pensate voi, uno gli fa una domanda, un giornalista, lei la vuole 3 giorni prima per rispondere, perché deve rispondere come parla lei. Cioè, sembra una cosa un po' strana anche questa, no? Vabbè, comunque questo è, dice, ognuno ha i suoi, magari per non incorrere in gaffe, chi lo sa. Comunque apriamo La Nazione, abbiamo parlato un po' di tutto, c'è la vicenda Carlasco, che onestamente diventa sempre più così, guardate, grottesca in tutte le parti che se la si voglia vedere questa cosa. Ma comunque, vabbè, la procura di Padova ha trasmesso tutti gli atti alla procura generale per, insomma, l'unico indagato è l'esempio, la quale, insomma, lui dice, si difende in TV, 0 prove contro di me, non possono processarmi, indagato ai microfoni di 4 gradi, l'impronta 33 non mi appartiene, il colpevole creda che sia Stasi, il fantasma dell'accusa di corruzione. Ricordate il papà che sembrava avesse dato questi soldi a un giudice, no? Mi pare, poi anche lì dice no, non era vero niente. Adesso esce fuori che i RIS di Parma abbiano in qualche modo sottovalutato, non trasmesso delle perizie sulla bici, che poi se ci fosse stato il DNA di Chiara o meno, questo ha impatto sull'eventuale processo? Beh sì, perché secondo quello che dice la procura di Padova, sì. Quindi mi ha fatto riflettere il verbale dell'interrogatorio, non so se è riuscito a trovarlo, ma penso di sì, proprio a questo ufficiale del RIS, dei Carabinieri, al quale vengono poste delle domande, come dire, ma si rende conto quello che sta dicendo? Nel senso, dice, come? Avete omesso di trasmettere queste cose per cosa? Cioè, per quale motivo? No, è questo. Dice, ormai pensavamo di avere già acquisite queste cose. Insomma, una cosa che mette veramente una parte di scuro su questo grande corpo d'élite, famoso per le, diciamo così, queste indagini, questi laboratori, queste ricerche per quanto riguarda ovviamente questi casi, non so, cioè tutti i casi che ci sono, insomma, è un corpo molto specializzato, no? Per cercare le prove, quindi chissà che cosa mette un po' d'ombra, secondo me, di questa cosa, però ovviamente non si può generalizzare, però se leggete quel verbale dite, ma di che parla questo? Dov'era lui fino allora? Cioè, a distanza di anni sottovaluta così una cosa che potrebbe essere veramente grave, e se veramente ci fosse un incarcere, un innocente da 16 anni, di cosa parleremmo, no? Cioè, vabbè, comunque ci sono indagini in corso, quindi ovviamente noi non possiamo che attendere quelli che saranno gli sviluppi di questa nuova, pare, verità processuale che stanno cercando. I nodi della sanità: medici e infermieri in fuga, basta, è troppo pericoloso il reparto della Capovani, 11 operatori su 26 hanno chiesto il trasferimento.

0: L'SPDC era diretto dalla psichiatra uccisa, Carbocci. Così si perdono professionalità. Questa viene da Pisa la notizia. La situazione è ora al vaglio dell'ASL. Beh, insomma, è il fatto della pericolosità di alcuni che fanno questo tipo di lavoro, cioè specialmente i medici, è sicuramente ormai acclarata. E qui però medici e infermieri in fuga, quindi chissà, vediamo un po' se ci dice qualcosa di più. Sì, 11 operatori, di cui 7 infermieri e 4 OS su un organico di 26, hanno formalmente chiesto di lasciare il reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, una scelta che arriva dopo mesi di tensioni, minacce al personale e difficoltà nella gestione dei pazienti ad alta complessità e potenziale pericolosità. Beh, insomma, quando si parla di reparto di psichiatria sicuramente non deve essere una cosa molto facile da gestire, anzi, e ricordiamo anche la dottoressa Barbara Capobani, che fu uccisa da un suo paziente nel 2023. Andiamo adesso in un altro. Cambiamo decisamente tema, i pericoli del web. Noi parliamo dei pericoli del web, che sono sicuramente quelli dell'emulazione da parte dei giovani che sono completamente condizionati, no? Avete visto, fanno gli atti, alcuni fanno atti criminosi filmando, no? Come quei decelebrati che sono andati in quel grande magazzino, cioè in quel supermercato, 50 sono usciti da scuola e hanno filmato, hanno fatto razzia, se ne sono andati, no? Ecco, chissà i genitori che cosa diranno, ammesso che li abbiano, no? Ma se ce l'hanno, probabilmente la ricarica al telefonino gliela toglieranno. Truffa ai danni dei frati. Si parla della Verna, medicina per la prostata con il marchio della Verna. Spacciavano il Prosta One come rimedio miracoloso del santuario, tramandato da un antico manoscritto di due frati che non sono mai esistiti. Pensate voi, Niccolò Gagliardi ci parla di questo articolo che viene da Chiusi della Verna, un antico manoscritto costruito dalla Verna e due frati mai esistiti che hanno fatto così, hanno creato gli ideatori di una ricetta per la prostata che in realtà non esistevano loro, però veniva venduta su internet, spacciandola appunto per quale un medicamento dei frati della Verna. Beh, insomma, la risposta ufficiale dei frati: siamo totalmente estranei a questa promozione, non abbiamo mai autorizzato l'utilizzo del nostro nome. E beh, insomma, bisogna stare attenti perché online si trova di tutto e di più, insomma. Sì, questa è per la prostata, poi trovate quelli che fa tornare giovani come a 20 anni in tutti i sensi, trovate di tutto e di più veramente. Poi tra l'altro dovete stare attenti con un'altra cosa, che alcune, sapete che c'è l'obbligo di segnalare i contenuti che sono fatti con l'IA, no? Alcune di queste cose, ci sono delle testimonianze, vengono fatte attraverso testimonianze di pseudo guariti e così, che sono creati con l'intelligenza artificiale. Quindi attenzione a quello che trovate su internet, specialmente di cure miracolose, medicine su internet non se ne dovrebbe nemmeno parlare, integratori anche lì, moderazione se non dalle farmacie. Quindi chissà, insomma, attenzione, perché ora l'intelligenza artificiale viene usata anche per questo, per promuovervi che ne so, i capelli come i miei bianchi, che il giorno dopo vi diventano nuovamente come a 20 anni, ma castano chiari. Quindi chissà, ma in realtà, come avete capito, è tutta una truffa.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Eccoci qua, 10:23:50 secondi in questo momento. Apriamo la Nazione di Arezzo. Che cosa ci dice? Morì all'asilo, indagini chiuse per 6, tragedia di Soci, la procura notifica l'atto a 4 maestre, un assistente, la responsabile della cooperativa. Vi ricordate questa tragedia di questo bambino che rimase impigliato in un ramo, mi sembra, no? E quindi morì lì, l'asilo che è stato chiuso per diverso tempo, poi c'è tra le proteste dei genitori che non sapevano più nemmeno come fare, al di là dell'aspetto ovviamente la tragica fine di questo bambino, però la procura doveva fare tutte le indagini, insomma gli inquirenti, per capire la dinamica, e è stato sbloccato mi sembra da poco tempo, però adesso ci sono le indagini, sono state chiuse le indagini e adesso andrà al dibattimento. Ma apriamo, vediamo di cosa si parla. Si parla di San Francesco, la firma del poverello, viaggio senza precedenti tra capolavori. Francesco, qui il cuore del centenario, via alla mostra che attraversa i secoli, domani gli 800 anni dalla morte e ritorno dalla festa carrellata di Margarito agli artisti contemporanei, il legame con la città, dalla Verna ai diavoli cacciati, lo zoom sulle grandi pale, Gianni, un evento straordinario. Vediamo qui il sindaco Comanducci con l'assessore Dentini, il taglio del nastro con il sindaco, appunto la curatrice Cristina Acidini, il governatore Sciani e Gianni e l'assessore appunto Dentini, e vediamo anche, lo citiamo noi che lo conosciamo, il Francesco Lucacci, eccolo qua. Sulle tracce del santo più amato, sciolto la corda e il cuscino della fine, la galleria sarà affiancata all'arrivo della basilica di alcune delle reliquie che commuovono il mondo. Domani il vescovo celebrerà la cerimonia solenne per l'inizio di un itinerario nella fede popolare. È curiosa questa notizia di questo San Francesco con i frati della Verna prima, ci fate caso? Un po' come Berlusconi, che gli festeggiano 90 anni nonostante sia morto, e poi due giorni dopo esce questa dichiarazione di Graviano, insomma, cioè del boss, insomma, cioè, sono curiose queste cose che secondo me sono abbastanza legate, vabbè, non Berlusconi con la Verna, non c'entra niente. I giorni della giosta, il calendario premonitore, il tocco al cavallo e gli usci, le foto anticipano la giosta, il mese di ottobre il prodotto ufficiale del comune di Arezzo mette insieme la carezza dell'animale da parte di un figurante di Porta del Foro e gli scudi dei balestieri di Sant'Andrea rubati e riportati il giorno dopo. Beh, insomma, dai, c'è stata un po' questa cosa, quella della carezza del cavallo, sì, che non si può toccare, insomma, queste due cose. E qui però la cosa è un po' il mese di ottobre, il calendario ufficiale della giostra, il tocco del cavallo e gli usci. Non si può toccare il cavallo, lo sapete, no? E quindi lì, insomma, è stata anche, cosa è stato fatto? Una penalizzazione, no? Il tocco di Vedovini allo stivale del collega Rossi, che è costato un punto a Porta del Foro e spianato la strada al cappotto di Sant'Andrea. Sant'Andrea, la carica dei mille, via Roma si mette il cappotto stasera, l'ultimo atto dei festeggiamenti per la doppia vittoria del 2026. La scena torna in una collocazione storica, ma con molta più gente rispetto al passato. Il finale di serata con la musica in piazza San Giusto. I biancoverdi inseguivano da 32 anni l'impresa di conquistare due giostre consecutive nello stesso anno e ci sono riusciti. Fiera, parliamo di fiera, i giorni in antiquaria, la scommessa di autunno apre la stagione dei grandi eventi, cerca il bis ai numeri di un anno fa. Sorpresa, nel 2025 le edizioni di ottobre e novembre avevano sfiorato le 40.000 presenze. Sul piatto i vecchi nodi, l'illuminazione, il regolamento, le aste, la grande occasione di dicembre. In questo articolo di Lucia Bigozzi, la nostra cara amica e collega che scrive, che è una favola, devo dire. A Ballando per mia mamma Elinia, Anna Safroncic debutta nello show Sfida di famiglia Passo di danza. L'attrice ucraina, retina d'adozione, partecipa al talent di Rai 1, affiancata dal maestro Leonardo Lini, figlia d'arte della celebre ballerina Chapix e la sorella della coreografa Vittoria. Stasera la prima prova. La conosciamo questa. Penso sia venuta anche qui a Radio Fly, e questo ci fa veramente piacere. Andiamo poi, un incidente stradale, poi ci fermiamo un attimo. Anziano investito sulle strisce, risarcimento da oltre 1 milione. Chiusa la trattativa con l'assicurazione della somma per l'uomo di 83 anni, travolto nel 2025 ad Arezzo, rimasto invalido al 90%. Pensate, vivrà in un RSA. riconosciuti il danno biologico e quello riflesso per la famiglia. L'articolo di Gaia Papi si ricorda questa vicenda di questo uomo di 83 anni che appunto è stato investito, era settembre 2025 e le condizioni furono gravissime. Beh, che dire, insomma, una vicenda che al di là dell'aspetto del risarcimento di oltre un milione comunque ha reso l'uomo ormai già che aveva una certa età ormai non più con l'autosufficienza, insomma deve vivere in un RSA, rimasto invalido, pensate al 90%, beh, una vita così. E questa è una cosa che ci fa riflettere, soprattutto perché ne accade molti di questi incidenti sulle strisce e devo dire che quando diventiamo automobilisti forse ci dimentichiamo che sulle strisce la precedenza è dei pedoni sempre, ma è un po' una cosa tutta italiana, mi viene da dire, perché insomma se andate in altri paesi, tipo per esempio la Spagna, prima ancora come vi vedono arrivare sulle strisce le macchine si fermano molto prima, quindi forse è un'abitudine. La nostra invece, anche questa mattina vi dico che insomma tranquillamente molti automobilisti, mi ci metto anch'io, sbagliando, ci dimentichiamo questa cosa che è di una gravità inaudita e quindi attenzione sulle strisce, si deve dare sempre la precedenza ai pedoni e soprattutto si deve rallentare, si deve fare piano in prossimità di queste zebrature. Morte all'asilo, indagini chiuse, l'abbiamo detto prima, verso richieste di processo per quattro maestri altri addetti, l'ipotesi omicidio colposo per la tragedia di Leo con varie responsabilità. I sei indagati hanno 20 giorni per le controdeduzioni, poi la scelta della procura. Bene, ci fermiamo un attimo, andiamo a ascoltare un brano e poi andremo a chiudere questa trasmissione di questa mattina. Vi ricordo che ci sarà la trasmissione alle 12:05, la 42esima trasmissione di Giostrando. In realtà non sarebbe la 42esima, abbiamo sbagliato un numero, ma ormai quella è diventata e quella rimane così. A tra poco.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: E torniamo in onda 10.34.02 secondi, andiamo su Tutto Arezzo, la rubrica che la Nazione mette a disposizione per le notizie più brevi, ma non per questo meno importanti, spazi di partecipazione. Democrazia civile, primo incontro pubblico oggi al Caro Mulle, oggi il primo appuntamento pubblico di Democrazia civile, progetto promosso da Sauro Pellerucci e Marco Donati. Persone, territorio, futuro, ritorno alla civiltà, è il titolo dell'incontro. E poi si riparla della morte del cane Cioco, torna in tribunale, non fu un incidente ma un gesto volontario. Beh, che dire, la vicenda, come sapete, ha avuto un epilogo abbastanza particolare, dove il tribunale aveva, chiesto l'archiviazione, aveva fatto l'archiviazione, ma Leonardo Maci si oppone, addirittura penso sia stata fatta una fondazione per questo ricordo di questo animale. Beh, insomma, la vicenda è divisa un po', ve lo devo dire, perché insomma il cane che non si accide un animale, insomma, anche se non era tenuto al guinzaglio, questo bisogna ricordarlo, però non si uccide ovviamente quello, c'erano solo loro, non si sa bene perché la procura abbia portato a questa cosa, all'archiviazione, evidentemente ci sono le basi per cui l'hanno fatta, ma lui si oppone. Beh, vedremo un po' che cosa succede. Si parla dell'incarico della Lega, Federico Rossi nominato commissario comunale, è il nuovo commissario della Lega di Arezzo. E poi ancora, vediamo cimiteri, 5 famiglie separate da propri cari per il nuovo regolamento, sono almeno 5 casi segnalati nelle ultime settimane ad Arezzo di famiglie che non hanno potuto seppellire un proprio caro nello stesso cimitero dove riposano coniugi o familiari. Il PD attribuisce il problema al nuovo regolamento di pulizia mortuaria approvato nel marzo 26 che lega i cimiteri estraurbani alla sepoltura della residenza. Il gruppo chiede di modificare subito la norma introducendo deroghe per favorire il ricongiungimento familiare, mi viene da dire. Provincia, caos pendolari sulla Firenze-Arezzo, Boni convoca RFI, Trenitalia e pendolari. Beh, vertice il 6 ottobre con Regione e Sindaci, l'assessore fa il punto su abbonamenti, penali e sconti Pegaso. Beh, qui su questa notizia devo capire che vuol dire Boni convoca RFI, Trenitalia e pendolari. C'è anche un comitato dei pendolari, non lo sapevo. Come fai a rappresentare i pendolari che sono tanti? Evidentemente ci sono delle persone che sono portavoce dei pendolari, comitato pendolari. Ecco qual è la risposta. Quindi comitato pendolari. E poi andiamo in Val d'Arno, in cammino per la pace, da Montevarchi a San Giovanni, marcia per i diritti e la non violenza, dopo Mimmo Lucano e Don Luigi Verdi, l'atto finale organizzato dal coordinamento Concentramento alle ore 14.30 in piazza Varchi e arrivo in piazza Cavour, così il percorso ovviamente di Francesco Tozzi, Val d'Arno, credo che sia San Giovanni Val d'Arno. E ancora si parla di Cavriglia, cantiere da 600.000 euro a Santa Barbara, Arezzo Casa consegna 10 alloggi e vediamo anche i protagonisti del progetto, tra cui c'è Lorenzo Roggi, presidente Arezzo Casa, che si fa fotografare qui insieme agli altri. Uno, nessuno, 100.000, 30.000 libri, invado il centro, in omaggio al noir di Agatha Christie. Da dove viene la notizia? Viene da Castiglion Fiorentino, sabato 10 e domenica 11 ottobre la piazza di Castiglion Fiorentino ospita il mercato dei volumi donati, presentazioni di autori, finalisti del Santucce Store Festival, laboratori per bambini e visite a fondi e archivi. Laura Lucente vi porta questo articolo a pagina 16 della Nazione. Si termina con Cortona, rote inguastite. Ah, ecco, non mi veniva questo termine, inguastite, lo sapete che vuol dire, no? Un termine molto dialettale, non sei inguastito proprio, sei incattivito, accende motori, percorsi fuori strada e corsi di guida, in pista i campioni delle acrobazie, doppio fine settimana alle Chianacce con il tracciato classico. raduni di autotuning, vespe e moto da strada. Beh, una bella edizione, quindi al via la 15ª edizione di Rote Inguastite senza la I, l'appuntamento che chiude il calendario stagionale del Motor Club Mario Tommassini. Viene, la notizia ovviamente viene da Cortona. Continuando a Sansepolcro, vi ho detto in chiusura, ma in realtà c'erano ancora due pagine, non possiamo lasciare la nostra bellissima Val Tiberina, che ospita tra l'altro i Cammini di Francesco. Dalle frazioni in centro storico concluso il nuovo piano asfaltature da Sansepolcro, risorse per oltre 700.000 euro investite dal Palazzo Laudi del 2026. E poi Anghiari, già 600 iscritti per l'Intrepida, il programma, e io vi dico subito che in settimana avremo i protagonisti dell'Intrepida qui a Radio Fly e sentiremo questa edizione, questa bella edizione di questa kermesse, questa cicloturistica su bici d'epoca organizzata dal gruppo sportivo Frates Dynamic Bike, quindi domenica 18 ottobre, ma ne parleremo qui ovviamente con loro in diretta. Chiudiamo, vediamo se sì, questa ci porta alla chiusura, il Casentino, Subbiano, la nostalgia di Pieraccioni, in un mercatino a Subbiano il mio libro delle assenze, l'attore e regista fiorentino racconta sui social della scoperta fatta da un amico, a 11 anni senza andare a scuola, nel letto caldo stavo benissimo, lì ero felice, beh insomma lasciamo perdere questo tasto, social arrivano e pre e post scuola, un aiuto concreto per le famiglie, orari flessibili, attività pomeridiane, la struttura dell'infanzia lancia il buon tempo. E poi finiamo con Bibbiena, bilanci e prospetti da svelare, progetti da svelare, la giunta incontra i cittadini, 7 anni di amministrazione, Vagnoli fa il punto su oltre 100 interventi per la comunità di Bibbiena. Va bene, allora ci fermiamo un attimo, sono le 10:40, qualche brano e poi chiuderemo in attesa che arrivino gli ospiti per questa 42ª puntata di Giostrando, che andrà in onda alle 12:05. A tra poco.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, e infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo si è fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: E torniamo in onda quando sono le 10.49. Allora andiamo un'occhiata a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani esteri. Questa mattina faccio una cosa diversa, parto dai francesi perché forse è il tema più caldo in questo momento, no? Vediamo che cosa succede in Francia, ma dalla lettura delle prime pagine dei loro quotidiani, perché insomma altrimenti noi abbiamo tutte cose che sono riportate, no? Mouvement lycéen, le montées de tension, si traduce anche senza dirlo, insomma, movimenti studenteschi delle scuole superiori, le tensioni crescenti. E vediamo come ce la racconta Le Monde, che è un giornale normalmente progressista, e sapete che dietro queste cose qua ci sono dei movimenti, insomma, che riportano all'estrema sinistra, alla France Insoumise. Vediamo se ce lo dicono o come lo raccontano questa cosa, insomma, no? Allora, da Lille a Marsiglia, passando per la regione di Parigi, il movimento studentesco delle scuole superiori, iniziato il 21 settembre, ha cambiato natura e portata. Giovedì più di 1000 scuole superiori si sono mobilitate con blocchi stradali caratterizzati da episodi di violenza, talvolta repressi brutalmente. Questo movimento, dalle molteplici sfaccettature, riunisce giovani che manifestano per migliori condizioni di studio e altri che vogliono reagire. Il governo denuncia la strumentalizzazione della protesta da parte della France Insoumise. Vedete che vi dicevo io, no? Che tra l'altro su alcuni quotidiani dice: è molto pericoloso avere a che fare con movimenti politici che guarda caso vanno a parlare sulla violenza, insomma, che vuol fare l'eurodeputata di AVS, dice speriamo che venga anche in Italia, insomma, una cosa del genere. Beh, a voi ogni commento. Laurent Denunzé fa appello alla CRS e alla Germanderia Mobile. Vediamo che cosa ci dice l'extrême droite, la Défense de Bardella. Perché ci mettono insieme l'estrema destra? La Défense de Bardella minata dalle prove di Mediapart. Jordan Bardella, che cosa dice? Ha scritto cose antisemite? Il Rassemblement National denuncia uno sporco trucco senza prove. Mediapart le fornisce sul sito le notizie che ha pubblicato giovedì, estratti di una conversazione privata in cui il presidente del partito estrema destra avrebbe pronunciato numerosi frasi antisemite. Beh, insomma, qui anche qui una conversazione privata che va a finire su un quotidiano e crea lo scandalo. Vedete che non è tanto differente l'Italia, la Francia dall'Italia sotto questo aspetto, no? Insomma, vabbè. Andiamo alle Figaro. Le Figaro, alla prima pagina si parla del debt. Che cos'è debt? Lo sapete che cosa sono? Debito, è il debito, no? La Francia sulle menace della crisi finanziaria, la Francia rischia una crisi finanziaria. Beh, già lo sappiamo questo, perché chissà che le Cornu che cosa dovrà fare, le taux d'emprunt, cerco di tradurlo al volo, venerdì i tassi di interesse sui prestiti francesi hanno sfiorato il 5% da un livello che non si vendeva da 25 anni. Questo è un segnale defiance, un segnale molto senza precedenti. Il divario con gli altri paesi si sta ampliando e il costo dei finanziamenti è in aumento, il costo del rimborso del debito è in aumento. Beh, insomma, la situazione della Francia è veramente messa male in questo momento dal punto di vista finanziario. Ma vediamo come tratta la vicenda dei licei, di queste scuole superiori. Lycée, le forze d'ordine in prima linea pur contenere le caos, si legge da sé. Scuole superiori, le forze dell'ordine in prima linea per contenere il caos. E poi anche qui accusa di antisemitismo Bardella sotto il fronte politico e giudiziario, di queste frasi che probabilmente sono state estrapolate, come viene riportato da una conversazione privata. Corse Matin, Corsica, linea della tempesta. Che cosa è successo? Sebbene ha effettivamente revocato il blocco di Bastia dopo 4 giorni di scontri, ma la CGT resta mobilitata a Marsiglia, mentre il consorzio di azionisti di Corsica, esasperato da questo sciopero, mette in discussione il futuro di un coinvolgimento alla guida della compagnia di navigazione. Beh, questo si vede un'immagine di copertoni che bruciano, questa è una protesta che invece riguarda la linea della, la linea della Corsa. Sapete che tra la Corsica e la Francia non è che c'è tanta amicizia. Ora voglio vedere, però, visto che France Insoumise viene accusata, insomma, di favoreggiare un po' questo clima di violenza, e lo troviamo poi su altri giornali, voglio vedere che cosa ne pensa Liberazione, giornale dei comunisti francesi, perché qualcosa dovranno dire, e invece no. Dernier débat pour la primaire socialiste, quelle le vie rose, senti, parlano di tutta altra cosa, cioè qui non esistono per loro gli scontri, dibattito finale per le primarie socialista, una vita in rosa, e non mettono nessuna cosa degli scontri che stanno succedendo in Francia. Questa è una cosa che, insomma, ci fa riflettere, no? Vediamo di quando è questo, questo samedi 3 e dimanche 4 ottobre, quindi è l'edizione di oggi e di domani, e non parlano di nessuna cosa riferita agli scontri. Sarà sicuramente, e andremo a vedere, noi abbiamo la possibilità di vedere anche quella di ieri, quindi la vediamo. Oh, eccola qua, ieri invece c'era Lycée, mention colère, eccoci qua, cosa dicono i comunisti francesi? Che dicono semplicemente che il movimento si sta estendendo verso tutti i paesi, ma speriamo proprio di no, cioè, speriamo proprio di no. Liceo, menzione al culto, titolo. Il partendo dalla regione di Île-de-France, il movimento si sta diffondendo in tutto il paese di fronte al governo che parla di violenza urbana e accusa la France Insoumise di alimentare la situazione. Gli studenti delle storie superiori denunciano la brutalità e la risposta della polizia. Ecco, quello che abbiamo visto sfasciare, bruciare, hanno benzinato, hanno dato senza dargli fuoco fortunatamente un professore, viene assolutamente minimizzato, anzi non se ne parla, ma dice anzi è il comportamento della polizia che sbaglia. Pensate, a volte, cioè, bisogna riflettere, basta, su questi comportamenti. Che vabbè, le parisienne cosa ci dice? Le nouvelles armées des émetteurs, non mi torna ora al volo che cosa sia, ma penso che sia una sorta di quelli che protestano, insomma, non me la ricordo adesso in francese. Comunque il blocco dei licei sono caratterizzati dalla preoccupante normalizzazione dell'uso di questi dispositivi particolarmente pericolosi. Diverse persone sono rimasti ferite, tir de mortier, colpo di mortaio, ecco, col colpo di mortaio usano i mortai, sì, per fare queste proteste, queste bombe, insomma, queste bombette. Ora non è che sono quelli i mortai che costano, insomma, quelli da guerra. Les Echos francese, en budget de bord du gouffre, e questo è il budget, il bilancio, la Francia ormai speriamo non vada in default, perché sarebbe un problema per tutti, un bilancio sull'orlo del collasso. E poi si parla dell'epidemia di violenza nei pressi delle scuole superiori, se ne parla, ecco, vedete, l'unico che minimizza è proprio il Partito Comunista, cioè il riferimento, scusate, il giornale Liberation, che guarda caso è proprio dell'area di France Insoumise, non solo. La West France, le lezioni nelle scuole superiori sono ancora interrotte, la mobilitazione continua, le centres de proportionne. C'è un bel interessante articolo che vi invito a leggere, lo apro perché il titolo mi è piaciuto tanto, dice il senso delle proporzioni, è un editoriale di Philippe Boissonnat, editore in capo. Ecco, leggete questo articolo perché lui si chiede se questa vicenda, questa protesta, cioè, e la risposta anche dello Stato hanno avuto le stesse e le giuste proporzioni. Beh, insomma, non so che cosa dirvi, non siamo in Francia e speriamo mai di esserci, che proprio quell'augurio che ha fatto l'eurodeputata di AVS, quella col pace e bene di chi se l'ha votata, che auspica che anche in Italia ci sia una cosa del genere, insomma, beh, insomma, spero proprio che non sia mai, ma questo lo dico in maniera, perché io stigmatizzo la violenza a prescindere. Un'occhiata velocissimamente ai quotidiani statunitensi, perché mi ha colpito una parte qua, si parla di incendi, tra l'altro, ma si parla di incendi in Indonesia, il disboscamento, questo è un altro tema, e lo fa il New York Times, che ultimamente si occupa poco di Trump, non so perché, perché ci sono le elezioni midterm, ve lo ricordo, si parla della Russia che usa lo strumento umano contro l'Occidente, un piano invia migranti oltre il confine lettone, sentite qua, è una guerra dei migranti, mi viene da dire. Poi si va a taglio basso, perché quando trovo qualcosa sull'IA mi viene da leggerla, e si parla dell'IA, vediamo, dentro la ricerca di un dirigente di IA per comprendere l'anima di un chatbot, alla ricerca di consultazioni costanziosi e persino con il Papa. Beh, insomma, io a un certo punto direi che anche basta di queste cose che stanno facendo con l'IA, perché non si è capito bene se è per una sorta di pubblicità, per enfatizzare ancora di più l'utilizzo di questa rete neurale, di questi sistemi, perché poi alla fine il salmo costano, non è che non costano, oppure per chissà cosa. Ne parla anche il San Francisco Chronicle, che dice: Shan e Wivener si scontrano su alloggi e regolamentazione dell'IA, anche qui cercano una regolamentazione dell'IA, ma chi sono questi due, perché non ho capito bene di cosa sono. Il supervisore Connie Shan e il senatore dello Stato Scott Wiener hanno dibattuto giovedì sul KQED, i due rappresentanti che rappresentano il distretto democratico per l'undicesimo distretto, per il seggio che il presidente annerita Nancy Pelosi lascerà. Il dibattito è stato coorganizzato dal San Francisco Chronicle. E perché mi ci mettono l'intelligenza artificiale? Beh, questo è da capire, insomma, è da capire, gli americani sono abbastanza particolari. Ah, ecco qua, si scontrano su alloggi e regolamentazione dell'IA. Il dibattito per Nancy Pelosi lascerà il posto, che insomma, come senatrice democratica, e al suo posto ci vanno questi due, sono i candidati che sono scontrati sulla regolazione delle case e sulla regolazione anche dell'intelligenza artificiale. Quindi qui diciamo così che l'intelligenza artificiale ci incastra relativamente poco. Va bene, siamo arrivati alle 11, io vi devo salutare, vi lascio con un po' di musica e poi appuntamento a mezzogiorno 05, perché arriveranno qui i nostri amici Roberto e Roberto, e vi porteremo, ve lo dico subito, nella Quintana di Foligno attraverso la voce, una delle voci che la racconta, e insomma una voce storica che insomma, vabbè, si chiama Mauro, non vi dico altro perché lo ascolterete dopo. Noi, per quanto mi riguarda, ci sentiremo domani mattina sempre qui con Punto di Vista. Ciao ciao.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: €100 di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai €50 di sconto sulla luce e €50 sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Flyspot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio del primo weekend di ottobre a tutti voi, buon sabato di ultimo quarto di luna e auguri di buon onomastico ai Fausto e le Candida all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 ottobre la grande attrice del passato Eleonora Duse, il regista Franco Cristaldi, Carmen Russo, l'attore Clive Owen e Stefano De Martino. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'11° grado della bilancia, sei comprensivo, largo di vedute e ami l'arte. Hai molte simpatie e ti piacciono particolarmente i bambini, ami gli animali e potresti essere un ottimo agricoltore. Sei un vero pastore nel tuo campo. Se sei contadino, sai pascolare ottimamente gli animali. Se hai studiato teologia, sarai un perfetto pastore della parrocchia. Se sei in affari, sei colui che dà le indicazioni giuste per le azioni più efficaci. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione ovviamente dall'Ariete. I rapporti con i piani alti stridono, ma la determinazione ci aiuta a vincere battaglie di lavoro. Badiamo alla sostanza e non perdiamoci in fantasie. Meditiamo su imprese che ora sembrano irrealizzabili, rivedute e corrette hanno migliori possibilità di attuazione. Toro, complice la luna in cancro, gestiamo con abilità questioni di casa e di famiglia e portiamo a termine un progetto per il futuro rimasto finora in sospeso. Giornata ideale anche per acquisti di arredamento o di elettrodomestici e per fare una cena con amici e parenti. Gemelli, sabato tranquillo dal punto di vista del ritmo che si preannuncia placido e sereno. I compiti vengono eseguiti con zelo e ultimati in tempi brevi. Casa, lavoro e faccende domestiche, il tutto ammantato di una luce soffusa che invita alla dolcezza. Cancro, oggi troviamo tanti buoni motivi per impegnarci sul fronte professionale con entusiasmo e concretezza. Se poi avvertiamo il bisogno di spazio e di novità, corriamo a prenotare un viaggio, denaro ben speso. Leone, non è un momento da effetti speciali di quelli che ci piacciono tanto, però cosa non da poco è ammantato da un piacevole senso di nostalgia. Affrontiamo coraggiosamente un chiarimento in famiglia, rimaniamo calmi e freddi, possiamo spuntarla. Vergine, momento giusto per dedicarsi alla casa. Dopo un'accurata pulizia, cambiamo la disposizione dei mobili, rinnoviamo i quadri. I risparmi sono al sicuro, la coppia è solida e abbiamo le carte in regola per richiedere avanzamenti di carriera. Bene, no? Bilancia, adottiamo un comportamento riservato, non ascoltiamo né alimentiamo i pettegolezzi che circolano tra i colleghi, spegniamoli sul nascere. Una spesa non preventivata mette l'economia un po' sottosopra? Poniamovi rimedio con l'intelligenza. Scorpione, ogni cosa torna al proprio posto grazie a un confronto.

0: e senza che il lavoro entri a fare da terzo incomodo nell'incontro. Acquario, in vista qualche ora di pausa, ideale per fare il punto della situazione. Noi siamo qui nel presente, il futuro è tutto da costruire, cominciamo da adesso. La vita sentimentale non è un problema, forse è l'ostinazione a renderla complicata. E se fossimo un po' più accomodanti? Pesci, impossibile tenere il muso con la luna in trigono. Gli amici e il buonsenso ci aiutano a invertire la rotta. Il passato da fardello diventa una risorsa. Il morale alto e leggero. Riusciamo a essere spontanei e a non far sì che i dubbi frenino gli slanci. E come sempre chiudiamo con una citazione, quell'odierna è la seguente. Chi nella vita non resta per qualche verso fanciullo e diventa invece un uomo serio, sobrio, posato, ragionevole, sarà certo un bravo e utile cittadino di questo mondo, ma un genio non lo sarà mai. Schopenhauer.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 12:03.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa la panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfè al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord, nubi sparse a tratti compatte al nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: E allora eccoci qua, buon sabato a tutti, 3 di ottobre, in questa splendida mattinata abbiamo qui la 42esima puntata di Giostrando, questo programma che vi fa impazzire, vi fa correre nelle lizze, nelle quintane, da tutte le parti, grazie ai nostri due Roberto e Roberto, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno a
2: buongiorno.
1: Tutti.
2: Allora, buongiorno.
0: Che è sta roba?
2: Guarda che maglietta.
0: No, che è? Passione Quintana, sì. Sono gli amici della Passione Quintana, ma noi li salutiamo, gli vogliamo tanto bene, ma com'è questa cosa?
2: Me la c'è una collaborazione, condividono,
0: ma hanno sponsorizzato Passione Quintana.
1: No, l'ho pagata, l'ho pagata la maglietta, l'ho pagata.
0: Ma non è quello, è per dire, ci fa piacere, ma a che evento me la legate questa
3: sennò,
0: ma
3: niente, cioè, era dire. una cosa che ci si visto via ci sentiamo con gli amici di Passione Quintana. No,
2: tra quelli malati di Giostri Pali Quintana
3: e quindi era un omaggio che noi facciamo a,
0: e questo ci fa tanto piacere,
3: a chi lavora come noi tutto l'anno. A
0: già vi ricordo che dicono che parlate troppo fuori Arezzo,
2: oggi poi guarda si parlerà
1: oggi, vedi, è già pronto,
0: avete messo anche la maglia, ora vi mandano via, ora
1: si è messo la maglia avanti.
2: Da Arezzo si dirà avanti. Solo due cose, le ultime news,
0: va bene, va direttamente. Allora noi abbiamo un ospite che la facciamo un attimo. Non lo facciamo aspettare troppo, lo salutiamo, poi ve lo presentiamo, perché vi portiamo in un mondo meraviglioso, non troppo lontano da qui.
2: Però, al centro del mondo.
0: Al centro, questo lo diciamo dopo.
2: Dopo
0: però al frattempo, diteci cosa c'è di novità. Insomma, è passato il Saracino, è passato tutto.
2: Allora, la novità, innanzitutto, proprio di questi giorni. Innanzitutto c'è stata le dimissioni del capitano di Porta Crucifra, Mario Francoia, con Marco Sisi.
3: Che era il vice capitano, è stato.
0: Ma si sa la motivazione?
3: Ha fatto un comunicato, quindi.
0: Io conosco bene Mario Francoia, della scuola con me.
3: È stato letto un po' da tutti, insomma, ha fatto una lettera con la quale ha dato le sue dimissioni ha proposto lui al consiglio direttivo che facesse, che venisse promosso, diciamo, il. Il vice capitano.
0: Vabbè, noi diciamo buon lavoro al vice. Marco, sì.
3: Lui ha detto che non è un passo indietro, è un passo di lato, che sarà lì ogni qualvolta ci sia bisogno, insomma, è lì anche per dare un manforte a.
0: Lui è uno che di Saracino, insomma, c'era proprio nel sangue, il quartiere.
3: Il suo babbo anche ha fatto.
0: Sì. Me lo ricordo,
3: che sapeva
0: tutto.
3: Il quartiere di Porta.
0: Va bene.
2: Poi
0: invece
2: un'altra cosa, invece sono uscite le sanzioni della magistratura a seguito degli episodi accaduti alla Giostra di Settembre, che tra l'altro ricordiamo noi abbiamo avuto la fortuna di poterla trasmettere con le immagini tramite Astranet, che ovviamente ringraziamo.
3: Se nega grattato.
0: Abbiamo avuto il nostro sponsor che ci ha regalato questa cosa bella.
2: A me poi mi ha fatto il regalo perché era il giorno del mio compleanno.
0: Vabbè, gli pagherai una pizza.
2: Però ecco, mi pagherò una pizza, per cui Beppe quando
3: vai.
2: Però aspetta, no, allora sono stati sanzionati i figuranti che sono stati espulsi dopo che a Tallurino Francesco Rossi era stato comminato, insomma, questa sanzione di un punto di penalizzazione perché era stato toccato da Giulio Vedovini prima di tornare alla giuria. Però ecco una cosa che tra l'altro noi e io in particolar modo lo dico e lo ribadisco non è stato veramente bello vedere un figurante di Porta del Foro con i diti medi alzati verso il pubblico, perché
0: tu
2: rappresenti il quartiere, ma la città di Arezzo.
0: Questo
2: sono state date appunto delle sanzioni.
3: Diciamo che il gesto è stato plateale, rivolto a tutto il pubblico.
2: È stato veramente.
3: È stato
2: brutto.
3: Un errore.
0: Abbiamo visto anche un cavaliere che ha fatto un versino.
3: Allora, vedi lì, però è diverso perché
0: sbaglio, l'abbiamo visto.
3: Sì, vabbè, però. Però allora diciamo le cose come sono andate, perché se no il giostratore che ha fatto il gesto dell'ombrello a giugno era a fine giostra, perché era finita ormai, perché era l'ultimo tiro e il suo compagno ha fatto 5 che l'hanno vinto, quindi nell'euforia generale visivamente in diretta, cioè te dalla piazza, noi dalla piazza non si era vista la cosa, è stata segnalata poi, si è ritrovato i filmati perché l'avevano preso col cellulare,
2: invece
3: tutto.
2: È stata
3: e era rivolto ai quartieristi di Porta Crucifera, quindi era proprio lui voltato verso di loro. Questo è stato un gesto fatto a tutto il pubblico, quindi a tutta la piazza, tra l'altro, come poi
2: si è detto, penso, in diretta,
3: sì, per carità, ha avuto anche una sanzione penale.

0: Questo, comunque un segnale.
1: L'unica cosa, diciamo, per smorzare un po', dico, diciamo che se invece che fare il dito medio a tutti, visto che la polemica
2: aveva
1: era
2: fatto
1: perché
2: il gesto dell'ombrello,
1: che la polemica era stata fatta perché erano stati i lucchi di Sant'Andrea invece che ha fatto il gesto dell'ombrello ai figuranti di Sant'Andrea, finiva come l'altra volta che invece che prendere la squalifica prendeva una deplorazione come
0: ha preso tra l'altro.
1: Gli è andato 4 giostre.
0: È una deplorazione.
2: Ma lui è il capitano?
1: No, lui
0: il capitano ha preso 2 giostre.
2: 2 giostre.
1: Sì, però faranno ricorso al gran giurì, quindi.
0: Mentre Enrico l'allenatore di Porta il Fuori ha preso la deplorazione.
1: Sì, però 2 giostre fermi e poi perché c'è ricorso, ci sarà sicuramente ricorso al gran giurì. Sì. Vorrei ricordare che poi il gran giurì ha questa si è preso la bega, insomma, si sono presi la bega di trovare questo scamotage delle come si chiamano,
2: che poi da regolare
1: i servizi
2: così
1: sociali che non esistono nel regolamento per togliere queste squalifiche, però è già stato fatto. Quindi il precedente c'è, due giostre al maestro d'armi di allora, mi sembra che era Gavagni, che ora è capitano, al tempo era maestro d'armi, prese 2 giostre di squalifica con poche ore di servizi sociali, gliela annullarono, quindi molto probabilmente il capitano lo rifarà anche
2: comunque,
1: il prossimo
2: anno. La magistratura ha fatto il suo lavoro.
0: Allora, l'ultima cosa prima di andare con il nostro ospite, velocemente, qui c'è 4 foto che ci accompagnano. Domenica c'è stata una bella iniziativa, il Memorial Padre Buresti a Castiglione Fiorentino, la Quintana in un contesto di una città di palio. E c'è stata, qui vediamo la foto della migliore amazzone, Alessia Venturi di Pistoia. Poi rapida carrellata, qui invece il vincitore, il podio è stato tutto aretino, ha vinto Gabriele Innocenti, vediamo qui premiato dall'assessore alle frazioni del comune di Castiglione Fiorentino Alessandro Concettoni, una foto,
2: una
0: di
2: foto
0: gruppo
2: di
0: con
2: gruppo,
0: tutti i cavalieri,
2: sì.
0: Tra l'altro c'erano anche 4 aretini, qui è sempre questo. Gabriele Innocenti, e il podio parla aretino perché dietro a Gabriele Innocenti c'è stato Luca Testi e al terzo posto Matteo Vitellozzi.
2: Quello qui sulla destra, chi è quello? Roberto Rosati, chi è quello sulla destra qua? Questo qua, questo signore sotto.
1: Sarà il sindaco dei Castigli.
0: Vabbè. Allora archiviamo, andiamo con l'ospite che è molto importante.
2: Abbiamo un ospite che è un ospite che mi viene da dire di voce, chissà se farà anche il do di petto lui, no, quello lo fanno altri, no, però usa la voce perché è una figura molto importante, perché è quella che attraverso la propria voce racconta quello che succede
0: annuncia
2: poi le emozioni, trasmette tutto. Mauro Silvestri, da 21 anni speaker della giosta della Quintana e poi non solo
1: di Foligno
2: e vicepresidente dell'ente Quintana. Io do il benvenuto a Mauro, ecco qua, ho fatto un po' di eccolo qua. Mauro, ci senti? Buongiorno.
3: Grazie. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Ecco.
2: Allora Mauro, ho detto bene che attraverso la tua voce comunichi non solo quello che succede, ma anche le emozioni, la forza, tutto, insomma, no?
3: Beh, certo, voi che come me siete uomini di giostre e di palio, sapete che la passione è un elemento molto importante ed è quello che ci contraddistingue rispetto agli altri. Quindi inevitabilmente quando si commentano questi straordinari eventi, la passione deve prendere il sopravvento.
0: E tra l'altro, perché chiaramente comunque Mauro ha un cuore che batte per 2 colori, però è sempre super chiaramente,
2: ma deve essere scelto la voce deve essere, insomma, no, ecco. Senti Mauro, io prima quando mi hanno detto chi eri, no, ho detto così un po' ingenuamente, ho detto ma è una sorta d'araldo, ma cioè no, come funziona, no. Cioè, lo dici? Io lo dico, no, perché non ne conosco le cose, quindi mi piace sentirlo dire direttamente dai nostri ospiti.
3: Certo, allora io mi occupo dello speakeraggio durante il corteo delle rappresentanze rionali che si svolge a giugno il venerdì sera e a settembre il sabato sera, e poi racconto il cerimoniale della fine del corteo con l'estrazione dell'ordine di partenza, la benedizione, l'arruolamento dei cavalieri, e poi il giorno dopo sono al campo dei giochi per raccontare la Quintana.
2: Ecco.

0: questo è il mio servizio.
1: Senti, quando è l'ultima Quintana che hai fatto? Dai, ce lo diciamo, perché me l'hanno detto, ma insomma...
2: Poche settimane fa.
0: L'ultima Quintana 13 settembre 2026, ecco.
1: 13 settembre 2026, ecco. Beh, la domanda.
3: Aspetta a fare quella domanda che vuoi fare. No, c'è una piccola cosa. No, ma mi è venuto in mente una cosa che è. No, ma è veramente. È secondo me è importante. Che tu hai detto l'Araldo, no? Invece perché non può essere associato, a parte che sono due cose completamente diverse.
1: La voce, guarda che la bella,
3: sì, cioè. Potrebbe anche provare, insomma. Però diciamo che la peculiarità è che per ascoltare lui,
1: sì,
3: devi essere dentro al campo dei giochi, perché lui non lo senti né in televisione, come né no? In radio, no.
1: Ah, proprio
3: devi essere dentro al campo dei giochi.
1: Ah, ho capito.
3: E non lo puoi...
0: Per raccontare la Quintana, sì.
3: No, ma anche per ascoltarlo. Perché certo, poi in televisione, certo. Chi fa la diretta in televisione, non, lui non,
1: quindi,
3: non,
1: quindi diciamo così,
3: non
1: che
3: lo sente.
1: No, quel giorno no, ho capito. Allora, quindi la domanda non la posso fare.
3: Sì,
1: allora.
3: Sì, la puoi fare.
1: Certo. Hai detto 13 settembre del 2026 è l'ultima Quintana che hai fatto. Ma l'ultima virgolettato o l'ultima virgola? Cioè, virgola, l'ultima Quintana.
0: È proprio l'ultima.
1: No,
0: senza tema di smentita.
1: Senza tema di smentita.
0: Bisogna... A un certo punto bisogna ritirarsi, insomma,
1: perché?
0: Dopo 21 anni mi sembra sia giunto il momento di ritornare a fare la Quintana, perché questa è una malattia, come sapete, da cui non si guarisce, e di tornarla a fare da anziano signore nel mio rione, che è Rione Giotti.
2: E io ti faccio una domanda proprio per questo, visto che sono 21 anni, comunque. Dimmi. In questi anni ha vinto anche il Rione Giotti, e te da speaker in quel momento come l'hai vissuta? Annunciare i punteggi del tuo cavaliere vittorioso in quell'occasione?
0: Iniziato nel 2005, e nel 2005 c'è stato subito, e alla fine poi ce l'ho fatta, insomma. E devo dire che in questi anni il giochino ci ho fatto il callo, e quindi riuscivo, insomma, perlomeno questo mi è stato detto, ad essere imparziale, insomma, come va si bene. Deve.
1: Ora c'è stato qualche problemino di connessione, Mauro, comunque speriamo che non si riverifichi.
0: Io vi ho sentito sempre.
1: Ma noi qualche cosa. Allora io ti lascio in compagnia.
3: Ho mandato una foto.
1: Che no, me ne fa
3: comunque, le cose. No, intanto guardaci.
2: Io intanto, Mauro, ti dico che il nostro Beppe sì, l'abbiamo portato in questo mondo e ha cominciato a conoscere il cannibale. Il cannibale Luca Innocenzi, vero Beppe?
1: No, aspetta, sì. Scusa, dove me l'hai mandato? Vedi, mi ha distratto. Cioè, mi ha distratto.
3: Quello della radio, la vedi?
1: Mauro, mi stanno cercando di mettere in difficoltà, perché io non ne capisco, quindi ora mi mandano le foto.
3: Le faccio così. Apposta. Sì.
1: Allora, che devo fare io con questo?
3: Questa è una foto che è andata. Vedi che sono stato bravo.
1: Questa, Mauro, la dobbiamo
3: ora
1: mettere.
3: Mi vuol bene. Ora mi vuol
1: bene, perché è una foto che devo dire carina veramente. Mauro, te la metto subito, vediamo se ti riconosci.
0: Vediamo
1: non avrò altri speaker all'infuori di te, Mauro, ripensi.
0: Ah, sì, questa è stato
1: il farfallino, sì, gli dona, vero?
0: L'intelligenza artificiale fa miracoli.
1: Che spettacolo! Noi Arezzo si direbbe arpensece, no?
2: Arpensece.
1: Va bene. Allora, sì.
2: Comunque, Mauro, ora questo, perché mi sembra che si sta un po' andando fuori.
3: No, però questo è quello che sta girando nei social, è quello che gli sta chiedendo il popolo della Quintana di Foligno, che glielo sta chiedendo.
1: Poi, Mauro, scusa, ma proprio il 13 finisci. Dai, è un numeraccio il 13, falla la prossima. Dice, quando hai smesso? Il 13 settembre, no, si può dire, dai.
0: L'ultima, beh, diciamo il 2026, dai, con l'ottantennale.
2: E poi, ecco, ora così ti faccio una domanda, se entra un po'. 2026, che è stato un anno particolare per la Quintana, perché se ne corse tre. E abbiamo visto anche una cosa che ultimamente non eravamo abituati, una Quintana che Luca Innocenzi l'ha persa.
0: Sì, sì, sì, sì, è stato veramente sì, stranissimo, anche perché poi, come sai, era in sella ad Altrimenti, il cavallo. Insomma, che se avesse terminato quella tornata senza la penalità di Luca, avrebbe secondo me migliorato e ritoccato il record di pista, perché era una tornata davvero fantastica.
2: Senti, ma te che sei uno storico, hai visto anche l'evolversi dei cavalieri, perché ora il fenomeno Luca è sempre sulla bocca di tutti, però hai visto, tra l'altro di Foligno, però hai visto gente come Gubbini, ma in passato tanti altri, ecco, come puoi un tuo, diciamo, reso conto di questi anni, partendo anche insomma da nomi Margasini, insomma anche gente che ha calcato il campo dei giochi, Formica Giusti tra l'altro, altri due nomi.
0: Esatto, dico di campioni, ecco, partendo proprio da loro, che poi conoscete anche, anche ad Arezzo, no? Marcello Formica, Paolo Giusti, e poi andando avanti con diciamo la nidiata che arrivò dalla scuola di Ippica Folignate, con Fabio Cruciani, Mauro Fondi, Sergio Villa, e poi, come dicevi tu, l'uomo di ghiaccio Paolo Margasini, e poi ecco tutti gli altri campioni, Scarponi, Gubbini, che ha dato vita ad un duello con Innocenzi, insomma,
3: Franco Ricci.
0: Ci ha fatto i Faentini, Franco Ricci, Conti, Giacomoni, Vignoli,
3: Giacomoni, insomma,
0: grandi, sì, esatto, sia Willer che Mario, straordinari, ci hanno regalato davvero delle giostre emozionanti, è stato un periodo felicissimo, d'oro, devo dire, con questi grandi cavalieri. Adesso è arrivato alla ribalta il Cannibale, e penso che sia il campione di sempre, il più forte di tutti, un po' il Maradona delle giostre e tornei. Ha vinto quasi 80 giostre di antico regime in tutta Italia, insomma i numeri parlano chiaro, e Cannibale perché poi non è mai sazio,
2: è come il Rione del Cassero, anche se vince, voglio dire,
0: sì. Sono arrivati alla seconda stella con 20 pali, e il Priore ha il record con 11 vittorie, quindi è diventato il Priore più vincente di questi 80 anni di Quintana.
2: Senti, ma te hai una domanda, hai qualcuno che magari che ti ricordi maggiormente, anche per qualche prestazione, qualche nome particolare di cavalieri in questi anni, soprattutto in cui tu hai commentato, anzi hai annunciato poi punteggi, tempi e quant'altro?
0: Allora, in questi 21 anni, come ti dicevo, Gubbini, Innocenzi, Scarponi, poi gli ultimi Melosso, Finestra, quindi anche lì c'è stato un bel susseguirsi di bravissimi cavalieri. E poi in tutta la storia, in quella che ho potuto seguire, come non ricordare le emozioni che ci ha regalato a Foligno Franco Ricci, il Cavaliere Nero, era davvero incredibile. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, quindi personaggio straordinario.
3: Vado io?
2: Vai.
3: No, ma te
2: hai segnato nel taccuino un sacco di domande.
3: No, mi segna un po' di cose, perché sennò io me ne scordo.
2: Io vado a braccio, te invece.
3: No, io se no vado a casa, perché mi ricordo mai niente. Allora, no, dicevo, te dagli anni 70-80 che poi segui, sei comunque parte integrante, insomma, anche della Quintana. Si è detto prima, hai visto tantissimi cavalieri, no? L'evoluzione della pista, che te l'hai vista tutta da quando si correva, insomma, che a malapena stavano in piedi i cavalli, a oggi, che è una quasi correre in un ippodromo, ok? Secondo te aiuta più questa pista chi è un po' meno, diciamo, cavaliere rispetto agli anni passati?
0: Hai toccato un argomento importante. A Foligno c'è stata la pista, la prima pista è stata proprio quella che è metà erba e metà sabbia, quindi si correva in quello che allora era lo stadio del Foligno, dove giocava il Foligno, e quindi avevamo una curva figuranti in erba e poi il campo era schiena d'asino come tutti i campi di calcio, e la curva invece cosiddetta piscina, dove adesso c'è l'area box, era in sabbia, quindi ci voleva davvero, bisognava guidare per arrivare in fondo e andare forte su quella pista, era davvero impegnativo. Poi dopo c'è stato il passaggio alla pista in sabbia, poi pista in sabbia con curve leggermente paraboliche, e quella già ha cominciato a garantire anche lì ottime prestazioni, e come notavi tu, anche chi era meno bravo, diciamo, riusciva a finire la giostra. E poi c'è stata questa pista di Equiteria che, insomma, adesso ha permesso grandi prestazioni, insomma, e soprattutto pochissimi incidenti.
2: Tra l'altro, la Quinta di Foligno non è caso è definita l'Olimpia delle giostre, perché il minimo errore vai a casa.
0: Eh sì, quella è la caratteristica, che un anno di lavoro va via in un attimo, insomma. Devi essere sempre, ogni tornata, centimetro dopo centimetro, devi essere sempre concentrato. Sì, l'errore ti taglia fuori. Nelle altre giostre invece ovviamente si può recuperare, però ormai devi essere sempre concentrato anche negli altri tornei, non commettere errori significa perdere adesso, come succede spesso.
2: Allora, tu sei anche da qualche anno sei anche vicepresidente dell'ente Quintana, con a capo un altro personaggio storico come Domenico Metelli, per cui voglio dire, quando si parla di Metelli, insomma, si parla un po', viene subito il nome la Quintana. Così anche in questo ruolo di vicepresidente, ecco, un'organizzazione di una manifestazione che ovviamente non è solo la Quintana, perché ora tra l'altro è stata ripresa anche la Fiera dei Soprastanti, il gareggiare dei convivi, per cui c'è tante iniziative durante l'anno che vi vedono coinvolti anche come ente, non solo chiaramente i rioni.
0: Sì, è un impegno gravoso. È vero che anche lì, sorretto dalla passione, si va avanti, però ci sono tantissime manifestazioni, come ricordavi tu, io lo faccio, sono stato eletto all'ente nel 2000, venivo ovviamente l'esperienza dirigenziale nel Rione Giotti, e quindi in questi anni di presidenza Metelli, come ricordavi tu, tantissime cose sono state fatte, tante novità sono arrivate nella giostra. La Fiera dei Soprastanti è addirittura del secolo scorso, perché è del 1998 la prima edizione, però poi è cresciuta. E quindi c'è il gareggiare dei convivi, che è la sfida gastronomica tra i rioni della Quintana, anche quello impegnativo. Adesso è stato messo in un periodo dalla fine di febbraio ai primi di maggio, per permettere appunto ai rioni di lavorare in tranquillità, senza l'assillo della taverna e del periodo proprio delle due giostre, quindi è stato portato fuori. Prima invece era durante, si svolgeva durante la manifestazione.
3: Ora una domanda sempre legata al fatto che sei comunque anche dentro l'ente Quintana, è una domanda che spesso faccio ai presidenti delle varie associazioni, ma per esempio da voi i regolamenti della Quintana vengono fatti insieme ai rioni? Vengono fatti diciamo, dai rioni, oppure vengono fatti e modificati, diciamo, oppure è una questione extra rioni e magari rioni vengono solo sentiti?
0: No, sai, noi abbiamo il comitato centrale che è composto dai 10 magistrati più i 10 priori, e in quella sede si prendono queste decisioni, ci sono le delibere del comitato e gli aggiustamenti o i regolamenti vengono approvati dal comitato centrale. Per esempio nel 2000 è stato introdotto il regolamento antidoping molto severo, che era qualitativo e non quantitativo, no? Rispetto ad altri, e poi tanti altri aggiustamenti come il diametro degli anelli, la diminuzione del diametro degli anelli, oppure l'ultima proprio di queste quintane è stata il divieto dell'uso della frusta sia in gara sia nelle prove ufficiali. Quindi ecco, vengono tutte discusse in sede di comitato centrale.
2: Tra l'altro, guarda, mi fai venire proprio in mente una cosa, perché noi abbiamo avuto la possibilità di essere a due quintane. Alla quintana di giugno c'è stato una sorta di ricorso perché sì. Luca Innocenzi aveva usato il frustino per entrare in campo, anche se dopo l'aveva gettato a terra prima di iniziare la tornata vera e propria.
0: Beh sì, questa è una... Chi può frequenta il mondo dei cavalli sa che un frustino usato non impropriamente non causa problemi, però noi abbiamo voluto mettere tutto a posto, e assolutamente il cavallo non va maltrattato, e se anche un solo colpo di frusta costituisce maltrattamento, alla quintana di Foligno è stato bandito, quindi ecco.
3: Bene. Ora c'è stata nell'ultima quintana è venuto fuori un po' il problema della lunghezza della manifestazione, perché l'aumento della competitività, l'aumento della bravura, diciamo, dei cavalieri, è arrivato il giorno in cui sono arrivati tutti alla terza tornata e sembrava non finire mai. È una questione che è venuta, poi verrà portata quest'inverno anche all'attenzione degli organi competenti, oppure si spera che sia un caso, spera nel senso che chiaramente quelli che poi magari vanno fuori mi diranno qualcosa, però diciamo, insomma, sì.
0: No, dunque sicuramente quest'anno era la giostra di settembre, poi è quella storica, e quindi la giostra ottantennale è stata riempita anche con l'arrivo dei paracadutisti, il lancio sul campo degli giochi, però c'è da considerare che proprio in virtù del regolamento a tutela del cavallo, la nostra commissione veterinaria rispetta i tempi di recupero dei cavalli, e quindi tra una tornata e l'altra bisogna comunque aspettare minimo 12 minuti o 15 minuti prima di riprendere, e quindi questo ha un pochettino allungato i tempi, però d'altronde sì, c'è qualche imprevisto, qualche cosa si può limare. Questo sarà un argomento che andrà sul tavolo del nuovo comitato centrale, che sarà eletto dai rioni a gennaio 2027.
2: Vedi. Tra l'altro io, Beppe, guarda, lo sai una cosa molto carina che l'abbiamo ricordato in trasmissione? Alla quintana di giugno,
1: sì,
2: il nostro Mauro, durante una pausa, ha ricordato al pubblico.
1: È stato lui?
2: È stato lui a ricordare, grazie, Mauro, che eravamo,
1: me l'hanno detto,
2: in tribuna stampa con Radio Fly.
1: Ci ha fatto tanto piacere, guarda, grazie Mauro.
0: Gli ospiti graditi come voi.
1: Questo grazie.
0: Insomma, ci teniamo a ricordarli, no? Chi viene a vedere la quintana insomma siamo, eravamo un po' stipati nella tribunetta stampa a ridosso del campo, però no, alla fine
1: hai fatto una gradita sorpresa a loro che non se l'aspettavano, no, e poi no, ovviamente no. A noi.
2: Che poi attento, io ho fatto una foto alla tribuna stampa di Foligno paragonata alla tribuna stampa d'Arezzo, che insomma come spazi,
1: smetti di fare sti paragoni,
2: no,
1: dopo,
2: come spazi
1: sai,
2: sono veramente molto, so, molto limitati. È vero tu, che a Foligno c'è anche più spazio, cioè
0: è una... Tu dici che la nostra è più grande, io non ho visto adesso quella di Arezzo, però anche la nostra è piccolina.
1: Ma sul Saraceno, diciamo che siamo un po' stretti.
3: Diciamo che sono due sì, location completamente diverse, certo, ecco, certo, è una cosa molto, molto diversa. Avere un... voi comunque siete in uno stadio... certo. Quello che era uno stadio era lo stadio da calcio del Foligno, esatto. Noi siamo in una piazza storica, con tribune
0: bellissima,
3: che vengono
0: peraltro
3: bellissima, certo, però con tribune montate e certo. i posti sono limitati perché sono neanche la metà i posti in tutto che possono ospitare rispetto a Foligno, perché mi pare Foligno si va sugli 8.000,
1: mamma mia.
0: Sì, compresi, sì, siamo sui 7.
1: Te lo immagini Piazza 10, Grande con 8.000?
3: Noi non si arriva neanche a 4.000 con le restrizioni.
2: No, ora le restrizioni sono 3.000,
3: infatti, ho detto neanche 4.000. Quindi insomma, certo, siamo, è per, anche per quello che siamo. E quest'anno comunque l'avevano anche allungato il tavolo, bisogna dire anche questo.
2: Allora, l'unica cosa che a Mauro gli dico da Aretino, parlo da Aretino, purtroppo ancora non ho visto vincere un Aretino a Foligno.
0: Adesso ci abbiamo ad Alberto Rauco, no? Che ha fatto
2: ci è andato vicino alla straordinaria,
0: è andato vicino però... ha fatto un anno, tu lo sai meglio di me, ha fatto un anno dove ha rischiato anche davvero di vincere se gli avessero i suoi messo l'anello
2: a Servigliano,
0: insomma era lì per vincere, quindi io l'ho visto la prima volta al Master Cavalieri di Foligno e devo dire che è un cavaliere ormai maturo, pronto per, e farebbe davvero la felicità del Rione La Mora che non vince da tanto tempo.
2: Ecco, guarda, ora io ti faccio questa domanda, perché appunto Foligno ha avuto questa intuizione di fare il Master che si è svolto per 3 anni, se non erro.
0: 3 anni, sì.
2: E ora però ultimamente non c'è più. Questo perché per una mancanza di giovani ragazzi, e qui si va nell'ottica che non è un problema solo di Foligno, è proprio nell'ottica generale che di futuri innocenzi giovani ce n'è pochi.
0: Sì, è vero, hai ragione, c'è mancanza di giovani cavalieri, ma soprattutto di ragazzi. Se abbiamo fatto un piccolo sondaggio a livello umbro nei circoli ippici, l'80% sono amazzoni e un 20% cavalieri, a cui non interessa magari le giostre o i pali, e quindi il problema c'è. Vedi, anche a Foligno c'è di cavalieri della scuola Folignana, c'è Luca Innocenzi, poi il resto abbiamo Arezzo e parecchio Narni, sì. San Gemini, Faenza con Marco Diafaldi,
3: Ascoli.
0: Ecco, insomma, comunque Ascoli con Melosso
2: e te, esatto, con Savini, il tuo Rione con Savini.
0: E Savini Pescara, esatto, sì.
2: Ma ora ti faccio una domanda.
0: È un problema.
3: Anche per noi, è un problema è un problema, diciamo, non solo però questo per Foligno, e secondo me è un problema, è una cosa da affrontare, perché è un problema poi a livello nazionale per le manifestazioni storiche, perché veramente non si riesce a trovare ragazzi che abbiano, si può dire, le basi dell'equitazione, che per una giostra come Foligno, per una giostra come Ascoli, come Servigliano, che sono fondamentali. Da noi, faccio un esempio, si è cominciato, cominciano spesso a montare a cavallo dentro le scuderie dei quartieri, dove onestamente quanti ce n'è? Forse a Sant'Andrea, perché c'è Emanuele Formelli che è un ex atleta che era anche nel giro della nazionale salta ostacoli, che è un insegnante di equitazione, ma negli altri quartieri si fa fatica poi io lo dico da tanto tempo, no? Noi ci siamo quasi adeguati a trovare un cavallo che lui possa montare piuttosto che andare a trovare il cavaliere che riesce a guidare il cavallo. Cioè, questa è una cosa un po', lo dico io per la nostra manifestazione, però questo pericolo qui potrebbe piano piano prendere anche altre manifestazioni, quindi un cercare di una soluzione o cercare di trovare delle strade nuove, bisognerebbe un attimino pensarci, ecco.
0: Sì, una base di scuola ippica, come dicevi giustamente, è fondamentale per tutte le giostre, quando si è in grado di lavorare un cavallo in piano e di portarlo in una giostra, se non hai le capacità è molto molto difficile, insomma, poi si rischia anche di fare danni, quindi è fondamentale, come dicevi, la base di scuola, sì.
2: Ma ora te la butto là, anche perché io la conosco, sì, perché poi viene a fare diverse gare, forse già intuito. E un amazzone ci potrà...
0: Allora, a noi se ne parla, ovviamente, ancora, però bisognerebbe cambiare tutto il tema della storico della giostra, perché insomma la fedeltà al principe o alla gentilissima dama, adesso bisognerebbe rivoltare, si correva per il sorriso di Madonna illustre e adesso bisognerebbe cambiare il bando, ci creerebbe un po' di problemi, ma le donne, sai, che vanno avanti, si stanno prendendo tutti gli spazi che meritano e quindi potrebbero anche diventare le amazzoni della Quintana di Foligno, di Ascoli,
3: del
0: Saracino di Arezzo, sì.
3: Perché sembrano poi di dire delle cose buttate là, no? Diciamo che sta la buttata là tanto al chilo, no, perché io l'ho viste, come credo anche Mauro, te, io l'ho viste girare a Pistoia e onestamente le amazzoni che girano a Pistoia hanno poco da invidiare a tanti cavalieri che girano in altre manifestazioni.
2: A Foligno c'è la Sara Gempianelli, che anche Mauro allenata tra l'altro da Umberto Colavita, seguita anche da Luca Innocenzi,
3: non era una cosa che si è buttata là così, insomma è una cosa anche seria, perché quelle che l'ho viste girare a Pistoia, insomma, a me ci vuole il cuore per girare a quelle velocità in quella pista, ecco. Oltre che l'abilità ci vuole anche il cuore,
0: sì. E ne hanno molto di più di noi maschietti che sta succedendo questo.
2: E poi guarda, ora te lo dico anche nel tuo ruolo, perché l'hai ricordato anche te, sei stato anche dirigente, ci può essere anche le dirigenze che magari a un giovane, se non portano risultati subito, magari vengono bruciati?
0: Sì, molto molto, cioè la fretta per esempio fa dei danni in questo momento, così io la dico, quando c'è questo strapotere di Luca Innocenzi, magari investire su un giovane e con pazienza, perché tanto no, non si può fare diversamente, approfittare di questo periodo, diciamo, di regno di Innocenzi, puntando su un giovane, però bisogna dare ovviamente qualche anno di apprendistato, perché le giostre, come tu sai, le nostre giostre sono difficili, quindi
2: poi tra l'altro anche a Foligno
0: quello che è bello è che non stanno in nessun manuale di equitazione, no. E quindi quella è la cosa,
2: e tra l'altro devo dire tu le sai meglio di me che anche a Foligno c'è anche qualche rione che non ti perdona nulla, magari qualcun altro che riesce avere forse un po' più spazio. Te prima hai parlato di Alberto Rauco con la Mora, è un rione che magari ti dà più la possibilità.
0: Loro sì, come il rione La Mora con Adalberto ha grande fiducia, quindi, e anche la pazienza, perché insomma hanno questo modo di fare, penso che si trovino benissimo con questo cavaliere, che poi comincia anche a fare dei risultati, e quindi bene.
3: Ma ora torno un attimo indietro sul discorso della mancanza magari di cavalieri, no? Ma pensando a Innocenzi o anche ad Alberto Rauco, potrebbe essere un diciamo, perché lui ha detto, dice, magari a quei 20 che sono, che quei 20 maschietti che sono a fare i salta ostacoli non gli interessa le quintane, potrebbe essere un modo per invogliarli il professionismo, perché oggi, e questo ormai è un dato di fatto, questi due cavalieri, poi non so se anche Melosso o altri fanno, certo, questo di lavoro,
0: di mestiere,
3: quindi potrebbe, sì, essere questo un volano per poter prendere magari e poter trovare dei cavalieri in più, ecco, potrebbe essere questo, certo. È una strada lunga, è una strada percorribile,
0: però secondo me non è neanche tanto lunga, perché se tu vedi cominciano, come dicevi tu, Lorenzo Melosso, Mattia Zannori, cominciano a fare questo tipo di lavoro, cioè in pratica sono dei professionisti, perché tutto l'anno stanno a cavallo, hanno scuderia dove appoggiarsi, quindi secondo me è un discorso che come professionismo sicuramente potrebbe essere lo sviluppo di questi prossimi anni, però non tanto a lungo, secondo me già i tempi sono
3: maturi.
0: Sono maturi.
2: Una battuta, ma manca un Gubbini?
0: Certo, Innocenzi da solo, hai visto, insomma, per impensierirlo ci vuole. Gubbini certo manca, insomma, purtroppo uno sfortunato episodio lo ha tolto di mezzo troppo presto, ancora ci avrebbero regalato begli scontri sicuramente, come era una volta Formica Giusti, no? Si andava al campo degli giochi, ci vincerà Paolo Marcello, non c'era una possibilità per nessun altro, no? E così è stato un periodo anche a Foligno, invece vincerà Massimo Luca. Questa è stata il leitmotiv di questi anni.
3: Ora, bene, per chiudere, si chiude in bellezza e gli si chiede se in questi 21 anni si ricorda di avere mai fatto, io non lo so, quindi la butto là, una gaffe.
0: Come no, certo,
2: ma
0: la ricordo. Poi,
3: aspetta,
0: la ricordo perché poi riguarda il mio rione.
3: Penso.
0: E quindi mi arriva il tempo di era proprio Massimo Gubbini. Arriva il tempo di Massimo Gubbini, era una quintana dove si girava al 53 basso, e insomma finisce la tornata. Il cronometrista, anzi il presidente della giuria di gara, mi dà il foglietto, io faccio la solita cosa per l'animoso del rione Giotti, penalità 0,90, guardo il tempo, dico no, c'è un errore, mi sono fermato e c'è stato un attimo, capito?
3: Che non ci credevi.
0: Tanto poi inconscio dico tante volte, ma proprio col mio rione è stata una cosa, sì, e questa è stata la gaffe che ricordo.
3: Bene.
0: di questi anni sicuramente, poi col rione Giotti, quindi figurati.
3: No, poi. Si saranno anche poi sbizzarriti a Foligno.
0: Come no, sì, certo. Sì, battute.
3: Bene, bene così.
1: Bene. Va bene ragazzi, bisogna andare a mangiare anche oggi, io certo. Non so se a Foligno si mangia o meno.
0: Di solito a luna si mangia.
3: Come da noi.
1: Va bene, solamente non ho domande per lui, perché è uno che insomma ha una voce, uno speaker, cosa gli domandi? La domanda della gaffa che dici te, ma poi quando si fanno degli errori, per esempio letterari, si passa avanti, non si fa, si fa finta di non averli fatti, vero Mauro? Cioè,
0: no, no,
1: cioè,
0: io chiesi scusa. Proprio.
1: No, ma errori di parola, di cosa, no? Cioè, quelli si lasciano andare, insomma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Va bene, è stato veramente un piacere, vi ricordo Mauro Silvestri, speaker da 21 anni, e chissà, insomma, 21 tira 22, no? Insomma, però, della giostra della Quintana di Foligno e vicepresidente dell'ente Quintana. Vedi, intanto loro hanno un ente Quintana. Noi ci sapeva sì. l'ente giostra.
3: No, noi ci sapeva l'istituzione, sì, c'è e prima dell'istituzione ente. C'era il comitato cittadino.
1: Va bene, insomma, vabbè, comunque... Vabbè, loro c'hanno niente, quindi è stato veramente un piacere, quindi sei come tutti gli ospiti che abbiamo avuto da remoto, sei quando viene ad Arezzo, insomma, un posticino qui al caldo ce l'hai, certo. Insomma,
0: ma come no,
1: il caffè bene, ce l'abbiamo,
0: bene. Ci facciamo due chiacchiere in radio, fanno sempre piacere,
1: è bello vero, vederti lì vicino a loro con quella maglina passione Quintana.
3: l'ho pagata.
1: Ma tu sai benissimo come siamo fatti noi aretini, adesso quelli del tuo quartiere che ti vedono con quella maglietta che tra l'altro c'ha i colori gialli, lui lo posso capire,
3: giallo e nero qua c'è nessuno,
1: no, ma il giallo lui ce l'ha, Santo Spirito ce l'ha il giallo, tu c'hai il verde,
3: poi facciamo anche l'anagramma di qualcosa, ma che vai a cercare?
1: No, io niente, però insomma,
3: adesso si dice vai a cercare il buio,
1: dico che te ci conosci noi aretini, loro sono più sportivi,
3: sì, ora perché non l'hai mandate male? Hai visto che come che ho potuto anche godere di un paio di post perché Sant'Andrea ha fatto il
1: t'hanno detto
3: il cappotto. No, mi hanno detto di stare
1: più o meno.
3: No. Mi hanno augurato buon inverno perché Sant'Andrea ha fatto il cappotto, sì. ma anche le magliette.
1: Ma com'era
3: fatto.
1: quelle
3: le magliette con i cammelli erano rivolte a me, sì, perché avevo fatto un post un paio d'anni fa. Ma quasi le leggono al dito.
1: Sì, ma com'è quel detto che hai detto? Oca oca chi perde
3: una chi perde non cogliona. Io infatti zitto sono stato zitto, però ti devo dire che sono stati molto simpatici. Questo sì. E mi ci sono messo anche a ridere, è stato
1: va bene, allora,
3: finché è così va benissimo.
1: Vi salutiamo, ciao Mauro ancora.
2: Grazie,
1: ciao,
2: Mauro.
1: Saluto a tutti gli amici di Foligno.
0: Ciao, grazie a voi, un abbraccio e a presto.
3: Ciao, grazie a te.
1: Ciao, allora noi chiudiamo
2: l'ultimissima cosa. Domenica c'è l'ultima giostra dell'anno, San Gemini, la giostra dell'arme che vedrà tra i cavalieri.
1: San Gemini c'era l'acqua buona.
2: Vedrà tra i cavalieri, guarda caso, Luca Innocenzi, Fabrizio Fani, Fabrizio Matticari, Francesco Matticari, Marco Bisoni, Jacopo Matticari. Questi sono della Rocca, Rione Rocca. Chiaramente ne correrà tre, per cui
1: ora ci deve essere che ruolo ha?
2: I vincitori dello scorso anno Piazza hanno Jacopo Rossi, Mattia Zannore, Tommaso Finestra, Cristiano Liti, ne corre tre e seguirete la diretta della giostra dell'Arme di San Gemini, che sarà la diretta live dal campo dei giochi
1: su Brontolo, dice la sua,
2: ma anche sull'emittente, sulla pagina ufficiale loro,
1: diciamo. Io prima cercavo l'immagine di Ilaria Signorini e di Valentina Tucci, però non si apriva sul tuo portale questa bella immagine. Tra l'altro l'intervista che avete fatto voi erano insieme con un altro, quindi vabbè. Va bene, ciao a tutti, buon sabato, buona domenica, appuntamento tra 15 giorni e come dice Rosati
3: forse,
1: ciao.

0: Ciao da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati alla nostra rubrica sulle notizie curiose. Ed oggi voliamo a Londra a tutta velocità perché proprio da questo mese, da ottobre fino a dicembre, c'è un'iniziativa nella capitale inglese, e infatti si organizzano diverse visite guidate che promettono un'affascinante immersione nel sottosuolo della città, fra Charing Cross, Down Street e Euston Station, nella storia della città e delle vecchie stazioni oggi dismesse, tra banchine abbandonate, passaggi dimenticati e stop diventati set per cinema e TV. E infatti si tratta di delle stazioni fantasma che comprendono una quarantina di stop della storica metropolitana londinese, negli anni chiusi perché utilizzati troppo poco, cioè con troppi pochi passeggeri che utilizzavano la struttura rispetto agli standard di rete o per la costruzione di altre linee ferroviarie, e dunque la sovrapposizione da più moderne fermate oppure a deviazione degli itinerari o estensione di altri tratti esistenti. Sono rimaste a mezz'aria, diciamo, pianificate per far parte di altre linee, ma mai inaugurate alcune, e ce ne sono molte perfino progettate per le quali non sono mai stati iniziati i lavori. E da qualche parte si può vedere l'edificio, in altre si può scendere fino ai binari, alle banchine, oppure percorrere passaggi pedonali che portavano in superficie. Quindi in queste 382 stazioni dislocate in tutta l'area della Grande Londra, che compongono il più antico network del mondo, che venne inaugurato a partire dal 1863, esiste un universo parallelo di fermate abbandonate che appunto da questo mese potrà essere visitato con prenotazione. Le stazioni sono chiuse per ragioni di sicurezza, ma il Museo dei Trasporti ha deciso di fare questa concessione, e quindi possiamo andare nei labirinti più inaccessibili del sottosuolo londinese, sfruttati anche per fini cinematografici. E tanto che questa iniziativa è piaciuta tanto perché già si parla di sold out di alcune date, ma ancora diciamo che siamo in tempo. Per farvi qualche esempio, possiamo dire che vi potreste aggirare per quelle strutture che hanno ospitato il set di 007 Skyfall oppure la serie TV 24, e quindi potrete immergervi in questo mondo parallelo, addirittura stare là dove era appunto si nascondevano appunto gli inglesi durante il periodo della guerra, e che fu utilizzato anche da Churchill stesso. E quindi noi, da perfetti babbani di questo mondo nascosto, possiamo immergerci e andare in altri luoghi, in un connubio tra presente e passato, realtà e sogno.
1: Calimera, Calispera.
0: E concludiamo così il nostro appuntamento con Calimera Calispera, e arrivederci a tutti da Ilaria Misuri, a domani.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
14: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
13: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
15: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
13: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
12: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le tre compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese e lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada, chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
13: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia stellare e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
16: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
17: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, beh, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
13: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
18: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
19: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
18: Flyspot.
20: Vola

0: entrate, che non è tanto nuova, questa canzone è esattamente del 2010, ma che è la ribalta per il video che sta andando virale dappertutto con il balletto nel parcheggio della stazione di servizio, che in questo periodo la stazione di servizio è molto di moda. Accent con Stay With Me della danza Farazan, la 15ª posizione.
1: Fly Dance Charts, Radio Fly, 15ª posizione.

0: Moving to the Sun. Quarta posizione, Sonny Federa, Becky Hill, Say Something. Adesso è il momento di andare indietro nel tempo. Nel 1998, Paul Van Dyke con Foreign Angel.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly.

di energia, nel finire degli anni 90, 1998, la nostra All The Hit che abbiamo riascoltato, Paul Van Dyke con Foreign Angel. E adesso proseguiamo nel nostro podio, terza posizione, Joel Corry con Whisper.

0: informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: LightSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
4: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, four records going up and four records going down. Ciao, ciao. Saluti a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, quattro in salita e quattro in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte delle top 10 hits. Non c'è più Annalisa featuring Madame con Amica e Saif con Parlar d'Amore. E ora si parte al numero 10, subito alla prima new entry della settimana. Cat's Eye, Animal.
5: New entry.

Animal, Cat's Eye conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 9 guadagna un posto Somber, My Body Isn't Ready.

Nobody Isn't Ready, Somber. 3 settimane in classifica, dalla 10ª alla 9ª posizione, un gradino in più. E al numero 8 perde 4 posti Woman, Peggy Goo and Iris Starr.

Peggy Goo and Iris Star, Woman, 5 le settimane in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, un gradino in più per Cesare Cremonini.

Paparazzi, Cesare Cremonini, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla settima posizione, un gradino in più, e al numero 6 perde 5 posti, Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Goya, 4 la settimana in classifica, dalla prima alla sesta posizione, 5 posti in meno. E a metà classifica, number 5, perde 3 posti, Dance to Rhea, Madonna. Okay.

Madonna, Dance to Rhea, 9 le settimane in classifica, dalla seconda alla quinta posizione 3 posti in meno, e al numero 4 perde un posto Casini, Margherita.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh e Gué, Casini, tre le settimane in classifica, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno.
2: Top 10 hits. Top 10 hits.
3: Top 10 hits.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3 guadagna 4 posti Bass Persuades, Miley Cyrus.
4: Let's go.

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla terza posizione, 4 posti in più. E al numero 2, la seconda new entry della settimana, che è una re-entry, Elisa Kintsugi.
1: New entry.

0: Epilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10 prima New Entry della settimana, Cat's Eye. Al numero 9, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 8, Peggy Goo and Irish Star Woman. Al numero 7, Cesare Cremonini, Paparazzi. Al numero 6, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al numero 5, Madonna, Dance Teria. Al numero 4, Marrakesh, Gue Casini. Al numero 7, Miley Cyrus, Bass Persuades. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, la re-entry, Elisa Kintsugi. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Ernia con Dedica. Number 1.
1: Che nome dai d'un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: The winner of the week, Ernia con dedica. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 10, Cat's Eye Animal, e al numero 2, Elisa con Kintsugi. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100 sul DAB Plus, in streaming.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato al Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni, al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma. Maurizio Pizzoferrato, che ha seguito le gesta dell'Italia a Parigi, ha raccolto lo stato d'animo del CTiesino.
2: Altre 2 o 3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
3: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Dunque lunedì a Bologna la 4ª gara di questo scorcio iniziale di Nations League, la rivincita con la Turchia asfaltata a Bursa. Oggi alle 18 a Rijeka, vietato sbagliare per entrambi in Croazia e Inghilterra, pari punti nel girone a -3 dalla Spagna, leader che ospita alle 20:45 la Repubblica Ceca. Jannik Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero 1 del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfait arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. E senza Sinner, altra giornata negativa per il tennis azzurro. Tokyo, Berrettini travolto 7-6-6-1 dal non irresistibile paraguaggio Vallejo. Lotta, ma si deve arrendere Arnaldi al numero 3 del mondo, Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Weekend di motori, Formula 1 a Sepang in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente. Partirà in pole position Verstappen con la Red Bull, davanti ad uno straordinario Hamilton con la Ferrari. Terza, l'altra Red Bull di Ajar, penalizzato però di 5 posizioni in griglia, partirà 8º. Sale al 3° posto dunque il leader mondiale Antonelli, 4ª la rossa di Leclerc, semaforo verde alle 9 di domani mattina. La MotoGP invece fa tappa in Giappone e partirà 2 ore prima, alle 7 del mattino italiano, il Gran Premio di Motegi, pole position del leader mondiale Martin, davanti a Marc Marquez, che oggi ha firmato da par suo la sprint davanti al brasiliano Moreira e allo stesso Martin, 4º Bastianini, 6° Bezzecchi. Basket, messa da parte l'Eurolega con la 2ª sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Baskonia, doppio antipasto stasera di Serie A, Trento Treviso, Napoli Reggio Emilia. Pallavolo, si alza il sipario sulla Serie 1 femminile, nell'antipasto della prima giornata alle 20:30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitano Gonu ospita Firenze. Domani le altre gare, Conegliano scudettata riceve Cuneo. Ed è tutto, buon weekend.
4: Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Top 10 album. E questa è la classifica che ci aspetta. È impaziente la classifica, perché aspetta sia me che sonorizzo i nomi degli artisti, i titoli degli album, i titoli delle canzoni, ma aspetta anche tutti quanti quelli che la vogliono ascoltare, e sappiamo che siete in molti. Top Ten Album, io sono Dylan, ben trovati tutti. C'è un album che non ascolteremo almeno in questo aggiornamento, chissà se rientrerà, i fan di J-Ax se lo augurano, appunto è l'album di J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, per cui ci sarà una nuova entrata, ma si tratta di una re-entry, 4 album stabili, 3 album che salgono e 2 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10 allora. Vai con la dance firmata Anna col suo album Million Dollar Babe, perde 3 posti, ascoltiamo White Girl Wasted.

0: grande, è arrivata praticamente a 4 milioni di streaming la canzone Wild Girl Wasted di Anna, per cui Million Dollar Babe, l'album appunto di Anna, in decima posizione questa settimana, perde 3 posti, si sale in nona posizione, la rientri è proprio qua in nona posizione, La Bella Vita, l'album di Artifive, ascoltiamo Pietà con la featuring di Kid Yugi.
1: New entry.

perché il mondo non cambierà. Dio perdona la mia rabbia e perdona la mia sincerità. Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

Kid Yugi come featuring all'interno di Pietà, la traccia di Artifive dall'album La Bella Vita questa settimana, che segna appunto una rientry per l'album di Artifive. Si sale in ottava posizione e guadagna un posto Amatore di Samurai J. Ascoltiamo Flamenco Paranoia.

0: l'album di Samurai J, Amatore, quindi più uno rispetto a 7 giorni fa. L'album di Samurai J, l'ho appena detto, il titolo Amatore, già che ci sono, ripeto il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, Flamenco Paranoia.
1: Top 10 album.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Top 10 album. Io sono Dylan. Un album, una canzone. Ascoltiamo proprio in questa classifica per avere il focus puntato in questo caso su chi occupa la posizione numero 7. Anche lui zitto zitto risale, Achille Lauro. L'album è Comuni Mortali, guadagna un posto, questa settimana occupa la 7ª piazza. Ascoltiamo La Città degli Angeli.

Achille Lauro in settima posizione questa settimana con Comuni Mortali. Si sale in sesta posizione stabile come sette giorni fa, Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. La traccia è sempre quella, Ueltita con la featuring di Chewy.

0: È sempre questa la novità dall'album di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. Will Tita con la featuring di Chewy, stabile come 7 giorni fa in 6ª posizione. Si sale, posizione mediana della classifica, la 5ª piazza, occupata da Tutta vita sempre, l'album di Olly che perde un posto. Ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Perde un posto l'album di Olly questa settimana, Tutta vita sempre nella top ten album. Si sale e guadagna invece un posto dalla quinta alla quarta piazza Santeria di Marrakesh insieme a Ghe. Ascoltiamo Casini.

0: proprio il casino come condizione permanente della vita. Fama, soldi, relazioni, strada, infanzia, anche un po' di politica. E il ritornello di questa traccia elenca appunto i casini in ogni contesto, da star, da bar, WhatsApp dopo una partita, nel sud, nel nord, nel centro, mentre le strofe di Ghe lega il caos al denaro. Non c'è medicina per la febbre del cash. E Marrakesh al tempo che passa, ai ricordi d'infanzia e anche alla rabbia sociale. Tutto questo all'interno del singolo celebrativo Casini, il singolo che appunto celebra i 10 anni dall'uscita di Santeria, che è tornato in classifica la scorsa settimana nella Top Ten Album, ma che celebra anche i 20 anni di carriera condivisa tra i due artisti e i 30 anni di amicizia. In quarta posizione guadagna un posto Santeria di Marrakesh insieme a Ghe.
1: Top Ten Album.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Il podio c'è da vedere, capire, scorgere, annotarsi chi occupa il podio questa settimana nella Top Ten Album. C'è stabilità, direi, proprio stabilità dal terzo al primo posto, così vi spoilerò un po' quello che accade e che accadrà dal terzo al primo posto. Quindi al terzo posto si riconferma, come 7 giorni fa, l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Serenamente con la featuring di Giuri.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Stabile allora come 7 giorni fa al terzo posto, Mediterraneo tiene la terza piazza, Brescia. Poi si sale in seconda posizione e tiene anche qui la seconda piazza come 7 giorni fa Shiva con l'album Vangelo. Ascoltiamo Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: disabilità, quindi anche per Shiva con il suo Vangelo, l'album, questa settimana nella Top 10 Album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire che occupa la posizione numero 1. Posizione numero 10 perde 3 posti e da 12 settimane in classifica l'album di Anna, Million Dollar Babe. La rientry, unica e sola rientry della settimana al 9° posto, La Bella Vita, l'album di Artifive. In 8ª posizione, da 5 settimane in classifica, guadagna un posto Samurai J con l'album Amatore. In 7ª posizione guadagna un posto da 4 settimane in classifica Achille Lauro con l'album Comuni Mortali. Stabile al 6° posto l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Mas Fotos. In 5ª posizione, da 68 settimane in classifica, Tutta Vita Sempre, l'album di Olly, perde un posto, guadagna invece un posto dalla 5ª alla 4ª posizione, da 2 settimane in classifica. La rientry la scorsa settimana, la riconferma invece questa, per Santeria, l'album di Marrakesh insieme a Ghe. Il podio stabile al 3° posto, da 18 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Bresh. In 2ª posizione, da 26 settimane in classifica, l'album di Shiva, Vangelo. E al 1° posto di nuovo si riconferma sul gradino più alto del podio Geolie con Tutto è possibile. Ascoltiamo 1H.
1: Number 1.

0: Album.
1: Tutto è possibile, l'album di Geolier che ha occupato un po' tutte le posizioni di questa classifica, ma da 38 settimane appunto all'interno della Top Ten Album. Si riconferma la posizione numero 1, abbiamo ascoltato 1H dall'album Tutto è possibile. L'archiviamo qui questa Top Ten Album, tempo una settimana e sarò di nuovo qui per un'alta, eh sì, perché è alta questa classifica, ma soprattutto sarà un'altra Top Ten Album. Ciao!
2: 100 euro di sconto all'anno, per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Ciao da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati alla nostra rubrica sulle notizie curiose. Ed oggi voliamo a Londra a tutta velocità perché proprio da questo mese, da ottobre fino a dicembre, c'è un'iniziativa nella capitale inglese, e infatti si organizzano diverse visite guidate che promettono un'affascinante immersione nel sottosuolo della città, fra Charing Cross, Down Street e Euston Station, nella storia della città e delle vecchie stazioni oggi dismesse, tra banchine abbandonate, passaggi dimenticati e stop diventati set per cinema e TV. E infatti si tratta di delle stazioni fantasma che comprendono una quarantina di stop della storica metropolitana londinese, negli anni chiusi perché utilizzati troppo poco, cioè con troppi pochi passeggeri che utilizzavano la struttura rispetto agli standard di rete o per la costruzione di altre linee ferroviarie, e dunque la sovrapposizione da più moderne fermate oppure a deviazione degli itinerari o estensione di altri tratti esistenti. Sono rimaste a mezz'aria, diciamo, pianificate per far parte di altre linee, ma mai inaugurate alcune. E ce ne sono molte, perfino progettate, per le quali non sono mai stati iniziati i lavori. E da qualche parte si può vedere l'edificio, in altre si può scendere fino ai binari, alle banchine, oppure percorrere passaggi pedonali che portavano in superficie. Quindi in queste 382 stazioni dislocate in tutta l'area della Grande Londra, che compongono il più antico network del mondo, che venne inaugurato a partire dal 1863, esiste un universo parallelo di fermate abbandonate che appunto da questo mese potrà essere visitato con prenotazione. Le stazioni sono chiuse per ragioni di sicurezza, ma il Museo dei Trasporti ha deciso di fare questa concessione, e quindi possiamo andare nei labirinti più inaccessibili del sottosuolo londinese, sfruttati anche per fini cinematografici. E tanto che questa iniziativa è piaciuta tanto perché già si parla di sold out di alcune date, ma ancora diciamo che siamo in tempo. Per farvi qualche esempio, possiamo dire che vi potreste aggirare per quelle strutture che hanno ospitato il set di 007 Skyfall oppure la serie TV 24, e quindi potrete immergervi in questo mondo parallelo, addirittura stare là dove era appunto si nascondevano appunto gli inglesi durante il periodo della guerra, e che fu utilizzato anche da Churchill stesso. E quindi noi, da perfetti babbani di questo mondo nascosto, possiamo immergerci e andare in altri luoghi, in un connubio tra presente e passato, realtà e sogno.
1: Calimera, Calispera.
0: E concludiamo così il nostro appuntamento con Calimera Calispera, e arrivederci a tutti da Ilaria Misuri, a domani.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

prontissimi, puntuali. Eccoci all'appello, puntualissimi per condurre la Top 10 USA. Buona giornata, buon proseguimento. Come vanno tutte quante le attività, la ripresa è totale ormai che è stata fatta da qualche settimana in questo 2026 che sta andando verso la fine, però non ci pensiamo, altrimenti poi se ci mettiamo a pensare al Natale già ci prende l'ansia, no, di tutte le cose da organizzare. Invece godiamoci l'autunno, godiamoci le castagne, il primo fuoco acceso e soprattutto la classifica americana condotta da me, Silvia Giansanti. Quindi classifica americana che vede soltanto un'uscita e una nuova entrata, anche quattro pezzi che indietreggiano, tre canzoni che avanzano e due stabilità. Chi esce? Dolly Parton con il classico Jolene, dopo che è rientrata appunto dal numero 10.

Salutiamo Jolene, questa grande canzone che ci ha accompagnato per una vita, per ricordare appunto questa grande artista Dolly Parton. E passiamo quindi alla classifica attuale, partendo come sempre dalla numero 10, meno una posizione per Ella Langley, Her.

Ex New Entry, o meglio Ex Re-Entry, Ella Langley Be Her, chissà, magari una canzone destinata a una prossima uscita, adesso appunto che arrivano le prime uscite discografiche autunnali. Passa dal numero 9 al numero 10, quindi indietro di un posto. Ugualmente indietreggia anche Man I Need di Olivia Dean, che era rientrata al numero 8, però adesso è al numero 9, quindi meno un posto.

0: gradino per Man I Need, Olivia Dean, ex Re-Entry in Top 10 USA. E al numero 8, eccola qui la vera, giusta novità della settimana. Dunque, c'è un incontro veramente sorprendente in questa fine del 2026 tra una voce emotiva del pop urbano colombiano e due dei nomi più innovativi della scena alternativa spagnola. In primis parliamo di Karol G e poi Judlin e Rusowski. Baby, wow, numero 8.
1: New entry.

La classifica americana prosegue adesso con la numero 7, troviamo due posizioni meno, proviene dal numero 5, conta 15 settimane di presenza in classifica, il brano di Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

questo detta I Made You Love Me, Ariana Grande, un altro nome fisso della scena musicale internazionale degli ultimi anni, fisso in classifica, la troviamo sempre, passa dal numero 5 al numero 7, perde due posizioni. Sesto posto, che cosa succede? Che avanza di un gradino So Easy to Fall in Love di Olivia Dean.

anche questa canzone è rientrata in classifica un po' di tempo fa, da un mese per l'esattezza. So Easy to Fall in Love, Olivia Dean ci sta facendo compagnia dalla scorsa primavera, siamo contenti di riospitarla. Passa dal numero 7 al numero 6 guadagnando una posizione. Ugualmente dal numero 6 al numero 5, un gradino in avanti per Tame Impala featuring Jenny Dracula.

le settimane di presenza nella classifica americana per questo motivo. Temi Impala featuring Jenny Dracula passa dal numero 6 al numero 5, quindi guadagna un posto. E troviamo anche la prima stabilità della settimana, affidata a Morgan Wallen. La canzone è Been

0: quarta posizione, stabilità per Morgan Wallen in Top 10 USA, ritroviamo Been By Now da un mese che è dentro la classifica americana. Top 10 USA.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Eccoci arrivati sul podio, un attimo di pazienza e poi ascolteremo se Ella Langley sarà ancora al primo posto. Intanto ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita di Dolly Parton, Jolene, dal numero 10 e un bel inserimento al numero 8 con Karol G. Ma tra poco diremo tutto nel riepilogo. Terza posizione intanto, andiamo quindi per ordine, abbiamo una stabilità con Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

ci accompagna da ben 12 settimane Taylor Swift, un'altra stella della musica internazionale di questi ultimi anni. I Knew It, I Knew You, al numero 3 stabilità. Al numero 2 che cosa succede? Che perde un gradino, passando quindi dal numero 1 al numero 2, Choosing Texas, Ella Langley, con le sue 41 settimane di presenza in classifica.

piccolissima rivoluzione quindi sul podio, perché non è più al comando è la Langley con The Choosing Texas, ma ci sarà una nuova star insomma a comandare la classifica americana. Ecco il riepilogo, intanto vediamo insieme che cosa è accaduto in questi ultimi minuti. Alle numero 10 abbiamo trovato praticamente con una posizione indietro Ella Langley Be Her, e poi alle numero 9 dal numero 8 ugualmente una posizione indietro per Olivia Dean con A Man I Need. New entry al numero 8 con Carol G, Judlyn Rosowski, Baby Wow, l'unica new entry della settimana. Alle numero 7 abbiamo trovato con le due posizioni indietro Ariana Grande, Hate Dead I Made You Love Me. Sesta posizione, più un gradino per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, che sta riconquistando terreno. Dracula, Tame Impala featuring Jenny occupava la posizione numero 5 con un posto in più. Stabilità al numero 4 per Morgan Wallen, Been By Now. E poi al numero 3 abbiamo trovato un'altra canzone stazionaria, quella di Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, con le sue 12 settimane di presenza nella chart americana. Seconda posizione, la rivoluzione di oggi, Ella Langley, Choosing Texas, 41 settimane di presenza, come già detto, ma non comanda più la classifica. Quindi a chi spetta questa medaglia d'oro? A Stella Lefty. Complimenti, Boston, nuova numero 1, passa dal numero 2 più un posto. Number one.

0: conta totalmente 6 settimane di presenza in classifica, quindi abbiamo avuto un leggero movimento ma rilevante sul podio questa settimana. Stella Lefty quindi è la nuova star, Boston al numero 1 della Top 10 US e guadagnava comunque una posizione in più. Siamo quindi alle ultime battute, le battute finali, saluti da Silvia Giansanti, al prossimo appuntamento sempre imperdibile con Top 10 USA, mi raccomando, ciao!
1: Sono le 16:42. Radio Fly. Rewind.
2: Senza

0: Buonasera, benvenuti, bentrovati a questo primo appuntamento di ottobre. Oggi infatti sono il primo ottobre 2026 e noi siamo qua. Ci siamo stati a settembre e adesso ci saremo ad ottobre. Chissà come sarà il tempo, chissà che cosa succederà in questo primo d'ottobre e soprattutto chissà che cosa avrà da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi, a cui do il benvenuto. Ciao Ivo.
1: Buonasera a tutti, buonasera Claudio Giuseppe. Oggi non è il primo ottobre.
0: Oh, Madonna, ma sbaglio sempre.
1: Oggi è il 61 agosto.
0: Lì, sì, buonanotte.
1: È il 61 agosto, sì, con questa stagione, con questo caldo.
0: 61 di conta novembre, con aprile, giugno, settembre, viene da dire. Ma che dici?
1: Ma senti un po', provi un po' di nostalgia quando senti la parola primo ottobre. Quando eri ragazzo, che succedeva al primo ottobre?
0: No, le scuole erano già iniziate.
1: No, iniziavano il primo ottobre le scuole.
0: No, forse ai tuoi tempi, ai miei tempi no.
1: Basta,
0: forse.
1: Alzo e me ne vado. Di fronte a questo affronto mi alzo e me ne vado.
0: Perché mi dici questo?
1: Ma vuoi che guardi quando hanno iniziato il 15 settembre? Eri già grande.
0: Io?
1: Sì. O sei bocciato 10 volte? La prima,
0: no,
1: e allora
0: no,
1: ti toccato.
0: No, sono bocciato una volta sola nelle superiori, ma perché avevo nelle...
1: Non avevi altre cose per la testa?
0: Avevo altre cose per la testa, sì.
1: Ecco. Capito? Vabbè. Il primo ottobre mi ha continuato per una vita.
0: È vero, il primo ottobre c'era le scuole?
1: Sì.
0: E perché dopo tutta questa differenziazione? Poi una regione prima, una dopo, perché?
1: Perché ora c'è la libertà. Siamo in un paese libero, possiamo fare quello che vogliamo.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Sì, insomma, siamo andati un po' che oltre.
1: Sei un po' esagerato.
0: Sì, insomma, botte, coltellate, ai cose.
1: A chi passa?
0: A chi capita lì, tutto, sì.
1: Gente che viaggia con picconi per le strade, picchia la gente.
0: No, che vuoi fare?
1: Donne che vengono messe al muro e fanno tutti i colori.
0: Va bene. Poi il giorno dopo trovi chi l'ha fatto fuori, tranquillo.
1: Sì,
0: senti, caro Ivo, ma
1: siamo
0: io c'ho una domanda per te adesso. C'è una domanda che te la devo fare in tutti i modi. È stata una settimana particolarmente particolare. Senti qua, particolarmente particolare, no? Perché? Perché la domanda che mi sorge spontanea: ma tu ci sei andato a fare gasolio benzina?
1: No, l'ho saltato questa settimana.
0: Non ci sei andato?
1: No.
0: No, per sapere dove vai a fare benzina e gasolio, per curiosità.
1: Allora, senti, io vado al distributore davanti a casa mia, che è un IP, quindi non ho problemi, né prima né ora.
0: Sì?
1: Anzi, è il distributore con i prezzi più bassi di Arezzo.
0: No, è 299, devono essere quelli Enilive, IP, forse ancora la Kuwait vorrà fare qualcosa.
1: La Kuwait da oggi.
0: No, perché io sono curioso di sapere, tutti quelli che dicono, tutti quelli che abbaiano già avevano abbaiato per il bollo, se adesso vanno a fare gasolio e benzina nei distributori che è 2,4, quanto? Coerenza vorrebbe fosse così, insomma. No?
1: Infatti, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro.
0: Però su questo aspetto dei distributori Enilive c'è qualcosa che non mi torna.
1: O cosa che non ti torna?
0: C'è qualcosa che non mi torna.
1: Dimmelo.
0: C'è qualcosa
1: visto
0: che non
1: che
0: mi torna.
1: Tutto.
0: No, perché io non posso pensare che vada a fare il rifornimento in un Enilive e dicono: ma io mi serve la fattura. Ma noi non abbiamo la connessione. Sì, ma le macchinette per fare cose ci
1: come
0: si paga solo i contanti.
1: Connessione?
0: Come no? Però ai distributori automatici perché non c'è non ti fanno il servizio. Io l'ho fatta l'Eni Live, quindi Supercorte, te la ricordi il Supercorte Maggiore?
1: Come no? Però ti posso
0: dire anche qualcosa,
1: se
0: non
1: vuoi,
0: hai la connessione, però le cosine ti funzionano.
1: Se
0: fuori,
1: vuoi ti posso indicare un distributore del gruppo.
0: Secondo me c'è qualcuno e un signore mi ha detto, un mio cliente che ho incontrato proprio lì, ha detto: guarda, non la fa nessuno perché non hanno voglia di mettersi a fare cose. Ora queste sono dichiarazioni.
1: Io credo che sia una cosa illegale.
0: Io credo che dire che a me non c'hai connessione, e io infatti non l'ho fatto carburante lì perché io in mezzo della ditta, se permetti, lo devo fare.
1: Che costi 2,4, 200
0: sì,
1: lo devi fatturare.
0: Ma secondo me su questo aspetto bisognerebbe che qualcuno ci mettesse gli occhi.
1: Per esempio la Guardia di Finanza.
0: Ma secondo me bisognerebbe che uno va lì e dice: guardi, io ho bisogno così, no? Perché dice: no, la fattura no, non c'è.
1: Credo
0: si
1: che
0: paga
1: no.
0: Solo contanti,
1: credo
0: le sue
1: che
0: parole
1: siano...
0: che lei, caro signore, ha detto a me. Quindi,
1: contanti, nemmeno carta di credito.
0: Tanti. Poi in realtà fuori col cosino c'era la carta di credito, cioè le usavano
1: al banco, insomma
0: io ci ho visto poco. Io sbaglio, quello probabilmente non aveva la connessione, perché oggi la connessione non c'è. Allora mi dovete spiegare come facevano le macchinette lì a funzionare, perché in giro ci prenderete qualcun altro. Secondo me c'è qualcosa che su questo, questa cosa, perché sai cosa mi viene da dire? Quando c'è l'opportunità,
1: io penso di sapere qual è.
0: Io penso che quando c'è l'opportunità, poi la gente se ne approfitta.
1: È probabile.
0: Sbaglio?
1: No,
0: sbaglio?
1: Assolutamente.
0: Allora fate caso, se andate ai distributori Anylive IP quelli e avete bisogno della fattura, fatevela fare, vediamo se c'è l'omino che
1: io conosco
0: fare.
1: Gente che la fa.
0: Bene.
1: Conosco gente che la fa. Anzi, visto che la conosco, posso anche fare il nome e cognome.
0: A me l'altra sera è successo questo e io non sono stato a discutere, ma dopo sono stato lì, tra l'altro mi si è fermato il furgone. Senti,
1: eri senza gasolio?
0: No, la batteria a terra. Quindi ho aspettato mia moglie che è venuta con la batteria.
1: È un bel paio di cavi?
0: Sì, no, ma l'avevo pronta prima, perché io l'avevo fatta prima, non mi ricordavo che.
1: Sì.
0: Quindi ho anche visto quanta gente, cosa faceva la gente lì. Quindi secondo me, io qua non ci ho visto.
1: Secondo me, io penso che siano casi isolati.
0: È un
1: ti dico
0: caso
1: la verità.
0: Isolato.
1: No, casi.
0: Io,
1: ho detto al plurale.
0: Io, ma le parole furono quelle.
1: Lo credo.
0: Fattura,
1: ma su questo
0: fattura,
1: che tu.
0: Ah, no, guardi, no, io non ho la connessione. Se c'è tu, connessione, se paga tu solo
1: mi,
0: contanti.
1: Se tu mi racconti un caso così, io ti credo al 2000%. Perché
0: è
1: ti conosco.
0: Me, è successo a me. Quindi.
1: Ti conosco. Però non credo, che sia, non credo che sia un caso diffuso.
0: Speriamo.
1: Però.
0: Guarda, ti dico la verità. Oggi volevamo fare una sorta di tipo di ride in questo senso, lo faremo in settimana, perché sì, sono sì. A me queste cose, se sì, uno sì. Se c'è una cosa e uno se ne approfitta, io non dico che lui se ne approfitti,
1: no,
0: per
1: no,
0: carità,
1: no, no, no,
0: però andiamo a vedere come funziona.
1: Al di là dell'approfittarsi o meno, no, oggi un distributore è tenuto a fare la fattura di un
0: certo,
1: cliente che la vuole. Come tenuto a darti lo scontrino
0: questo,
1: se lo
0: questo
1: vuoi.
0: Questo mio cliente che è arrivato lì ha detto non la fa nessuno, dice tutti, e che vuol dire questo? Ma stiamo
1: no,
0: scherzando.
1: No.
0: Spero che lui abbia detto una cavolata, quindi me ne occuperò personalmente con tanto di date alla mano, perché le cose, però a me è successo questo e io lo testimonio, così come testimonio un'altra cosa. Hai visto che inizio settimana abbiamo avuto un bel incendio su Santa Flora?
1: Sì.
0: Che cos'è? Autocombustione?
1: Sì, l'ho visto.
0: Perché non c'è stato l'incendio in tutta l'estate, adesso che possono ribruciare c'è stato l'incendio? Chi paga adesso? C'è andato anche l'elicottero per spengerlo, chi li paga sti danni? Chi li paga?
1: Si dovrebbe pagare se si allora, trova un responsabile.
0: Il responsabile, se sei lì a pulire l'olivi e ti scappa il fuoco, scusate se lo dico senza da mezzi termini, e poi ti prende il fuoco il bosco, qualcuno deve pagare, secondo me. Oppure vogliamo finta di non vederle queste cose. Oppure l'autocombustione.
1: Ma che autocombustione?
0: No, ecco, perché allora...
1: Non c'è stata con 40 gradi.
0: Allora è bene che questi signori si facciano un'assicurazione e comunque rendano conto di queste cose, perché alla fine, insomma, chi paga gli interventi vigile il fuoco? C'è andato un
1: poi non è solo un
0: chi
1: problema, non è anche solo un problema di soldi, è un problema di impiego di personale, di mezzi,
0: stamattina,
1: di cose.
0: Stamattina a casa mia non si respirava. Apri la finestra e le porte per andare fuori, una coltre di fumo, maleducati in cima. Che non siete altro per bruciare i vostri figli. Non smetterò mai di dire che è una vergogna, che è una cosa troglodita e che siete degli incivili. Punto.
1: È una vergogna.
0: Partiva da un fondo a Capo di Monte, arrivava a coso, arrivava al Bagnoro. Dimmi se si può respirare l'aria così. E non mi venire a dire contadini non contadini.
1: Ora è cambiato il comandante.
0: Adesso ce ne occuperemo.
1: Con quello di prima non sei riuscito a.
0: Ci provo Ghinelli con il fatto di dire vediamo, andiamo, facciamo smaltire all'AISA giù, no? Poi dice che non funzionava questo servizio. Vediamo se. Insomma, è l'ora di finirla, insomma, no? Anche perché il poco si tollera, il troppo.
1: Stroppia.
0: E la maleducazione a tutti voi che fate queste cose, ve ne fregate che il fumo va a casa delle persone, perché poi bruciano che c'è le abitazioni, che possiate trovare la gente che al supermercato salta la fila davanti a voi, che vi passa davanti con la macchina al distributore e finisce con la benzina prima di voi, cioè tutte quelle piccole cose per rendere la vita incivile come siete voi, punto. E oggi so così.
1: Ti fa bene.
0: È vergogna, dai, basta.
1: Ti illumina gli occhi quando
0: c'è
1: così.
0: Sono
1: preoccupato per fare quest'altra trasmissione.
0: No,
1: quando
0: no,
1: parti così gasato.
0: No,
1: comunque, guarda, hai detto una serie di episodi, tutti quanti gravi. Punto.
0: Questo è.
1: Poi ovviamente se uno mette sotto una persona sulle strisce è ancora più grave, ma questi sono gravi ugualmente, perché poi sono reiterati, si fanno di continuo. Per esempio chi non ti ha fatto la fattura è una cosa allucinante.
0: No, ma io non l'ho
1: paga
0: fatto,
1: solo...
0: quando mi ha detto che pagavo, dovevo pagare solo contanti, tra l'altro la fattura no perché non ho connessione, io ho detto guarda non la faccio la cosa. Poi non mi è ripartito il furgone, quindi... Quindi vabbè.
1: Va a capire quanta partita vedete lì fermo col furgone lì davanti che...
0: No, pensavo che venisse a dirmi ora devi pagare il parcheggio.
1: Sarebbe giusto.
0: Sì,
1: e ti faceva anche la ricevuta.
0: Ma internet ce l'aveva allora,
1: Col telefonino.
0: No. Io spero che su questa cosa la prossima settimana
1: ci lavoriamo.
0: Facciamo un giornalismo di inchiesta.
1: Facciamo il famoso testimone cronista.
0: Vai. Però adesso dobbiamo tornare sulla prima parte di questa settimana che ha visto delle cose veramente particolari e soprattutto quell'episodio che poi andremo a trattare dopo. Quindi Ivo,
1: lo facciamo subito perché diciamo l'episodio del giorno è successo ieri, ma è del giorno ancora, non è un argomento chiuso, anche perché non è facile risalire esattamente alla verità, perché è vero come mi dicevi prima che dentro una cabina di pilotaggio ci sono i microfoni, è tutto registrato, c'è la scatola nera, c'è tutto registrato. Però tu sai, l'aereo partito da Dubai doveva andare a Tel Aviv. Esatto. Ad un certo punto i passeggeri, 172 persone più il personale dell'equipaggio, hanno sentito l'aereo perdere quota improvvisamente, cadere, grande paura. Tu pensa, in 32 secondi sono passati da 8.500 a 4.000 metri.
0: 4.000 metri, sì.
1: Quindi una caduta verticale che ha fatto sta male tutti, gente che era battuto dall'una e dall'altra parte, perché poi era incontrollato. Non so se hai visto le immagini dell'aereo una volta atterrato, addirittura il timone di dietro si era spezzato in tre punti.
0: Dalla velocità con cui
1: è sceso. Quindi è evidente che lì poteva a quel punto anche succedere un incidente proprio per la rottura dell'aereo. Perché se tu perdi mezz'ala eccetera poi non le recupera nessuno. L'aereo è stato fatto atterrare non a Tel Aviv, ma l'Arabia Saudita ha imposto che si fermasse direttamente nello stato dove è successo questo episodio. Lo ha imposto, ovviamente a quel punto lì sono stati portati i soccorsi ai due che erano in cabina di pilotaggio, pilota e copilota. Tra l'altro il pilota era gravemente ferito, delle coltellate all'addome eccetera, sanguinante. La fortuna ha voluto, il caso ha voluto che questo pilota abbia avuto l'attenzione mentre cadeva a terra, mentre c'era la colluttazione, di utilizzare il sistema che sblocca la porta di accesso alla cabina.
0: Anche lì per l'enorme antiterrorismo sai che
1: per c'è terrorismo, giunto, no? Capisci che basta che uno dei due sia un po' terrorista e la frittata è fatta, oppure sia uno con intenzioni suicide e la frittata è fatta, insomma, no?
0: Esatto.
1: Anche questa è un'altra cosa che forse andrebbe valutata bene. Io pensavo addirittura che una hostess almeno avesse da fuori la combinazione per poter entrare, perché ci può stare anche un malore.
0: Non lo se c'è in questo senso.
1: Non lo so, secondo me qualcosa esiste. Però sai, anche quello è rischioso perché il terrorista che è in cabina con i passeggeri prende tutte le hostess, se ne prende una e dice la sgozzo, se chi ha la chiave non mi apre la cabina, insomma diventa complicato, molto complicato, parliamoci chiaro. Che succede? Succede che riescono finalmente ad entrare dentro e la fortuna ha voluto che in quell'aereo ci fossero in volo anche dei piloti dei piloti di aerei grandi, perché poi quello non è un aereo.
0: Dare il cambio mi sembra, vero?
1: Non lo so, comunque se erano piloti di aerei grandi. E guarda caso, questo è certificato perché poi sono arrivati a Tel Aviv, questi qui sono stati intervistati, hanno parlato con Netanyahu eccetera, nazionalità di questi due piloti che erano in cabina, un russo ed un ucraino.
0: Ma pensa che
1: hanno salvato la loro vita innanzitutto, ma la vita di tutti i passeggeri.
0: Ma pensa
1: tanto
0: che,
1: per essere chiari.
0: Pensa che.
1: Mentre invece sono rimasti in Arabia Saudita i due piloti, il pilota e il copilota. Quindi per il momento le indagini su quello che è veramente accaduto la stanno svolgendo le autorità dell'Arabia Saudita. Le faranno onestamente? Mi auguro di sì, sono sicuro? Insomma, sì e no, non lo so, dipende qual era l'intenzione, perché all'inizio tutti quanti hanno detto, qui si tratta chiaramente, evidentemente questi piloti erano o di nazionalità di qualche paese del Medio Oriente, quant'altro, non lo so, perché non è stato detto chiaramente chi erano questi due piloti, quindi pilota e copilota.
0: Uno era un Omanitas, dell'Oman.
1: Quello che guidava.
0: Pensavo quell'altro.
1: L'altro non si sa di quale nazionalità fosse, quindi qualcuno ha anche sospettato, ma non è che c'era l'intenzione di prendere il possesso dell'aereo e fare quello che successe l'11 settembre del 2001.
0: Nei giornali infatti c'è.
1: Quindi all'inizio tutti si sono buttati su questa ipotesi. Dopodiché sentendo evidentemente sia i due piloti, copilota e pilota, e sentendo anche gli altri, non lo so perché in qualche modo la versione sta un po' cambiando verso qualche altra ragione. Non si sa bene perché il copilota abbia avuto questa alzata di ingegno di fare questa azione.
0: Cioè, più che altro come faceva avere il coltello, perché è passato un coltello.
1: Lo so. Ma perché tu sai, hai visto come sono controlli all'aeroporto, no?
0: Ho capito, ma i piloti, non li controllano?
1: Li controllano fino a un certo punto. Se per questo il pilota c'ha anche la pistola in cabina.
0: Sì, quello sì, questo lo so.
1: Volevo
0: questo
1: dire.
0: Lo so, sì,
1: quindi
0: lo
1: capisci
0: so.
1: Che insomma delle cose passano, delle cose non passano, forse al passeggero, forse dico... Ma al pilota e al copilota passano un po' di meno, perché visto hanno accessi secondari, hanno passaggi particolari negli aeroporti. Onestamente, io un controllo sicuro al 100% non me lo sento di dire che c'è. Francamente non me la sento. E questo coltello è entrato e ha fatto quello che doveva fare alla fine, no? Perché poi era un coltello vero oppure era una lama tirata fuori da un attrezzo, da qualcosa che avevi, non lo so. Vedremo, forse lo sapremo. Ma tu pensi se quell'aereo, invece di aver avuto la porta aperta, questo copilota prendeva il comando dell'aereo e lo portava fin sopra al territorio di Israele? Nemmeno ti dico su una città,
0: sì.
1: Non ti dico di fare il danno delle Torri Gemelle, perché magari lo buttava sopra Tel Aviv, sopra Gerusalemme, sopra quello che vuoi, va bene? Ma se lo buttava semplicemente anche in un campo, cosa sarebbe pensato di tutti? Questo è un attentato, non è andato a buon fine quanto volevi, ma è un attentato. E avrebbe riacceso altro che un focolaio, avrebbe acceso il mondo, perché poi, come siamo abituati con queste guerre in corso, siamo tutti partigiani, uno di qua e uno di là, molto spesso senza sapere le ragioni del perché sia da una parte o dall'altra, no? Quindi abbiamo veramente rischiato in modo enorme ed esagerato. E questa è la prima vicenda che si racconta oggi. Andando avanti, ormai siamo nel Medio Oriente e restiamo in Medio Oriente. C'è questa frase: siccome l'America ha mandato un piano per la pace nuovo all'Iran, ma gliel'ha mandato anche con un ultimatum molto stretto come tempi, non gli ha detto pensateci, lavorateci, mandateci una copia corretta, eccetera. Ha detto prendere o lasciare. E Trump ha detto sta arrivando il momento di farli saltare in aria. A quel punto l'Iran, invece di leggere il piano, ha risposto questo: non pensare che attaccherai l'Iran e che noi ci arrenderemo in pochi minuti. Così non sarà. E purtroppo devo dire che hanno dimostrato gli iraniani, dopo i primi due attacchi, quello di un anno fa adesso, che sono in grado di resistere, perché sono molto armati.
0: Ecco, Ivo, scusa se interrompo.
1: Vai, vai.
0: La fonte,
1: c'è una notizia nuova, sì.
0: Rai News e la fonte,
1: sì.
0: Il pilota è romanita, quello che ha cercato di fare questa area. Adesso sarà, da qui sarà, lo estraderanno, Israele chiederà l'estradizione per portarlo lì. Erano a 27 secondi dall'impatto.
1: 27,
0: mamma mia.
1: Che rapidità questi
0: Quindi
1: piloti.
0: Era l'umanità che ha cercato di farlo passare. Vai, scusa, l'ho visto.
1: No, ma figurati, Giuseppe, quando si tratta di dare le notizie il più possibile giuste,
0: esatto,
1: dobbiamo farlo senza nessun timore o reverenziale, niente, insomma. Oh, Teheran dice abbiamo ricevuto questa proposta dagli USA ma non pensiamo di eccetera, e poi ha detto anche siamo pronti a lanciare missili il nemico sappia che era mordi e fuggi, il mordi e fuggi è finito, nel senso non pensate di venire qui, tirate un po' di bombe, fate un po' di la vostra guerra e noi staremo fermi, abbiamo missili che possono raggiungere, come ci hanno detto già altre volte, molti paesi, e stanno alzando il tono anche loro, perché come ha fatto il presidente iraniano quando è andato all'ONU, che ha portato le fotografie dei bambini morti in quella scuola, ti ricordi, no?
0: Sì.
1: Eccetera, non facendo vedere, lo ripeto perché questa cosa qui mi è saltata subito all'occhio, non ha portato nemmeno una foto di una manifestazione in cui i poliziotti sparavano ad altezza d'uomo, in cui sono morti forse 30 o 40 mila ragazzi, perché la maggior parte erano studenti universitari o ragazzi, e quindi vuol dire non è che lì il più onesto c'ha la peste, insomma, ecco, mi sembra a me. Il rischio è di una nuova escalation che coinvolga tutta l'area, e forse non solo, perché l'Iran, come vedi, ormai non colpisce più il singolo mezzo militare americano che viaggia, no, va a colpire le strutture militari ed energetiche dei paesi che ospitano gli americani, quindi paesi, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, la Siria, la Giordania, e questo prima o poi potrebbe scatenare l'inferno. Non dimentichiamoci che Israele continua a dire In Iran non abbiamo finito il lavoro, lo dobbiamo finire, dobbiamo eliminare qualunque rischio che loro siano in grado di fare l'arma atomica. Ma a questo punto dobbiamo anche togliergli di mezzo i missili a lunga gittata. Quindi Israele, almeno ora, è pronta a continuare la guerra finché ce n'è bisogno, secondo il loro parere. E questo non è che le cose le semplifica, anche perché, te lo dicevo prima, il mondo si sta spaccando in due. La famosa scena in cui 80 paesi lasciano la sala dell'ONU quando parla Netanyahu, ti fa capire che il mondo è spaccato in due, letteralmente in due. E ci sono interessi trasversali, alleanze incredibili che sono sul territorio. Quindi non lo so come andrà a finire.
0: La maggioranza di quei paesi era di una certa...
1: Assolutamente. Ma non solo quelli, perché per esempio anche molti paesi del Sud America hanno abbandonato, escluso l'Argentina, un po' tutti hanno abbandonato l'aula in quel momento, ma molti paesi del blocco, del blocco dell'est d'Europa e dell'Asia hanno abbandonato l'aula. Non la Cina non l'ha fatto, perché la Cina tenta di mettersi su un altro livello. Dopo sulla Cina ti leggerò una notizia che mi ha particolarmente colpito. Se continuiamo a parlare di guerra, dobbiamo parlare anche di quella che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina 4 anni, siamo esattamente a 4 anni e mezzo, siamo a 1681 giorni oggi dall'inizio della guerra. Inizio. 4 anni e mezzo, impressionante, una guerra che è quasi lunga come la Seconda Guerra Mondiale e più lunga della prima, questa guerra. Pensa un po' quant'è, doveva finire in pochi giorni, te lo ricordi, no?
0: Sì.
1: E questo sta scatenando una serie di reazioni, perché la rabbia della Russia qual è? Che in qualche modo, magari non in modo esagerato e prepotente, ma l'Occidente sta aiutando l'Ucraina a difendersi e sta aiutando in modo fattivo, perché gli dà le armi per difendersi, non è che hanno mandato i propri soldati, hanno detto noi vi armiamo, con i soldati non veniamo, vi diamo le tecnologie, vi diamo le cose eccetera, e questo fa impazzire Putin, che pensava di finirla in poco tempo, pensava di spendere poco, invece sta spendendo molto, innanzitutto in vite umane, perché muoiono tanti soldati, tant'è che è partita un'altra proscrizione con addirittura un anno più giovani ragazzi e un anno più vecchi. Prima prendevano quelli da 19 a 26, ora partono da 18 a 27. Per allargare un po' la forbice, e forse andranno a 28, perché quelli già 27 ora avevano già passati 26.
0: Parli della Russia, vero?
1: Parlo della Russia.
0: Tanto quelle elezioni che hanno dato mandato.
1: Vabbè, le elezioni, sai, quelle sono le elezioni a modo nostro.
0: Hai visto le immagini dove nei seggi venivano messe direttamente dai scrutatori?
1: Non sappiamo nemmeno se nei paesi democratici è tutto liscio.
0: Assolutamente.
1: No,
0: sì, assolutamente.
1: Pensa a un paese in quel modo. Cioè, ma nemmeno se mi fai stare 50 persone a controllare in ogni posto, perché tu blocchi a casa quelli che non vuoi che vadano a
0: lavorare. Però ho detto che Russia Unita, che è il partito di Putin, mi sembra,
1: sì.
0: No? E dice, se non avesse avuto ipoteticamente queste cose, sarebbe stato al 23%, ma invece, cioè, dice, comunque è al 43 ora, no? Dice il 23%, che però sarebbe comunque tanto, capito?
1: Tanto, ma non basterebbe, non sarebbe la maggioranza.
0: Lo so, però lui fa esattamente quello che
1: lui sostanzialmente ha detto, le elezioni hanno confermato che i russi vogliono continuare questa guerra.
0: Sì.
1: Questo è stato il sintomo che ha detto, pensa un po'. Io non lo so, mi piacerebbe veramente poter intervistare uno a uno quelli che hanno votato.
0: Questi sono stati abituati a 80 anni di quello che è stato il regime dell'Unione Sovietica.
1: Che può essere abituato quello che vuoi, ma insomma...
0: No, sbaglio, Ivo.
1: So.
0: Te lo ricordi, Gulag, te lo ricordi tutte queste cose qua, no?
1: Sì, non c'è nessuno che si ribella. E quelli che si ribellano li fanno fuori.
0: Li fanno fuori prima, sì.
1: Come lo ha detto Kasparov, avvisato da servizi lituani e USA, la mia vita è in pericolo. Con un post su Telegram, ma io penso siano in pericolo tutte le vite di quelli che in qualche modo si ribellano in questo momento al pensiero unico, che è obbligatorio. In guerra non si tradisce, questa è un po' la logica dei paesi dove c'è la dittatura, che sia militare o non militare non cambia niente, sempre dittatura. Lì è quello che in questo momento comanda. In questo momento c'è la legge marziale anche in Ucraina, non ce lo dimentichiamo. E d'altra parte, come potrebbe non esserci in un paese che è in guerra? Non potrebbe non esserci. Si sta lavorando a cercare qualche soluzione, la Turchia si sta facendo in quattro per parlare contemporaneamente con l'Ucraina e la Russia. Mi fa un po' impressione che debba essere un paese come la Turchia, in un mondo come questo, con tanti paesi che abbiamo, diciamo che sono stati la culla della civiltà e della diplomazia, a dover trattare. Evidentemente ancora non è arrivato il tempo in cui i russi debbano accettare che una trattativa seria te la fanno fare gli americani, i canadesi, gli inglesi, i francesi, chi vuoi, ma loro con questi paesi qua non ci vogliono parlare, perché in questo momento li hanno armati. E tu sai che questa cosa delle armi sta creando spaccature in tutto il mondo, anche dentro i paesi, anche dentro i partiti. Ti faccio il nome di un partito, il Partito Democratico, i riformisti che dicono andiamo avanti con la politica di rifornimento degli aiuti militari a Kiev. Quelli dell'area di sinistra hanno dei dubbi in questo momento, che fare, che non fare, si continua ad appoggiare questa politica oppure no. Poi vai più a sinistra, VS contraria, vai a 5 Stelle contraria, vai a destra, abbiamo sostanzialmente Forza Italia che dice continuiamo a dare l'appoggio a un paese che è stato aggredito dalla Russia e che deve difendersi, e difendendosi difende anche noi. Fratelli d'Italia in questo momento sembra compatta su questa linea. La Meloni fin dal primo giorno ha detto l'Ucraina noi non l'abbandoniamo, punto e a capo. E va detto che in quattro anni che è al governo lo ha sempre fatto, diciamoci la verità. E la Lega no, la Lega la pensa diversamente, dice basta armi a Kiev. Poi per coprire in qualche modo il fatto che non ci sia una spaccatura esagerata all'interno della maggioranza di centrodestra, dice diamo aiuti di altra natura, diamo aiuti umanitari, ospedali, queste cose qua, ma non le armi. Futuro Nazionale ha detto basta armi, tanto per essere chiari. Qual è il problema? Il problema è questo: se smettiamo di dargli armi, quello vince in 20 giorni, in un mese. È vero che questi sono diventati bravi con i droni, ma quelli vincono in poco tempo. E allora cresci la tensione, ogni tanto ci sono dei fatti di cui non si capisce bene l'origine. Tu sai che è esplosa e poi ha preso fuoco un'enorme fabbrica di armi in Germania, alcune settimane fa, ma 3 mesi fa è bruciata anche una fabbrica di armi in provincia di Frosinone, del quale incendio non si è mai trovata l'origine, mai. Si è dato la colpa all'errore umano, ma sì, ma no, c'è un'inchiesta in corso che fatica ad andare avanti, perché essendo una fabbrica che produce materiali militari
2: non è che ci puoi andare,
1: non è che anche i carabinieri dicono dindo carabinieri aprite la porta, cioè la documentazione è difficile da vedere eccetera, e c'è per esempio c'è un'inchiesta internazionale che sta dicendo loro stanno mirando proprio a colpire le fabbriche che producono.
0: L'ha detto Lavrov, mi sembra, no?
1: La sua portavoce l'ha detto, la Sakharova,
0: sì, ha detto
1: il nostro obiettivo saranno le fabbriche che danno aiuto militare all'Ucraina.
0: Per noi chi produce le armi
1: che vengono date a loro,
0: dice per me è un obiettivo.
1: Per noi sono obiettivi. Quindi ve lo diciamo, non vi rimanga nuova. Ma ha fatto di più questa settimana sia Lavrov che la Sakharova. Putin non l'ha ancora detto. Tu sai che ci sono state delle esercitazioni militari della NATO importanti vicino alla famosa enclave di Kaliningrad. Kaliningrad è collegata con la Bielorussia, non con la Russia, da un corridoio, una specie di strada con le reti
0: tra
1: di
0: Lituania e Estonia.
1: È lì praticamente sotto i paesi baltici, i tre paesi baltici, che è lo sbocco al mare del nord per la Russia, c'è quello, se no devono andare su in Siberia, un giro a volte anche impraticabile dal punto di vista del meteo, sostanzialmente. Ebbene, hanno detto per noi quella è un'operazione, è un tipo di esercitazione che avete fatto per calibrare quanto serve alla NATO per isolare Kaliningrad dalla Russia, quindi la vostra guerra contro di noi la state preparando isolandoci da lì. Sappiate che se vi provate a chiuderci il collegamento con Kaliningrad, noi siamo pronti a usare le armi nucleari, punto. Cioè non è che hanno fatto un messaggio subito, l'hanno detto chiaramente. Lo faranno? Non lo faranno? Non lo so. Certo, il rischio aumenta. L'unica in questo momento, diciamo, spalla sulla quale appoggiarci che abbiamo nel mondo è la Cina, pensa un po', che avrebbe detto alla Russia continua la tua guerra in Ucraina, non ti provare a usare armi nucleari. Quello noi siamo totalmente contrari e non lo devi fare. Speriamo che sia così. Tra qualche giorno ci sono altre esercitazioni molto importanti, sempre nella zona, nel confine fra la Polonia e insomma nella parte est. con l'impiego di penso 40-50 mila militari, ma mezzi modernissimi, eccetera. Hanno già detto che anche loro quell'esercitazione la vedono come un affronto, come una minaccia, come un modo di fare che non va bene. Poveri bambini. Dici tu, hai qualcosa di particolare da farmi vedere o, o ci fermiamo?
0: Siamo a 30, sì, dobbiamo fermarci.
1: Io vedo l'orologio, questo ti sento.
0: Ragione, sì,
1: ho l'orologio dietro le tue spalle.
0: Allora ci fermiamo e poi dopo magari ti dico qualcosa che ho visto qua.
1: Di estere, sulla stampa, sì, volentieri.
0: Fermiamoci un attimo.
2: Radio Fly, Rewind. 100 euro di sconto all'anno, per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
3: Flyspot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:14.

0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. No, io ho dato un'occhiata, Ivo, a quello che stanno riportando ovviamente i giornali, e si parla molto ovviamente di quello che è successo nel volo verso Tel Aviv, questo sì, però si parla anche di Gaza. I francesi si concentrano un pochino meno su questa vicenda, perché loro la toccano un po' differentemente, anche perché adesso c'è il problema del budget e le Cornu rientrano un'altra volta in crisi. No, perché lo sappiamo. Si parla poi di una cosa che devi vedere, Figaro lo tratta. Dopo due mesi la Spagna è ancora incapace di regolare il problema dei migranti a Ceuta. Guarda, dopo le esasperazioni degli abitanti, perché sono esasperati, sì, ci sono ancora 10.000 marocchini lì che non si sanno come gestire quella crisi. Guarda che è veramente una crisi enorme. La cosa che mi ha fatto un po' così solleticare l'idea, sai che si parla tanto dell'intelligenza artificiale, di queste Italie delle regolamentazioni, no? Allora, le monde francesi, che cosa ha messo? Ha messo una vignetta, devo dire, veramente carina. Si vede un Trump e un Xi Jinping, che sono coloro i quali insomma hanno, ecco, che vedi, sono avvolti da un braccio elettronico con sopra un enorme occhio che c'è scritto IA, e gli dice regolazione per fare che, gli ha detto esattamente, dice Xi Jinping, dice a che serve la regolazione, perché sono loro stessi diciamo sotto questa cappa ormai dell'intelligenza artificiale. Ovviamente questa è una versione molto ironica della cosa.
1: È ironica, ma tenta di far capire qual è la situazione. Sai che la satira e l'ironia a volte racconta molto più della cronaca.
0: Esatto, esatto. Poi ti

0: center. Data center, ragazzi, sono quelli che ci permettono di avere tutti i dati al mondo. Ma perché ne stanno facendo così tanti? Perché i dati aumentano sempre più IVA, no? Ma per il problema della rete neurale, la rete dell'intelligenza artificiale. Guarda che è una cosa da non sottovalutare, perché prende tantissime risorse, ma tantissime. E c'è una bellina, e te la chiudo qui, perché diciamo così, a parte sull'intelligenza artificiale, guarda, se ne occupa anche Liberazione, il giornale francese, della sinistra, no? Della, sì, sinistra, della francese, sinistra. Che dice: coscienza dell'IA, inchiesta sulle cose strane, sulle esperienze strane di Anthropic. Vedi, si vede un cervello con dentro due facce, perché Anthropic vogliono dire che insomma abbia delle contaminazioni non troppo, cioè da una parte meno. Ti ricordo che fu quello che rifiutò, sì, a Trump l'utilizzo diretto delle armi. E chi l'ha fatto invece, me lo dici te? Altman con ChatGPT, ecco, una cosa da dire. Te la chiudo velocissimamente, a parte Arezzo, ovviamente, come vedi, tutti si occupano della vicenda dell'aereo, ma c'è una cosa che sono andata a cercarla proprio giù in basso, che mi ha fatto riflettere, perché si parla di questa intelligenza artificiale, si parla di questa cosa così terribile. Allora molti dicono: stacchiamo la spina, eccolo qua. Se noi andiamo su The New Yorker, il nuovo lavoratore però sarebbe, vedi che questo sta cercando di staccare la spina. Ma in realtà è una cosa, come abbiamo detto più di una volta, che staccando la spina a questi enormi cervelloni, non è che l'intelligenza artificiale spenge il computer e smette di funzionare, no, perché sono miliardi e miliardi di programmi ripartiti in tutto il mondo, un pezzo qua, un pezzo là, repliche di qua, repliche di là, scusate se ve lo dico in termini molto poveri, che quindi non è che spegnendo la spina a un computer o un supercomputer, sì, sì, l'intelligenza artificiale si ferma, no. E devo dire che anche in questa settimana, anzi la settimana scorsa, sono avvenuti altri casi di agenti IA, si chiamano così, che collaborano tra di loro per andare a fare danni, cose fuori dai protocolli umani. Quindi pensa, siamo arrivati molto vicino a una cosa che però non possiamo staccargli la spina.
1: Abbiamo praticamente moltiplicato quello che prima era fattibile senza l'intelligenza artificiale, perché l'utilità dei computer, delle reti, dei programmi è indiscutibile. Vuol dire, oggi il mondo è tutto molto più vicino, tu puoi ragionare col mondo intero stando in una sedia, puoi conoscere, andare a prendere notizie ovunque, ovunque.
0: Io la mia idea, io tornerei tutti ai compiti sul diario, ora di carta, visto l'hanno tradotta ora, sarei di quella cosa.
1: Questa che è ovviamente moltiplicata per 100, per 1000, per 100.000, non si sa, sia come velocità, sia come quantità di base di dati che hanno. Può essere trattata bene, perché molti dicono per esempio che per la parte della scienza sanitaria porterà dei grandi vantaggi, farà accorciare i tempi di studio di certe ricerche che si portano avanti, eccetera, sì, e ben vengano quelli, ma le puoi usare sempre anche male. Io faccio sempre il solito discorso: tu una macchina la prendi per guidare, guidi bene, poi la prendi per entrare in una strada affollata di gente e ammazzi 20 persone.
0: Esatto.
1: Quindi qualunque cosa si può usare in tanti modi.
0: C'è da dire, per chiudere questo discorso, che non è che l'intelligenza artificiale sia cattiva.
1: No, è uno strumento.
0: Seconda, come gli vengono date gli compiti,
1: gli input.
0: Io dico: trovami il modo di che Ivo Brocchi mi diventa verde, e lui va a creare anche gli uffici.
1: Potevi dire bello, almeno
0: bello, scusa, bello deve creare troppi cose di bellezza,
1: troppa corrente deve consumare
0: per arrivare all'obiettivo. Utilizza anche protocolli che non sono stati detti dagli umani, quindi oltre le barriere
1: da sé li trova e se li crea e se li fa.
0: Quindi questa è la pericolosità. C'è un termine che identifica questo, no? Questa escalation che lui praticamente lui, che questa intelligenza
1: autogenerativo
0: fa, un autogenerativo, ma un prende delle idee sopra la limita di quelle che tu gli hai detto non le fare, e lui le fa.
1: E lui le fa. È come il robot che ha picchiato l'ingegnere in Cina.
0: Ah, hai visto che lavoro?
1: Il suo robot ha legnato e l'ha finito. Dunque, due o tre notizie che dall'estero vengo, arrivo dopo, facciamo un po' d'Italia. La prima, andiamo negli Stati Uniti.
0: Che succede?
1: Fallisce l'iniezione letale per Krista Pike. La condannata a morte è in ospedale. Nel Tennessee erano più di 100 anni che non si faceva una condanna a morte. L'hanno reinserita in questo paese. Lei uccise una coetanea quando aveva 18 anni.
0: Ora ne ha 50, mi pare.
1: Esatto. Quindi sono passati già 30 anni di, direi, di vita morta, l'ha già passati. Ma insomma, non è che ha fatto una carezza a un bambino, ha fatto una cosa grave parecchio. Ebbene, questa iniezione non ha funzionato. Ma non sono neanche capace di ammazzare uno.
0: A
1: fallire. Evidentemente non era calibrato giusto la quantità di veleno o di quello che

0: c'è dentro una cosa o l'altra.
1: Sai che prima fanno tre iniezioni, lo sai.
0: Ma la domanda che mi faccio è questa: lo devi ammazzare e mettercene il triplo del prodotto? Ma non ho capito, cioè.
1: Da quello che so io sono tre iniezioni, la prima per calmare, la seconda per anestetizzare e la terza
0: per uccidere. Ma la terza farla pesante, se la devi proprio fare, meglio se non la fanno. Seconda notizia, andiamo in Francia. Donna di 93 anni trovata morta in bagno, sopra di lei un uomo nudo, è stata stuprata e uccisa. Ma qui dove stiamo andando, ragazzi?
1: Stiamo parlando.
0: La vittima sarebbe stata strangolata. L'autopsia ha rivelato la presenza di lesioni compatibili con una violenza sessuale.
1: Mamma mia.
0: E questa persona che era sopra era un uomo di 34 anni in evidente stato di ebbrezza. Spero che non gli diano l'attenuante di aver bevuto troppo, di essersi fatto il crack, insomma.
1: Dove è successo questo?
0: A Tolosa. In Francia.
1: No, se fosse in Italia forse sì, da noi sì, ma in Francia non ci vanno più tanto di scartino.
0: Altra notizia dall'estero che ti potrebbe anche un po' meravigliare,
1: cioè?
0: Oh, dove ce l'avevo qui davanti, non mi può essere sfuggita, se non la trovo.
1: Speriamo che non ti sia sfuggita.
0: No, non mi può essere sfuggita, comunque se mi è sfuggita la sua memoria.
1: Ci è sfuggito qualcosa noi, no? Non ci è sfuggito niente.
0: Non ci sfugge quasi niente.
1: L'inflazione siamo al 4,2%, quindi insomma roba è.
0: Inflazione.
1: Era dal 2023 che c'era l'inflazione.
0: Sì. C'è inflazione. L'inflazione non sempre fa male, a volte fa anche bene, un po' di inflazione.
1: Perché?
0: Il problema... Perché per esempio fa risparmiare i governi nel debito pubblico.
1: Ho capito.
0: Il problema è un altro, che se non crescono gli stipendi, se non crescono i guadagni, l'inflazione erode il potere d'acquisto.
1: Ricordami di parlarti della Germania.
0: Sì, te lo
1: ricordi?
0: Te lo faccio volentieri. Beh. La notizia allora non la trovo perché non so dove l'ho girata.
1: Vuoi il titolo?
0: No, la sua memoria.
1: Dimmi.
0: Il Marocco avrà per la prima volta un presidente del Consiglio dei Ministri donna.
1: Olà.
0: E nel Parlamento marocchino ci sono su 320 parlamentari 107 donne.
1: Bene.
0: È una notizia mi riempie.
1: Un'apertura.
0: Mi riempie di soddisfazione. Dire che non lo so se.
1: Intanto Marocco si potrebbe riprendere quei 10.000 che sono lì a Ceuta, che stanno lì, insomma, senza. Cioè, voglio dire, causando.
0: Questo non lo so quello che faranno, però intanto come notizia è una notizia che vedo bene, insomma, non la vedo male. Poi magari saranno peggio degli uomini, non lo so.
1: Questa è una cosa.
0: Per me è una cosa positiva.
1: Inflazione shock in tutta Europa, vedi? Il Sole 24 Ore è un giornale.
0: Giornale che le sa le cose.
1: Le sa. Quindi in tutta Europa il caro carburanti spinge a 4,2% il costo della vita in Italia a settembre.
0: Da noi più di tutti è stato l'aumento, se no il 3,4, il 3,2, il 3,5 negli altri paesi.
1: Va bene, ma noi abbiamo ovviamente Giorgia Meloni.
0: E questo quindi... ovviamente non è una cosa semplice, perché vorrà dire che siccome questa poi è la media è la media, ci saranno prodotti che crescono del 10, prodotti che crescono dell'1.
1: Però in quest'Italia che è sempre così messa male, no?
0: Sì.
1: Allora noi abbiamo sempre visto questa Germania come il motore d'Europa, ma in effetti lo era fino al 2020 più o meno così. Il problema è uno, prendiamo per esempio adesso ci sono state una catena di licenziamenti da fare paura, in special modo nel settore dell'auto.
0: Sì.
1: Allora uno si chiede, ma com'è possibile, no? Andiamo a vedere la Volkswagen, che è una delle storiche, no? Dell'auto.
0: Sa che vuol dire Volkswagen?
1: Auto del popolo.
0: Auto del popolo.
1: Auto del popolo.
0: Sì.
1: Io sapevo in tedesco solo Duke X Ribedick e poi Dumir Gutte Gefalte, quando andavo dalle ragazze tedesche al mare.
0: E dopo gli dicevi?
1: È quello.
0: Dopo che gli dicevi?
1: Anzai dai fir funzik. Questo gli dicevo questo. Vabbè, andiamo a noi. La Germania è stata sicuramente il motore d'Europa e la Volkswagen dice: com'è possibile che Volkswagen non abbia introiti? Cioè, no, attento, non ha introiti. Non ha guadagni perché è scesa da quella che era una soglia del 13-16% a un 4%.
0: Sì.
1: E non è sostenibile sostanzialmente per i finanziatori, e dicono: no, cari amici miei, dice, qui adesso bisogna tagliare. Ma una domanda bisogna farsela. Noi abbiamo sempre visto in Germania le grandi stipendi, le grandi cose, le grandi tante fatte cose fatte bene. Ricordiamo che la Germania ha anche subito l'unificazione di due realtà che erano completamente differenti. Vi basti pensare che gli stipendi della DDR erano il 70% più bassi di quelli della Germania
0: federale.
1: Sì. Quando si sono uniti si sono dovuti, ovviamente non poteva
0: essere. È stato
1: un
0: momento complicato,
1: esatto.
0: Molto complicato.
1: Ma pensate che per fare 1 milione di auto, in Germania la Volkswagen utilizza 66.000 addetti. Allora, mentre in Cina ne utilizzano 22.000, la Stellantis 34.000. Cioè, in Germania per produrre 1 milione di auto sono più del doppio. Allora, capite che dice, come mai, com'è possibile che ci vogliano più del doppio delle persone? In Cina io capisco, povera gente, dico io, no? Per come, ma la Stellantis 34.000 per fare 1 milione, tutti sotto 66.000 è la punta massima. Vai a vederti questi dati, mi sono letti ieri sera. E allora c'è da dire, scusate, ma quanto costa questo? Come mai per lo stesso numero di macchine ci vogliono più del doppio degli operai per farle? Questo è quello che si stanno chiedendo gli investitori, per cui dice sì, è vero che fanno tanto fatturato, perché non è vero che la Volkswagen non vende, però già la crisi con la Cina
0: vende meno.
1: Ci sono i guadagni, non ci sono le rimanenze, e quindi stanno pensando di tagliare, ma si parla di 100.000 persone.
0: Ma
1: lo capite che già...
0: E sai come le salveranno queste 100.000 persone?
1: Non le so come fanno.
0: In un modo drammatico.
1: No, come?
0: In un modo drammatico, perché i grandi industriali cinesi, appoggiati dal governo cinese, compreranno una fabbrica a Düsseldorf, va bene? Dove c'erano 20.000 persone, porteranno lì la produzione loro cinese, di macchine cinesi lì.
1: Sì.
0: Li pagheranno come li pagavano prima, forse addirittura, non si sa, non lo so, magari tratteranno, guardate, facciamo per
1: tu
0: sei
1: dici,
0: anni, cinque anni. No. E qual è il loro guadagno per far questo? Che quando ora importano una macchina dalla Cina e la portano in Italia, pagano un dazio del 25, 28, 30%.
1: Sì, sì.
0: Se la producono in Germania, pagano un dazio di zero.
1: Tu pensi veramente che manterranno questo rapporto di 1 milione d'auto 66.000 o
0: ma
1: 1 milione d'auto 22.000?
0: No, probabilmente no, ma questo sai, il rapporto si fa svelta a finirlo.
1: L'efficientamento, allora, cos'è? L'automazione?
0: Ma si fa svelta a finire il rapporto, perché intanto la gente invecchia, va in pensione, non riassumo nessuno. È così, ma
1: la Germania ha vissuto in una maniera, devo dire, da quello che sembra, da questi dati che ti ho detto che li puoi trovare tranquillamente, ha vissuto in una maniera dove ci vuole tanta manodopera per fare le macchine, ma ha scoperto che forse
0: hanno il contratto a 35 euro la settimana di lavoro,
1: vabbè.
0: Per esempio. In Cina penso che 35 euro li devono fare tre giorni.
1: In Cina ci siamo già risposti. Ecco perché io non mi posso dimenticare di Tiananmen e tutte queste cose.
0: Ma te posso
1: perché è un altro mondo che
0: stiamo con i piedi per terra e pensiamo a noi e guardiamoci intorno. Qui siamo nella zona della carbonaia. Se apriamo una finestra, guardiamo, vediamo tante aziende orafe. Prima vedevamo anche tante aziende tessili. Va bene? Qualche decennio fa. Cosa è successo? A un certo punto, siccome qua il lavoro costava troppo e costava sempre meno che in Germania, in Francia e in Inghilterra, sempre meno, perché i nostri operai, i nostri impiegati guadagnano meno, molto meno di quei paesi lì, va bene? Hanno portato le produzioni dove? In Romania, in Bulgaria, in Giordania, ve lo ricordate? A Malta.
1: Anche quando le grandi aziende di manifatture tessile portavano là. Ma lì volevano certe cose, dovevi essere socio con uno di là e poi dopo 10 anni lasciavi tutto là.
0: Ma nel frattempo guadagnavi l'ira di Dio.
1: Ho capito, ma...
0: Guarda che un industriale che fa una cosa senza guadagnare, me lo devi trovare. Non sarebbe un industriale, sarebbe uno sciocco. Perché l'industriale deve guadagnare, ci mancherebbe altro. Quindi ci siamo anche un po' rovinati con le nostre mani. Ti ricordi quando abbiamo venduto tanti macchinari per fare la produzione orafa automatica alla Giordania, al Libano, a Israele, degli anni 60-70. Avevamo una grandissima azienda ad Arezzo, grandissima, che era del gruppo UNR, la MGZ, che ha esportato materiali a tutti.
1: Hanno esportato anche il know-how di fare le
0: cose. E cosa è successo? Quando a un certo punto fare le catene erano capaci anche bambini, e purtroppo c'erano spesso i bambini a lavorare, tanto per essere chiari, dove andavano a prendere il catename? Le stesse aziende d'Arezzo che producevano oreficeria, lo prendevano là, gli costava molto meno. Ma l'hai vista la storia della plastica?
1: Aspetta, te ne voglio raccontare una.
0: No, questa te la racconto subito per farti capire come va il mondo.
1: Dimmi.
0: Stanno pensando moltissime società italiane che lavorano i rifiuti, quindi compresa anche la nostra Sia Toscana, AES, eccetera, di frenare o ridurre o stoppare la raccolta della plastica, perché raccogliere la plastica e lavorarla costa molto di più che prenderla già lavorata nel sud-est asiatico. Te la portano con le navi e costa meno.
1: E tutto, pensa quanto inquinano, no?
0: Costa meno, capito? La danno già pulita, costa meno. E quindi sarà un problema ecologico questo, perché se smettono di raccogliere la plastica, dove la va con la plastica secondo te?
1: Non lo so.
0: I primi giorni la butti sull'indifferenziato, il secondo anche sull'umido e il terzo giorno la butti sul fiume. Questo è un casino.
1: Va bene, allora ora ti mi hai aperto due, vediamo dove siamo. Sì, ancora ce la facciamo. Rimaniamo in Germania.
0: Sì.
1: Ti ricordi, noi qualche tempo fa abbiamo parlato di quello che è successo in Spagna per quanto riguarda le fonti rinnovabili, quindi la produzione di energia eolica e solare. L'apagon quale test? L'apagon che ha dimostrato che l'instabilità dei sistemi a energia rinnovabili è talmente alta, perché non hai una capacità di riserva, l'effetto volano non te lo sto a spiegare, comunque non hai un qualcosa che quando...
0: Che la puoi mettere da parte.
1: Che
0: non la puoi mettere da parte.
1: Un ammortizzatore, chiamiamolo così,
0: la metti da parte.
1: Quindi ti crea stabilità nella rete, quindi più di tanto non puoi fare. E io ti raccontai, guarda Ivo, che in Germania hanno montato talmente tanti impianti solari che l'ente energia tedesco ha chiesto di scollegare gli impianti civili, quelli delle abitazioni, perché l'energia va sotto costo, cioè vuol dire ce n'è più di produzione che di quella che di richiesta, e quindi ha un valore negativo, cioè vanno a pagare più di quello che prendono. Guarda che l'Enel Park, che è tedesca, si chiama proprio così, è fallita questa enorme struttura che aveva migliaia di campi solari, cioè quella che vendeva l'energia sostanzialmente. Per quale motivo? Si chiama proprio Ener, no con la L, Ener Park, e il fallimento a settembre del 2026, proprio perché è stata prodotta talmente tanta energia che non ne viene pagata, quindi hanno fatto tanti investimenti per i campi, per le produzioni, ma siccome ci sono tante ore durante il giorno che è più l'energia immessa in rete che quella consumata. Non gliela pagano, non adesso non la pagare,
0: non gli rientrano
1: questi soldi, e quindi è fallita. Allora qui si riapre il discorso di discussione che ti dissi tempo fa, io quando ancora oggi sento in Italia politici, non ti dico di quale parte, che ancora la menano con sta storia delle energie rinnovabili. C'è un punto fisico, te lo dimostra la Germania, te l'ha dimostrato la Spagna, oltre il quale non si può andare. Questo per quale te lo dico per motivo? Perché c'è stato il dibattito sul fatto del ritorno al nucleare.
0: Sì.
1: Il ritorno al nucleare, che comunque è un'energia che le nuove generazioni, sotto certi aspetti, è pericolosa, uno dice, mai pulita, perché questo sì, e soprattutto ha l'effetto volano, quindi è sempre attiva, cioè non è che quando c'è sole produce, quando no. Ecco, questo è semplicemente per dirti, Ivo, che la storia ci sta insegnando che i due più grandi paesi, perché più grandi paesi? La Spagna, perché la Spagna con l'Andalusia c'ha i pannelli anche, cioè,
0: c'ha il sole anche di notte,
1: e al nord c'ha le pale eoliche nelle mesetas, se pieno, e i tedeschi che sono stati già da tempo prima di noi per questa svolta green sul solare, adesso sono andati in break, cioè punto, quello ti hanno detto, questo è il punto d'arrivo. Ecco, te volevo dire questa cosa qui, si spostano molto via nave, nonostante anche Hormuz ha visto tutti questi stretti, hanno iniziato a fare lo sai, le petroliere c'è una velocità ben precisa, perché? Perché se aumenti quella, cioè la velocità oltre la quale il freno dell'acqua spendi tanto carburante, allora hanno visto che diminuendo della metà la velocità risparmiano tantissimo, quindi le fanno andare talmente piano, ma chi ne frega se arrivano una settimana dopo, ma risparmiano un sacco.
0: Ma guarda che, scusa,
1: perché, io non la sapevo questa.
0: Ma scusa, tu in macchina se vai a 110 consumi poco in autostrada.
1: Esatto.
0: Già se vai a 140 consumi il doppio, non è consumi il 20% in più.
1: consumi, no, no, consumi il doppio, esatto, il doppio. Ma questa cosa sul liquido è ancora di più, no? Hanno provato prima a farle di tutte, no? Le asole della chiglia, come si chiama, insomma, sì. Però ecco, ti volevo dire questo, poi dopo il miracolo quello europeo te lo dico dopo.
0: Poi avrei trovato la notizia del Marocco. No, l'ho già detta, basta.
1: Non c'è bisogno.
0: Ferma. Come siamo messi?
1: Siamo a 23, ma 30 abbiamo fatto prima, quindi un minuto ti do, dai.
0: Diciamo al volo questa storia dell'inflazione. Questa storia dell'inflazione, bisogna veramente augurarsi che si sblocchino un po' di situazioni nel Medio Oriente, per cui si riabbassi rapidamente il costo dell'energia e dei carburanti. Perché il fatto di aver bloccato per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, poi magari può essere anche più a lungo, perché poi attento, se tu guardi le compagnie che hanno accettato questa proposta o che l'abbiano fatto loro, gliela fatta al governo, non si capisce bene, non importa, siamo sempre a livelli di giugno intanto, non a livelli di febbraio, cioè siamo sempre un 25% più di quanto costava inizio anno,
1: questo
0: vuol dire un aumento di costi nei trasporti. Hai visto i tassisti vogliono aumentare le tariffe in tutta Italia,
1: perché hanno detto
0: ha maggior ragione, quindi la situazione è complicata. Quindi o si riabbassa il prezzo alla fonte di questa energia, sia quella per l'automotive, quindi per le macchine, camion e quant'altro, e anche per, diciamo, il gasolio che viene usato per il riscaldamento in molte aziende, perché non è che tutti quanti viaggiano a metano, che poi anche il metano oscilla molto il prezzo, come vediamo nel famoso borsino di Amsterdam.
1: No, sai che non lo so quanto costa il metano.
0: Mi pare sia 68 in questo momento. Che non è poco.
1: Che vuol dire? Perché io non vado tanto
0: in megawatt, ora te lo vendono a megawatt, quindi bisognerebbe avere un sistemino, un programma per capire quant'è.
1: Ho capito.
0: Fatto sta che comunque tu vedi anche quello semplice della sottrazione è raddoppiato rispetto a un anno fa. Letteralmente raddoppiato.
1: Com'era una volta il metano ti dà una mano?
0: Il metano ti dà una mano.
1: Però toglieva una marcia, ve lo ricordo. Ricordate? Sulle macchine piccole,
0: sulle macchine vecchie, sulle macchine d'oggi.
1: Come sulle macchine vecchie?
0: Sulle macchine vecchie era così. Metanista per 50 anni.
1: Ah, quindi te lo sai, insomma.
0: Lo so. Ti toglieva una marcia.
1: Si diceva ti toglieva una marcia, nel senso che se c'era
0: in salita dove la facevi in quarta c'era la terza,
1: esatto.
0: Se c'era da andare in autostrada, sì, per raggiungere 130 ci voleva 2 chilometri di rincorsa.
1: Oggi così.
0: No, oggi i motori e i polmoni, tutta la macchina che le fa funzionare. È cambiato il sistema.
1: Ascolta,
0: di pressione.
1: Anche il diesel è stato messo col metano, lo sapevi? Che anche
0: sì, assolutamente. Guarda che molti autobus di Arezzo viaggiano a metano.
1: Che spettacolo.
0: Se tu vai al magazzino degli autobus vedrai che ci sono le colonnine del metano.
1: Dici, ma come fanno ad andare a metano? Sì, c'è anche
0: assolutamente. Oggi a metano mandi tutto, anche le navi.
1: Ve le ricordate com'era Iron Man con quel generatore nucleare che aveva qui a bordo? No, ecco.
0: No, l'hanno fatto degli esperimenti. Sono delle auto sperimentali
1: che c'era
0: hanno l'energia nucleare praticamente con un piano 100.000 km 200.000 km. Pensa un po'.
1: Allora, ce lo posso mettere sulle mie Jeep così almeno.
0: Devi cambiare le gomme mentre cammini, perché se non ti puoi fermare
1: va bene, ci dobbiamo fermare,
0: fermiamoci,
1: vai. E eccoci qua, terza parte, senza dirlo, senza pace. Ci siamo dimenticati, caro Ivo, di salutare tutti coloro che ci ascoltano ora di giovedì, poi di venerdì, poi ti vedono a te su.
0: Ma mi sa che tu stasera sei come quello del distributore, non c'è la connessione, perché non vedo messaggi.
1: No, perché ho messo il problema è che quando preparo la svelta al pannello gli dico guarda i messaggi oppure non guarda i messaggi, e non ho fleggato, quindi salutiamo chi magari ci scrive, ma l'età passa anche per
0: l'età
1: me
0: passa.
1: Devo capite che insomma,
0: e a te non ti affiderei mai un distributore di benzina che non sa fare le fatture dopo, capito?
1: No, io dico che ci riprovo, guarda, voglio vedere se in settimana c'è la connessione. Sì ritorno e non c'è problemi,
0: se non ce l'ho gliela porti te.
1: Sì, dico sì, dico non c'è la connessione, come era il 917, no? Vabbè, a parte
0: questo
1: cose.
0: No, la gente deve fare le cose
1: punto. Secondo me
0: la gente deve fare le cose per bene.
1: Ivo, farò un'inchiesta giornalistica
0: pubblica, quando è pubblica è pubblica, poi
1: dopo vediamo. Per il momento me lo sono sognato la notte, no, l'ho vissuto io direttamente, però le considerazioni le ho sognate la notte, dico
0: va bene,
1: così
0: va bene
1: ma chi mi ha detto che me la la faceva la fattura, è vero, eh. Non è che me la sono segnata la notte.
0: Ma non ho nessun dubbio.
1: Ah, ecco, no. Non che dovevo pagare solo un contanti. Ah, ecco, no.
0: E poi c'era il self-service, magari.
1: Sì, sì.
0: Dove ci metti il baccomat.
1: Vabbè, allora, ascolta, ti voglio dire una cosa.
0: Ci sono molti apparecchi addirittura che oggi non accettano più contanti. C'è il contrario in molti posti.
1: Lasciamo perdere. Comunque, io ti voglio dire una cosa. Sono molto serio perché sono rimasto un po' particolarmente, diciamo così,
0: colpito
1: dalla vicenda Carlasco, perché se ne parla dopo 16 anni. Sono rimasto colpito da quando ho visto, non l'interrogatorio, però quello che hanno chiesto a quel ufficiale del RIS, che secondo
0: il generale, il comandante,
1: era un tenente colonnello, sì. Dove secondo la ricostruzione che sta facendo il GIP, quello, cioè la procura di Padova, sono andati e gli ha detto: ma come mai non avete considerato queste cose delle biciclette?
0: Non ce l'avete
1: perché
0: data.
1: Diceva, ormai si era detto che l'avevamo già acquisito. Cioè, ma stai scherzando? Se quella veramente potrebbe anche essere solamente una prova che scagiona Stasi, non lo so, stanno cosando, ma tu ti rendi conto la gravità?
0: Lo so.
1: Ma ne va di mezzo la credibilità di una che era l'istituzione allucinante.
0: Per prima cosa c'è di mezzo la vita di una persona.
1: Assolutamente,
0: la prima di una famiglia.
1: Sì, 16 anni che è in galera.
0: E di una famiglia.
1: Cioè, io sono rimasto, se l'hanno fatti vedere, no, scorrere
0: sì,
1: in TV,
0: sì.
1: Le domande e le risposte, che a un certo punto questo gli dice il PM, non so chi era, questo gli dice: ma lei si rende conto di quello che c'è, cioè, di cosa si sta parlando? Cioè, questo così, come dire, vabbè, è successo.
0: Sì, lo so, è incredibile pensare che questo possa essere successo a due strutture che sono una sola, il RIS. Uno perché sono carabinieri, e i carabinieri, come tutti al mondo, si può sbagliare, ma non li vedo essere truffaldini mai, per principio, sarà per natura, sarà per
1: no, non dico
0: carabinieri
1: questo,
0: sono
1: però,
0: carabinieri, cioè, punto. Ma la polizia è la polizia, la finanza è la finanza, ci mancherebbe altro.
1: Io credo sempre in una buona fede.
0: E poi sono soprattutto un corpo non scelto, sceltissimo, sono scienziati, sono gente che lavora non con la rivoltella a mano, lavorano con il bisturi in mano, lavorano con i microscopi, lavorano con le comparazioni di tipo eccellente sulle tracce, sulle cose, eccetera. Ovviamente quelli hanno il dovere che tutto quello che riscontrano in un posto, a favore o non a favore di una persona, venga dato al magistrato che deciderà. Ma tu al magistrato gli devi dare tutto, anche quello che in qualche modo io penso che tu sia colpevole in tutti i modi, però se trovo per caso la prova che tu non sei colpevole, non è che la butto via, perché, ma insomma, ne ho trovate 10 che colpevole, una no. Dammele tutte 10 a me.
1: Ma comunque è una vicenda che riflette.
0: Temo che durerà ancora molto.
1: Anche la dichiarazione della madre di Sempio, che devo dire forse ha perso un po' di lucidità, che ha stramaledetto tutti gli Stasi, no?
0: Sì, cioè, lo so.
1: Tutta la famiglia, scusa, dichiara, no?
0: Sì, sì, lo so.
1: Cioè, forse era anche meno.
0: Ma guarda che anche la famiglia Poggi, escluso il famoso fratello,
1: sì,
0: che è molto amico di Stasi, vabbè, no, di Stasi, di Sempio.
1: Sì.
0: Anche la famiglia Poggi ha sempre detto, anche in questo periodo, per noi l'assassino, c'è una sentenza definitiva, è Stasi.
1: Sì, ma
0: Noi non crediamo che Sempio ci entri, no, non lo so se magari col tempo si arrivano altre prove, altri indizi, cambiano idea, però anche loro, come la famiglia Sempio, dicono lui no, e quell'altro.
1: Vabbè, no,
0: quindi non lo so.
1: Speriamo che
0: il problema, oltre, io ecco, più che le reazioni dei familiari di queste persone coinvolte, il familiare in genere tende sempre a essere partigiano in questo caso, no? Tende per natura propria, la mamma, il babbo, il fratello, tendono tutti.
1: Mi ricordo il padre di una certa persona, quindi.
0: Tentano tutti, è le autorità che si devono comportare da autorità. Hanno l'autorità, devono comportarsi per bene. Se c'è una prova a favore tua, la devono dare, sia contro di te o contro di me, la devono mettere. Poi le valuteranno in fase di dibattimento di cose.
1: Vabbè. Senti, voglio dire una cosa, l'ultima, poi andiamo su Arezzo.
0: Sì.
1: Ma siccome sono stati, ora ti faccio questa qui, perché lo sai che questo è un personaggio politico che è stato eletto da cittadini,
0: sì,
1: che credevano in,
0: sì,
1: lei, sono stati condannati tutti gli amici, i compagni della Salis in Ungheria, e lei non so che dichiarazione che ha fatto, ma una domanda, no? Quando non sarà più nel Parlamento europeo,
0: sì,
1: che poi hai visto i 300.000 euro, non li ha pagati, gli hanno dovuto pignorare i conti, la sai sta storia, questa,
0: sì,
1: qui, no? Questa rappresenta l'Italia che dovremmo avere. Ecco, dimmi una cosa, ma quando non c'è più l'immunità, che ora si gode questa immunità,
0: sì,
1: che succederà?
0: Lo so, penso che possa essere processata.
1: No, perché visto che cioè,
0: ma penso che possa essere processato.
1: È un caso che se veramente, se da una parte mi metti un certo tipo di governo, da una parte mi metti una cosa del genere, diventa difficile per uno che lavora, che insomma manda i figli a scuola, che va a credere in qualcosa, no? Cioè, questa è una mia disquisizione. Allora, siccome lei ha anche un po' dimostrato che poi a livello di soldi, insomma, gli rimangono attaccate le mani, dico cose sbagliate, è stata nei 90.000 euro delle case popolari, delle ricordi, i 300.000 euro che erano pagato gli hanno pignorato il conto, quindi voglio dire, mi sembra che insomma, l'immunità un giorno finisce, dico, no?
0: Finisce, no, come no? Finisce.
1: Capire, poi magari chissà se AWS deciderà di ricandidarla visto un campo largo.
0: E chissà se la gente continuerà a votare, perché poi alla fine questa gente si presenta
1: Esatto.
0: E c'è anche chi li vota.
1: E certo, quelli che vorrebbero, per esempio tu hai la casa che magari non l'affitti perché molto spesso ormai ti pagano il primo mese, poi non li mandi più via, anche se non ti pagano, vorrebbe una tutela maggiore, quindi non affitta la casa e ti dicono, ma no, allora io te la esproprio, come vogliono fare a Firenze, l'avevano proposto, no? Le case sfitte si requisiscono, vogliamo andare verso quella...
0: Non è passata,
1: no, io parlo che ne sta parlando una certa sinistra, ci mancherebbe, la loro idea.
0: Ma non è passata.
1: Sarebbe l'emblema della democrazia che non esiste più, ma
0: se per quello,
1: una volta,
0: se
1: no?
0: per quello a dai. Destra c'è chi propone la castrazione chimica,
1: c'è chi
0: propone che in televisione non si presentino più i gay, c'è tanta roba, non lo so,
1: ma andare a vedere i gay che sbandierano la bandiera palestina mi sembra che sia una cosa allucinante, perché sai come li trattano lì, insomma, quindi lasciamo perdere le contraddizioni, ce ne sono tante. Io ora mi focalizzavo
0: tu pensa a quella chat che non si può vedere di un parlamentare che chattava con un esponente della camorra,
1: questo è bipartisan,
0: difeso da tutti,
1: questo è bipartisan, però un personaggio così sicuramente AWS deciderà poi vedere che cosa fare,
0: una
1: società del genere come la presenta lei, insomma, mi sembra che sia così. E qui la chiudiamo, era solo per sapere che succede quando finisce l'immunità.
0: Non ho idea, penso che finisca l'immunità e siano senza immunità. A quel punto lì, se il diritto internazionale, nazionale, se che ne so, farà quello che
1: vuole. Chissà se la legge farà il suo corso, mi viene da dire, vabbè, lasciamo qua. Allora, vediamo Arezzo, che si fa?
0: Sì, prima di Arezzo mi dici il commento a questa notizia. Modena, la settimana scorsa, 50 ragazzi sono usciti da scuola della prima e seconda superiore, 14-15 anni, ed hanno assaltato un supermercato tritando tutto.
1: Sì.
0: In 2 minuti.
1: Era un mercato della
0: MD.
1: Dopo l'hanno fatto un'altra cosa.
0: Sì, poi il pericolo di emulazione c'è, che lo possono fare
1: allora,
0: anche altri.
1: Cosa devo dire?
0: In che mondo siamo finiti?
1: No, li prendi uno a uno, li riempi di schiaffoni, chiami i suoi genitori e gli fai ripagare tutto. Basta, i genitori devono essere responsabili di quelli che fanno questi decelebrati.
0: Questa cosa, secondo te, come l'hanno fatta? Di nascosto o no?
1: No, sono usciti.
0: Hanno fatto il Dea Diretta video.
1: Ecco,
0: sui social.
1: Allora, qui innanzitutto ti dimostra quello che stavamo dicendo da tempo, che se veramente i social rovinano la testa alla gente così, insomma, qualcosa c'è di male. Ma per esempio parliamo anche di questi tipi di ragazzi che sono arrivati da noi, questi famosi Maranza, che a Rovigo erano in un tavolo in un bar, c'era una signora vicino con un canino, hanno preso a calci il cane, hanno schiaffeggiato e dato un pugno alla signora, hanno picchiato anche il compagno, sono andati via perché dice chiamato i carabinieri, dopo un po' è tornato, uno c'aveva anche la pistola. Vogliamo anche questi allora?
0: No, assolutamente.
1: Allora vedi che ci vuole schiaffi nei denti, scusa lo dico, non è istigazione alla violenza, ma quei ragazzi lì non lo so che non si può fare, ma me li dici a questi che gli fai? Gli togli la ricarica del cellulare? Cosa gli fai? Allora i genitori devono essere responsabili, purtroppo alcuni di questi genitori non ne hanno, le avevano da un'altra parte, un
0: oppure
1: altro paese.
0: Più di 18
1: allora
0: anni i genitori non c'entrano più niente.
1: E allora li rimandi via. Non c'è soluzione. Questo perché, a proposito, dopo viene l'effetto Vannacci, ma come hai visto si è fermata Reggio Calabria, questa me la spieghi?
0: Allora, anche questo fatto, non si è fermata Reggio Calabria,
1: non ha avuto quell'esploit.
0: Non ha avuto quell'esploit perché lì hanno preso Forza Italia, ha presentato un candidato credibile, un candidato che aveva molto valore sul territorio, un uomo di Occhiuto che è il presidente
1: anche Futuro Nazionale, aveva un ex consigliere.
0: Sì, perché proveniva da Forza Italia. Allora scusa, piglio l'originale. Scusa, se c'è piglio l'originale.
1: I Brocchi c'è sempre
0: ma soprattutto Forza Italia in Calabria è potentissima. Capito? C'è molto più Forza Italia in Calabria che il PD in Emilia Romagna, tanto per intenderci.
1: Ma la Todde è andata mai via dalla regione?
0: No. No, no, è stata risolta la questione.
1: Ma quindi tutto quello che non aveva fatto era tutto regolare?
0: Si trattava di errori formali e non di una cosa sostanziale.
1: Se li fa un cittadino gli errori formali, vero?
0: Questo lo so io.
1: Visto i precisi del Movimento 5 Stelle, ha sempre detto se chi sbaglia paga. Bisogna essere lucidi.
0: Non so se hanno fatto una multa, non lo so, bisogna informare.
1: Se la legge ha deciso, se un giudice ha detto che va bene così, va bene così.
0: Va bene così.
1: Quindi...
0: Andiamo ad Arezzo.
1: Che
0: tocca
1: Arezzo?
0: Iniziare di nuovo da Via Fiorentina.
1: No, dimmi che c'hanno. Io non riesco a intervistare nessuno. Io.
0: No, Via Fiorentina, dopo diciamo la dichiarazione del vice sindaco Camurrini in consiglio comunale, che ha detto: guardate, i ristori non ci saranno perché non c'è modo neanche di calcolarli. Non si capisce da quale capitolo si possono prendere eventuali soldi. Non si sa se.
1: C'è anche quello.
0: C'è anche una parte, diciamo, amministrativa che è difficile da calcolare, eccetera. E poi gli è scappata una battuta in fondo che forse l'ha fatti incavolare più della mancanza
1: evitare.
0: Di soldi, dicendo vabbè, al massimo vi possiamo mettere gratis le luci di Natale.
1: No, dai, ma lui l'ha detta battuta, che non è possibile. Ma forse Gamurrini è una battuta un po' fuori luogo, però.
0: Sì, però in questo momento questo contesto, questi girano le scatole,
1: in questo
0: questi stanno perdendo
1: sì,
0: molti
1: l'azienda. Conoscendolo
0: ci sta. No. Però bisogna stare attenti. Quando siamo al pubblico, bisogna stare attenti alle battute. Beh, se no si fa la stessa battuta di Vannacci. Che ha detto: lei come la vuole la donna, con la gonna lunga o la gonna corta? La preferisco senza gonna.
1: No, io...
0: Ma tu vuoi fare il capo del governo e dici queste cose? Senza solo questo.
1: No, qui siamo d'accordo. Per tornare a Arezzo, però stai attento.
0: Questo non è
1: le luci di Natale furono un tema molto importante per il Natale di 2 anni fa, dove il Corso Basso rischiò di rimanere senza luci di Natale. Ti ricordi che noi, tra l'altro, poi si arrabbiarono perché io feci la domanda all'allora assessore Chierici, dico: ma che succederà? E disse: le luci devono mettere loro, noi diamo l'energia.
0: Esatto.
1: Quindi magari ora io la riallaccio lì, però in un contesto così, insomma, è un po'.
0: Allora, chi si è arrabbiato su questa vicenda?
1: Chi si è arrabbiato?
0: Tutti.
1: Come tutti?
0: Tutti.
1: Come tutti.
0: Ovviamente il centro-sinistra lo fa per mestiere, perché ovviamente è una cosa, eccetera.
1: Ma
0: si è arrabbiato Federico Scapecchi, che ora è sempre arrabbiato da quando l'hanno rimesso in giunta, è incarognito come pochi, si è incavolato,
1: diciamo,
0: come
1: che è l'opposizione della maggioranza.
0: È l'opposizione della maggioranza, non gliene fa passare.
1: Come la passi? Sì.
0: Ma è lui che non gliene fa passare una, perché su tutte le cose mette giustamente, facendo il suo mestiere di consigliere comunale. Consigliere comunale è uno che rappresenta il popolo.
1: Ho capito, ma se è la maggioranza, un po' sta sempre contro.
0: Però ha detto: no, non mi sta bene assolutamente, bisogna che ci mettete le mani. E poi Fratelli d'Italia sì, con il coordinatore sì, ha fatto un documento, non hanno sparato a zero, ovviamente, perché Fratelli d'Italia è il partito sostanzialmente di maggioranza, ha detto: no, però facciamo un tavolo, troviamo una soluzione, parliamone, una soluzione va trovata. Come dire, se mandiamo a quel paese tutti i commercianti della Fiorentina, la prossima volta ci arvota,
1: no? Sono d'accordo.
0: Tanto
1: però c'è da dire che tra il vice sindaco Gamurrini e Fratelli d'Italia un po' d'attrice c'era stato.
0: Ma uno è il vice sindaco di questa città.
1: Ho capito, però
0: Fratelli d'Italia è il partito di maggioranza.
1: E quanto assessori ha preso? Quanto rappresentante?
0: Quelli che gli spettavano.
1: Quindi spettava la Dentini.
0: E l'assessore al bilancio.
1: Ah sì, Merelli. Ma ce n'è rientrato in Fratelli d'Italia.
0: Chi?
1: E Merelli.
0: Lui si è iscritto a Fratelli d'Italia.
1: Poi c'è il capo del Consiglio Comunale.
0: È stato candidato con Fratelli d'Italia.
1: Sì, come sindaco, sì, esatto.
0: No, come sindaco, come consigliere comunale.
1: Come sindaco
0: si dice. No,
1: sì.
0: Non come sindaco. Era una voce Merelli candidato sindaco. Lui si è candidato e è stato eletto consigliere comunale. Poi è passato in giunta e ovviamente il posto si è liberato.
1: Io mi ricordo ci fu un passaggio di pochi giorni che, perché ti ricordi in tutto quel
0: che
1: marasmo
0: sembrava che dovesse
1: stato,
0: diventare candidato a sindaco. Sì.
1: E poi Fratelli d'Italia ha preso però anche
0: il 16%. Ha preso il presidente del consiglio comunale.
1: Lucacci, che poi è diventato il
0: presidente del parco.
1: Sì. Visto.
0: Esatto. Ovviamente sono arrabbiati anche i commercianti, i quali hanno detto: le luci non gli hanno detto che te le devi cacciare,
1: no,
0: ma insomma praticamente gli hanno detto: no, le luci meglio al buio che le luci pagate dal comune, virgolettato. Meglio al buio che le luci pagate dal comune, perché il comune, non ti dimenticare che in campagna elettorale tutti i candidati di destra, di sinistra e di centro avevano detto: è giusto dare ristori. Allora, prima di dire una parola, bisogna riflettere. Questo dico io, perché le promesse
1: l'aveva detto anche la lista fare di Camurrin, dove c'era
0: detto
1: Camurrin.
0: tutti i candidati a sindaco, tutti l'avevano detto, tutti.
1: Però dopo arrivi lì, quali capitoli di bilancio?
0: È un po' la storia delle accise, becavo le accise, poi non le cavi e non le cavi.
1: Quale capitolo di bilancio?
0: Ma ci devi pensare prima, sei un amministratore, non sei una... Ma anche l'amministratore del condominio deve conoscere la legge e le norme sul condominio, se no non lo può fare. Non so se mi spiego.
1: Ho capito, va bene.
0: Quindi questo, insomma, tutti delusi praticamente. Oh, poi, Medietruria. Abbiamo il Meoni che sta diventando, lancia in resta, il paladino della stazione a Creti.
1: Che ha fatto ora?
0: Ha detto basta, Gianni, devi smettere di intervenire su Rigutino.
1: È vero.
0: Creti non si discute.
1: Non si discute.
0: Ha chiesto un incontro al Ministero delle Infrastrutture, Meoni. Ha detto si vada avanti per favore su questo perché c'è la regione che usa una leva negativa spingendo per Rigutino. E quindi scontro frontale con Agnelli che in qualche modo gli ha dato una specie di appoggio di spalla dicendo ma io so che i progetti li stanno già facendo, vanno molto avanti.
1: Sì,
0: vanno molto avanti.
1: Cosa qui, sì.
0: E quindi c'è una bella spaccatura su questo. Ora oggi hanno fatto un report che è stato presentato in un telegiornale, non mi ricordo quale, che diceva che in Italia in questo momento si stanno costruendo da 7 a 10 stazioni intermedie, tipo Medietruria, tipo Medio Padana, queste qui.
1: Ah, sì?
0: La maggior parte al sud, 5-6 al sud, in Campania, eccetera, una cosa o l'altra.
1: Hanno poche
0: strade. Tutte quante hanno una caratteristica fondamentale, tutte sono accanto alla linea lenta, vale a dire... ci vuole la linea ferro, l'unica che verrebbe fatta non attaccata alla vecchia ferrovia sarebbe Creti.
1: Vabbè, però lì ci sono delle
0: ma noi lì abbiamo la superstrada Siena-Perugia,
1: ci sono delle
0: e quindi,
1: cose e poi ci sono, ci sono i terreni delle bonifiche ferraresi.
0: Sì, ma oh,
1: vabbè, ci sono comunque, no? Poi
0: se è per quello dall'Umbria, quelli della precedente maggioranza hanno detto un'altra cosa.
1: Detto.
0: La voglio portare a Rigutino perché lì ci sarebbe gente che guadagna coi terreni.
1: Ma
0: allora, quello che tu stai pensando delle bonifiche ferraresi,
1: io non penso
0: gli Umbri la pensano del posto a Rigutino.
1: Io, dalle mie informazioni, molti di quei terreni sono.
0: Allora,
1: poi ci sono le ranocchie. Ma voi volete mettere un bel. Adesso sono verdi, no? Belli.
0: Ma quando ce la c'è, me lo vai a fare un filmato a Creti?
1: Tutti pieni di cemento per enormi parcheggi vuoti, perché ma chi vuoi che la prenda quella stazione laggiù in fondo, e poi tutto cemento, asfalto.
0: Tu per motivi di nascita ti stai esprimendo per Rigutino,
1: no,
0: lo sento.
1: No, assolutamente.
0: Lo sento.
1: Non ho proprietà a Rigutino, ve lo dico subito, però Rigutino è il mio paese di origine, lo sai. No, va bene, dai, comunque, vabbè, che dobbiamo dire? Che lì la politica, chissà ora Salvini quando viene a fare un po' di campagna elettorale, che dirà, insomma, perché lui è sempre...
0: E quando viene a fare la campagna elettorale?
1: Ci verrà, no, a fare la campagna elettorale.
0: Ah, quella nazionale?
1: Sì.
0: E ci verrà
1: tra un anno, quando è che si vota?
0: Tra gennaio e ottobre siamo sempre in tempo.
1: E che mi fai come...
0: Perché
1: come,
0: ottobre è l'ultima data possibile.
1: Vabbè.
0: Maggio sarebbe quella più naturale. Gennaio, se per caso qualche parlamentare un po' gli blocca la legge elettorale.
1: Ma non è che il governo può fare come successe con la TSI, che dicevano che l'aveva fatto tardi, così almeno non, molti sindaci del PD non potevano essere eletti a presidente della provincia. Te la ricordi, no?
0: Sì,
1: sta
0: sì,
1: cosa?
0: Come no? Qui il problema è un altro. Qui il problema è un altro.
1: Far fuori, che ne so, la slide.
0: Il problema è un altro qui. Che per avere l'indennità da parlamentare, cioè la famosa pensione una volta terminato la funzione di parlamentare, con la nuova legge devi essere parlamentare per almeno 4 anni, 6 mesi e un giorno.
1: Ah, ecco.
0: Se si votasse a gennaio, i signori che sono in Parlamento ora si dimenticherebbero l'indennità.
1: Ah, è che poi che hanno fatto la strada fino a ora.
0: Ora,
1: amico mio.
0: Lo so che loro sono lì per l'idea, sono lì per l'ideale,
1: sì,
0: per i grandi valori, certo, eccetera. Però, certo, insomma, un'indennità non fa mai male,
1: tu,
0: no?
1: Tu,
0: insomma,
1: tu non fai politica per queste cose, no?
0: Io no, non faccio politica, quindi.
1: No, vabbè.
0: Se si va invece a votare ad aprile, non sarebbero ancora 4 anni, 6 mesi, un giorno, ma tu pensa un po', hanno calcolato che votando ad aprile ci sono le elezioni, c'è la nomina, per entrare in funzione parlamentare noi passa un mese e arriveremo a 4 anni, 6 mesi e 10 giorni precisi, come la famosa camicia alle e non dico cosa.
1: Va bene?
0: Se poi andiamo a ottobre addirittura continuano a pigliare lo stipendio per altri 5-6 mesi pieno e va meglio ancora, ma c'è un problema, che la Meloni, che non è mica una che dorme, che non è che dorme, vuol fare le elezioni nel momento che gli sembra più adeguato per restare a Palazzo Chigi.
1: E qual è?
0: Lo sa lei. Secondo il termometro dei sondaggi, secondo se Futuro Nazionale continua a crescere oppure si ferma, secondo come va l'eventuale accordo nel centro-sinistra, che io francamente non vedo.
1: Chi?
0: No, tra di loro.
1: Vabbè.
0: Tra di loro, eventuale, vedi come dico piano, eventuale più accordo.
1: Io non mi specifico.
0: Secondo queste cose qui, lei decide quando intervenire. Metti che facciano come l'altra volta. L'altra volta il centro-sinistra è presentato in tre pezzi, diviso in tre parti. Il centro-destra da solo, e pur avendo preso meno voti, ha vinto le elezioni.
1: Vabbè, però ha fatto nascere il governo più stabile, ormai è diventato più stabile.
0: Assolutamente.
1: Un leader europeo, Giorgia Meloni, che da tutte le parti è sicuramente ben vista e deve dire rappresenta la stabilità dell'Italia, non mi puoi dire di no. Insomma, Merz, porino, hai visto come l'hanno trattato in Germania?
0: Merz.
1: Macron, che non lo può. Hai visto che sta succedendo in Francia? Le università, tutti. C'è impazziti qua tutti. Comunque, diciamo
0: quando
1: così,
0: le cose non vanno, rivoluzione, esatto, alla francese, rivoluzione.
1: Quindi andiamo a terminare. Posso ricordare
0: finito?
1: Una cosa? Sì, abbiamo finito, Ivo. Devo ricordare una cosa.
0: Anch'io.
1: Prima te.
0: Prima io. Godetevi ad Arezzo e dintorni la bellissima mostra sugli 800 anni di Francesco. Ci sono ad Arezzo decine e decine di opere bellissime tornate ad Arezzo da tutto il mondo, da musei di tutto il mondo, veramente da godersi dalla mattina alla sera, veramente tante mostre, trovate tutto sui giornali, sui siti, guardateci. E poi ti faccio una domanda, Giuseppe.
1: No, non me la fare difficile.
0: Legato a Francesco, a San Francesco, eccetera, dov'è raffigurata Arezzo in un posto importantissimo del mondo?
1: La cacciata dei diavoli.
0: Bravo.
1: E ci arriverò con altri tre giorni di cammino, perché io quest'anno ho fatto i cammini di Francesco.
0: Nella Basilica Superiore.
1: Esatto, ci andrò a vederlo assolutamente.
0: Dipinto da?
1: Ora tieni a esagerare.
0: Quello che faceva Tondi, per precisi.
1: Giotto.
0: Preciso.
1: Giotto.
0: 1295-1299.
1: Che era lì l'allievo di Cimabue, che è una cosa, ne faccio due.
0: Anche il crocifisso di San Domenico ha fatto.
1: Va bene, allora vi salutiamo, ma prima voglio fare una cosa, perché lo devo fare, Ivo.
0: Vai.
1: Perché devi sapere che sabato sera c'è stata una manifestazione molto bella a Bibbiena, la terza edizione I Generation Z, e allora io ti voglio far vedere una bella foto dove sono stati in compagnia della mia cara amica. No, vabbè, ora non trovo. Ora mi ecco qua. Allora, guarda che bella foto che ti metto. Guarda, eccola qua. Guarda, questa è...
0: siete così lontani che neanche vi vedo io.
1: Ma guarda, io ti posso far vedere anche io e Barbara Perissi.
0: Brava,
1: insieme a Barbara Perissi abbiamo presentato la terza edizione di questo concorso Canoro, questa kermesse organizzata dal Comune di Bibbiena, l'Avis di Bibbiena. E li posso dire i vincitori, perché c'è stato
0: hanno vinto,
1: bellissimo, cioè, vincitori per le categorie Kids Anna Lunghi, vincitore per la cover Politini Sofia, vincitore inediti Giulia Caporalini, vincitore Media Web Soldani Francesca, vincitore Casentino 2000 Pellini Maria Laura, e vincitore il debito della collega Antonella Pera, un inedito di suo figlio Stefano Vignali. È stata una serata molto bella, devo dire, guarda, mi sono divertito tantissimo. C'era anche il Faltoni sulla giuria, ha detto, si è divertito tantissimo. Una kermesse, una grande cosa, musica, emozioni, dalle piccole cose nascono questi momenti.
0: Dammi il voto a due presentatori.
1: No, io non posso darti via. C'era Capaleo che ha fatto l'intermezzo.
0: Sei stato più bravo o meno bravo della Barbara Perissi?
1: No, la Barbara è inimitabile, inarrivabile, intoccabile. Abbiamo intervistato, e te lo faccio vedere, sai chi?
0: Chi?
1: Beppe Tinti, che è esattamente colui
0: l'uomo di Pupo,
1: ma non solo, perché lui ha scoperto Panariello, ne ha scoperti tanti. Ma ti faccio veloce, eccolo qua. Guarda, Beppe Tinti, che è, insomma, è un personaggio, è un autore, insomma, vabbè, lo sappiamo tutti. E è stata veramente una bella serata. Ringrazio Angela Prati e Laura Falcioni, i direttori artistici, e tutti coloro che hanno fatto questa cosa, perché io mi sono divertito sul palco.
0: Ma bisogna lavorare e divertirsi, è una cosa bellissima.
1: Tant'è che il mio amico Falcioni Davide ha detto: guarda, dice, devo dirti una cosa, stai meglio a fare le cose della musica che non la politica.
0: Non è che hai detto una cosa che non si sapeva, Beppe, Davide, tanto per essere chiari, cioè. C'è la politica ancora da crescere, ragazzi. Da crescere. Prima o poi aprirà gli occhi. Ciao a tutti.
1: Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in questo, senti che è Sibillina, 1 ottobre 2026. Ciao a tutti, un ovviamente
0: 61 agosto, fa caldo.
1: Intanto ti metto in primo piano per i tuoi.
0: Grazie.
1: guarda qua, per i telespettatori di Arezzo TV mettiamo Ivo in due dimensioni.
0: Se
1: questa
0: mi metti
1: è
0: sempre
1: questa,
0: in primo
1: guarda,
0: piano, eccolo qua. La prossima volta mi faccio la barba, va bene? No, io penso di venire in radio.
1: C'hai due telecamere, guarda, che vedono sempre la stessa cosa.
0: Mi sembra il minimo per me due telecamere. La prossima la voglio direttamente qui sulla chiorba senza capelli.
1: Va bene.
0: Ciao a tutti,
1: buona serata.
0: Ciao.
1: Trovo i jingle e chiudiamo la trasmissione. Ciao.
2: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Flyspot.
0: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
0: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
1: Con la nuova stagione sportiva torna la Toscana nel pallone. E nella prima puntata ad introdurci nell'annata appena iniziata è il presidente del Comitato Regionale che ci spiega novità, numeri ed attese di questo anno. Prima puntata della stagione per quanto riguarda la Toscana nel pallone e come sempre apriamo la nostra trasmissione con il presidente del Comitato Regionale Paolo Mangini, a cui chiedo subito come è andata quest'estate, che cosa c'è da attendersi da questa stagione alla luce anche di numeri importanti.
2: Si riparte e potrei dire che si riparte in salute, perlomeno per quanto riguarda i numeri, al di là di quelle criticità che purtroppo fanno parte di questo mondo che sulle quali noi si sta ovviamente lavorando, ma se io guardo i numeri delle iscrizioni, al di là di quelli scontati, eccellenza, promozione, prima e seconda, in terza categoria abbiamo veramente raggiunto un numero straordinario, 226 squadre in tutta la Toscana, siamo riusciti a fare ormai tutti i gironi da 16, che sono gironi importanti, danno lustro alla terza categoria, sono gironi veramente direi anche impegnativi, come deve essere, perché la terza categoria sta diventando sempre di più un campionato avvincente, un campionato che necessita di avere un'attenzione particolare ed è quello che noi abbiamo dato in questi anni, i numeri ce lo dimostrano, abbiamo anche quest'anno più 13 squadre rispetto all'anno scorso, che già l'anno scorso ne avevamo più 15 rispetto all'anno precedente, quindi non posso che ringraziare tutte le società, quelle nuove e quelle che hanno continuato il percorso che già, che come tutti sanno, noi agevoliamo nei primi 3 anni dando incentivi che possano fidelizzare l'appartenenza e l'intimità di iscrizione. Questa è una cosa che ci fa piacere. L'altro grande risultato sono state le iscrizioni all'Under 18, 65 iscrizioni, l'anno scorso ne avevamo 46, quindi abbiamo dato risposta a delle esigenze dei nostri ragazzi e delle società. Quindi potrei dire, insomma, un bilancio positivo.
1: Bilancio positivo anche per quanto riguarda le altre componenti, tutti i settori giovanili, quello che è il femminile, quello che è il calcio a 5, segno di un movimento in salute e che tra l'altro anche ad alti livelli, parlo dell'eccellenza, propone anche quest'anno campionati interessanti con piazze importanti, segno della salute del nostro movimento.
2: Certo, sfide importanti, sempre più avvincenti, ma direi sempre più avvincenti in tutti i campionati. Io l'anno scorso ho assistito a gare di terza categoria con 300-400 persone, quindi sempre più avvincenti, e questo ci fa piacere perché innalza il livello tecnico, innalza direi anche l'attenzione, l'interesse. Quindi ora con questa domenica è partito tutti i campionati regionali, quindi siamo pronti per affrontare un ulteriore anno, sperando ovviamente che tutto vada nel verso giusto, a cominciare dalle condizioni climatiche che, come già ho avuto modo di dire in un altro occasione, sono quelle che veramente mi preoccupano, perché insomma gli ultimi 2 anni non sono stati semplici da gestire.
1: Abbiamo parlato di aspetti tecnici e numerici, che cosa c'è da attendersi per le nostre società in quest'anno e quali sono le novità principali anche da parte dell'organizzazione del comitato che vedremo nei prossimi mesi? C'è stato un restyling, anche una nuova fruibilità per quanto riguarda il sito internet che è la vetrina del comitato, ma tanto altro viene fatto che magari non si vede direttamente ma che serve proprio ad aiutare le società.
2: Sì, diciamo che il restyling del sito era una cosa che ormai doveva, insomma, era già in ponte, perché il sito è veramente lo strumento dove le società devono trovare tutte le risposte alle loro domande, ai loro quesiti, alle loro incertezze, e quindi il sito è per forza di cose, ma questo da sempre, sempre più negli anni, è quello strumento di aiuto, di supporto per tutte le società. Noi abbiamo cercato a farlo in maniera tenendo conto di quelle che sono le esigenze. È un sito che ha tenuto conto anche dei suggerimenti che le società hanno dato e che io invito ancora a dare, perché è un sito direi in itinere, anche se il 90% la struttura è quella, però noi avremo piacere veramente se ci fossero contributi anche da un punto di vista proprio operativo e di attenzione ad alcuni aspetti che potrebbe essere noi forse potremmo non avere valutato appieno. Quindi anche gli altri mezzi tipo i social che noi usiamo sono sempre più seguiti, noi abbiamo 13.000 dati, quindi vuol dire che quello che noi in qualche modo mettiamo è l'interesse delle persone che fanno parte della nostra unità sportiva.
1: Hai parlato, per concludere, di un auspicio sul meteo e sulla regolarità dei campionati. Un auspicio lo facciamo anche sul fatto che la violenza resti fuori dai campi sportivi, dalle tribune, dagli stadi e dai campi di gioco, che è un auspicio importante. Quali altri sono gli auguri che ti fai e fai per la stagione che è appena iniziata?
2: Gli auguri ovviamente della serenità sui campi di gara è l'augurio che ormai facciamo da molto tempo. Spero veramente, come tu hai detto, che questa serenità aiuti anche non solo a fruire di uno spettacolo migliore, perché diciamo che la serenità e la tranquillità sugli spalti porta più persone anche, porta più persone, rende l'evento sportivo più gradevole. Questo è l'aspetto che noi vorremmo veramente incentivare. Voi sappiamo tutti quanti sono i progetti che insieme al settore giovanile facciamo perché riguardano questi aspetti, e questo è sicuramente uno degli obiettivi principali. L'altro aspetto, l'altro augurio che io faccio a tutti è quello, visto che abbiamo già tutte le categorie hanno già cominciato, altre stanno per cominciare, un grande in bocca al lupo per la stagione sportiva e anche una, come dire, un augurio che tutti gli obiettivi che ognuno di noi si pone, che ognuno possano essere in qualche modo raggiunti, e questo penso che possa essere importante per la nostra comunità sportiva, che è formata soprattutto da tante persone che lo fanno con entusiasmo, e l'entusiasmo si alimenta nel modo che abbiamo detto, quello cioè di riuscire a raggiungere degli obiettivi che poi non devono essere per forza la vittoria, se è la vittoria meglio, ma gli obiettivi sono anche altri, obiettivi intermedi, obiettivi educativi, obiettivi sportivi, e non siano anche quelli, come dicevo, non riguardano la vittoria del campionato. Quindi un augurio a tutti, un augurio appunto che il nostro campionato sia sempre un campionato interessante e avvincente.
1: E dopo l'intervista con Paolo Mangini, la nostra consueta agenda ci conduce negli appuntamenti della seconda metà di settembre. Con Toscana nel pallone fino a maggio prossimo, l'appuntamento sulla tua radio è ogni 15 giorni. Domenica 20 settembre, prima giornata per i campionati di prima e seconda categoria e per allievi e giovanissimi regionali. Mercoledì 23 settembre si gioca la terza e decisiva gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di prima categoria. Venerdì 25 settembre via anche al campionato di calcio a 5 di Serie C1. Domenica 27 prendono il via il campionato Under 18, la Coppa Toscana di eccellenza femminile ed il campionato di promozione femminile. E infine mercoledì 30 settembre si gioca la terza gara dei triangolari del primo turno di Coppa Toscana di seconda categoria.
0: La Toscana nel pallone, notizie, opinioni e appuntamenti del calcio dilettanti. A cura del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Gioco Calcio.
3: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato al nord, nubi sparse a tratti compatte al nord-ovest, soprattutto sulle zone alpine, altrove il tempo sarà poco nuvoloso. Al centro nubi sparse in Toscana, più frequenti sulla Versilia, sulla Garfagnana e sulla Lunigiana, altrove il tempo però sarà in prevalenza soleggiato. Al sud bel tempo, sole, qualche annuvolamento soltanto sulla Sicilia orientale, temperature stabili superiori alle medie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: due nuove entrate, che non è tanto nuova, questa canzone è esattamente del 2010, ma che è la ribalta per il video che sta andando virale dappertutto con il balletto nel parcheggio della stazione di servizio, che in questo periodo è di servizio molto di moda. Accent con Stay With Me della danza Fanasan, la 15ª posizione.
1: Fly Dance Chart, Radio Flavio, 15ª posizione.

0: è Moving to the Sun, quarta posizione Sonny Fodera, Back Hill, Say Something. Adesso è il momento di andare indietro nel tempo, nel 1998 Paul Van Dyke con Foreign Angel.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly.

bello carico di energia, nel finire degli anni 90, 1998, la nostra old hit che abbiamo riascoltato, Paul Van Dyke con Foreign Angel. E adesso proseguiamo nel nostro podio, terza posizione, Joel Corry con Whisper.

0: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
2: Your music, your station.
3: Radio Fly.
2: Best new rock, new music.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: allora siamo riusciti a fare un po' di caos.
1: No, speriamo no, com'è. Oggi no, oggi
0: un
1: no.
0: Caos calmo.
1: Sì, caos calmo. Il film.
0: Quindi, allora, Stefano, fai, ciao,
1: fai
0: buon
1: partire,
0: pomeriggio.
1: Visto che ho sistemato la pagina Facebook, falla anche partire così almeno. No, altrimenti il caos che lo facciamo fare.
0: Aspetta, che voglio dire, gli devo vidimare il biglietto, sennò,
1: te sì, sennò giustamente, metto, da buon ferroviere.
0: Gli metto, una volta mi sembra erano 10 euro di penalità,
1: ah, sì?
0: 5 poi 10, ora ho perso il conto, no, non sono più, non sono più un ferroviere. Nella seconda vita faccio lo speaker.
1: Senti un po'. Vabbè, l'hai fatto anche nella prima, no?
0: Sì, l'ho fatto anche in quella di mezzo. Anzi,
1: esatto. In quella di mezzo ho fatto il ferroviere.
0: Sì.
1: Nella prima ho fatto lo speaker.
0: Poi lo speaker del ferroviere, poi, poi vuoto il ferroviere.
1: Allora, buon tutto, bentornati, benvenuti su Radio Fly e bentornati ad un nuovo appuntamento con il Biplano. Due ore di grande musica come accade ogni giovedì in diretta, poi lo potrete riascoltare in qualsiasi momento al di là della replica della domenica sera, perché da questa sera, come ogni giovedì quando ce la facciamo, trovate anche il podcast della nostra trasmissione. Quindi Mauro Giovacchini che sta trafficando al mix, infatti adesso mi sento un po' lontano, e Stefano Fragai con voi, quindi per quanto riguarda il Biplano di questa settimana. Questa settimana di solito noi abbiamo anche dei filoni, questa settimana non c'è un gran filone, al di là di qualche novità, ma soprattutto un qualcosa che è dedicato alle cover. Cos'è la cover? È reinterpretare un brano alla propria maniera, però ovviamente non va suonato come l'originale, perché altrimenti ci teniamo quello.
0: Sì.
1: O la stravolgi completamente, ne fai un qualcosa di diverso, oppure è meglio che si
0: comunque
1: meglio tenerci l'originale.
0: Di solito chi fa la cover è un artista che riesce a dare il suo tocco, il suo stile,
1: esatto,
0: la sua interpretazione, originalità, stravolgendo o non stravolgendo.
1: È vero, è vero. E quindi, insomma, ne ascolteremo un po' di cover, più o meno sorprendenti, ma tutte belle, su questo non abbiamo dubbi, anche perché le abbiamo scelte noi, quindi sono belle per forza, nel senso che ci piacciono, che ci
0: sì,
1: piacciono.
0: Altrimenti non le avremmo scelte, no? Credo che funzioni così. Poi magari forse possiamo concedere qualcosa, non so, a cosa.
1: Boh. Ti vuoi concedere?
0: No, niente. Io...
1: No, vabbè, al gusto personale.
0: Sì, al gusto personale, sì, alla scelta, a quello che ci siamo prefissi di raggiungere. E lo scopo è quello, naturalmente, di fare ascoltare la musica, di fare i nostri commenti e di condividere con le persone che seguono il programma e quelle che ci auguriamo seguono ancora di più il Biplano e quindi la musica nostra. Bene, Stefano.
1: Ok, a questo punto possiamo partire. Il Biplano ha preso il volo e, come abbiamo scritto nel nostro post, insomma, si vola, è vero, a bassa quota, però andremo molto lontano anche oggi.
0: Intanto torniamo indietro.
1: Intanto
0: nel
1: andiamo molto lontano.
0: Di oltre 50 anni.
1: Ma diciamo 60?
0: 60, sì, è vero, perché 65.
1: No, ma lo sai perché me lo ricordo? Perché il 65 sì, è l'anno della mia nascita. Quindi,
0: ecco, bravo.
1: Magari fossero 50.
0: Infatti, il 1965 risale la prima canzone.
1: Esatto.
0: Che non è una cover perché è la loro.
1: Perché è la loro. 1965, diciamo che i Beatles in questo anno stanno cambiando pelle. Niente più pop adolescenziale come era allora, ma più storie strane, ambigue. Norwegian Wood, perché questo è il brano che ascolteremo, è scritta da John Lennon, ma come sappiamo, insomma, il patto fra due era che chiunque la scrivesse, ma la firma era Lennon-McCartney, il brano appare nell'album Rubber Soul, quindi uno dei capolavori della storia della musica. Diciamo che il brano, la canzone è una piccola storia, una stanza, una donna misteriosa, una notte che finisce male, e poi quello che diciamo che le affranca dal pop adolescenziale è questo suono nuovo, cioè il sitar suonato da da George Harrison, che spalanca al rock le porte dell'Oriente, e insomma diciamo che è la prima volta che questo accade nel pop. Infatti è stato uno dei primi brani occidentali ad usare il sitar, che proprio suonato da George Harrison, che se l'era fatto insegnare poco tempo prima, e dopo che aveva scoperto la musica indiana.
0: Sì, erano stati in India, esatto. tutti e quattro, no?
1: Maharishi. E quindi Lennon scrive il testo con ironia amara, quindi questo incontro fallito raccontato però con il suo, diciamo, spirito un po' britannico. Il brano, e lo scopriremo dopo nella successiva canzone, è diventato poi, una volta uscito, un classicone da reinterpretare in qualsiasi modo. Però noi partiamo dall'originale.
0: Sì, c'è da dire sulla storia che Norwegian Wood significa il legno norvegese, ma qui il significato è di bosco, e soprattutto la premessa è che nel testo di questa canzone un ragazzo va a trovare in Norvegia la sua ragazza a casa della ragazza, quindi va. È una casa fatta tutta di legno norvegese, che poi è anche un riferimento sarcastico, di presa in giro della moda dell'epoca, che diciamo metteva questi tasselli di legno da tutte le parti. Lei lo costringe a dormire addirittura in una posizione scomodissima, lo relega in una vasca da bagno. La mattina dopo questo ragazzo si sveglia, lei non c'è più e fa un freddo tremendo.
1: Si è spenta la stufa.
0: Norvegia tanti anni fa, per forza. Allora, quindi lui prende e dà fuoco a tutti i mobili di legno Norwegian Wood. Ecco, questa è la breve storia, la premessa per questa canzone, che è un capolavoro dei
1: Beatles.
0: Capolavoro
1: dei Beatles, è vero, sì. Grandissima,
0: quindi,
1: canzone.
0: Che poi il sottotitolo è This Bird Has Flown. Questo uccello è volato, se n'è andato via. Ce l'ascoltiamo, Stefano?
1: Vai, iniziamo con i Beatles.

0: Norwegian Wood, The Beatles. Ma hai sentito che separazione, il sitar da una parte, la chitarra dall'altra.
1: Bellissimo,
0: per questo
1: davvero.
0: Album, che fu veramente un capolavoro, un'innovazione direi quasi assoluta, Rubber Soul, furono utilizzati tecniche di registrazione innovative che poi sono quelle che hanno dato il là, naturalmente dopo tanti anni, all'evoluzione della registrazione, all'abbandono dei famosi due piste, quattro piste, otto piste, eccetera, e quindi entrando in largo anticipo in una pre-era digitale. Questo, addirittura, a proposito di suono, il bassista è uno degli autori, no? Che poi su questo brano c'è una diatriba, è vero che li firmavano insieme, John Lennon dice che era tutta la sua tranne una strofa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: In realtà Paul dice no, era la mia, era l'incontrario. Quindi c'è queste cose, direi molto belle, incredibili, insomma.
1: È vero.
0: E sono curiosità, ma credo che facciano parte non solo della biografia, ma dalle storie che si possono,
1: che poi,
0: raccontare.
1: È vero, la canzone di Lennon, di McCartney, insomma, tanto ormai il patto fra loro era questa, però questo sitar di George Harrison
0: è incredibile,
1: gli ha cambiato tanto, sì, questa canzone.
0: Sì, che poi il chitarrista che faceva le parti soliste era quasi sempre lui, insomma.
1: Sì, sì, sì,
0: forse
1: sì,
0: dal punto di vista tecnico,
1: era
0: almeno
1: migliore,
0: come chitarrista era il migliore.
1: Sì, sì, è vero, sì. Almeno all'epoca sì, perché poi in realtà Paul McCartney, anche nel periodo post Beatles, insomma, ha imparato bene.
0: No, ma non solo, se pensi che anche oggi, che ha superato abbondantemente gli 80 anni, fa gli album volendo tutti da solo?
1: È vero, è vero.
0: Quindi, polistrumentista.
1: Anche Ringo Starr, però, vero? Anche lui.
0: Sì, l'ha fatto uno anche ultimamente.
1: Suonando tutto.
0: Sì, l'anno scorso un altro ancora, tutto di country music.
1: E quindi, insomma, Beatles che, insomma, dalle loro sovraincisioni, il taglia e cuce, tutto il resto, le innovazioni che hanno portato alla musica pop in studio, da lì si capisce perché abbandonarono l'attività dal vivo, perché si concentrarono soprattutto in studio. Ovviamente all'epoca rendeva, visto i milioni di dischi che si vendevano, quindi potevano tranquillamente rinunciare all'attività dal vivo, ma anche perché all'epoca, con l'attrezzatura che c'era, riportare in live tutti questi tocchi che loro facevano in studio era praticamente impossibile. Non c'era quello che c'è adesso.
0: Comunque, nella lista, secondo la mitica rivista Rolling Stone, dei 500 album, migliori album di tutti i tempi, questo è al 35° posto. Poi ci sono anche altre classifiche, comunque compare in tutte le classifiche nei primi 50 lavori.
1: È una pietra miliare.
0: Una pietra miliare.
1: Quindi, stessa canzone, però vista, diciamo, da un altro mondo, da un altro pianeta, un'altra visione, che è quella jazz. E quando un artista jazz prende in mano una canzone, ovviamente la smonta, e la smonta pezzo per pezzo, ricostruendola alla sua moda. Ma è quello che funziona nel jazz, cioè la melodia è il punto di partenza, poi si parte per mondi e lo sentirete. Lui.
0: Ma poi si parte col jazz, si parte con l'improvvisazione,
1: esatto,
0: e la fantasia
1: variazioni.
0: E le variazioni che sono le componenti fondamentali di questa musica.
1: E quindi il paesaggio cambia completamente. Lui, fra l'altro, è uno dei più grandi musicisti che abbiamo in Italia, un pianista fantastico che ha suonato con tutti, dalle regine della musica italiana fino ai grandi jazzisti. Insomma.
0: Ricordiamo come inciso che insegna all'Accademia Nazionale di Siena Jazz Franco D'Andrea. Ha detto Franco, no?
1: Ha detto Franco. Va bene.
0: Merano, allora, nato a Merano.
1: E quindi il brano, ovviamente,
0: è il solito.
1: La perde, perché c'è la melodia, ma poi la perde completamente e andiamo su altri paesaggi. Franco D'Andrea, ancora Norwegian Wood.

0: diventato jazz dal vivo.
1: Pazzesco,
0: il
1: davvero.
0: Trio a tutti sì. Gli effetti.
1: Un bellissimo album questo, insomma, fra l'altro uno dei dischi jazz più belli usciti negli ultimi mesi.
0: Senti gli applausi che ci fanno, Stefano.
1: Certo, forse per Franco e Andrea, un trio strepitoso, Gabriele Evangelista e Roberto Gatto, che insomma è uno dei più grandi batteristi che la scena della musica italiana conosca, è veramente un grandissimo musicista. Fra l'altro è stato anche ospite nelle trasmissioni di Stefano Bollani, Via dei Matti. Roberto Gatto ha fatto delle cose.
0: Devo finire di vederle su Rai Play, che non le ho viste tutte, però ci ho da recuperare. Ricordiamo che questo album è dal vivo del trio. È stato fatto a Parco della Music Records, la registrazione dal vivo è avvenuta al Jazz Club Il Torrione di Ferrara.
1: Sì, che fra l'altro è un posto bellissimo, io credo che sia veramente uno dei locali più belli che abbiamo in Italia, perché è proprio alle porte del centro storico di Ferrara, c'è questo torrione.
0: Non sono mai stato
1: enorme
0: a Ferrara, solo di passaggio.
1: C'è questo torrione enorme dove entri dentro e c'è questo jazz club che ha due piani, è veramente bellissimo, è stato una volta sola a vederlo.
0: Acustica, mi immagino,
1: acustica
0: incredibile.
1: Bellissima. Purtroppo sono stato, devo dire la verità, proprio di sfuggita. Vero che c'era un concerto, però così di passaggio, però veramente uno dei posti più belli che ci siano in Italia. Poi il disco è stato pubblicato dall'etichetta discografica dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, che oltre a fare grandi concerti c'ha anche queste produzioni discografiche. Quindi un bellissimo album che davvero vi consigliamo per affrontare, anche se è la prima volta, la musica jazz del grandissimo pianista Franco D'Andrea, con questo trio delle meraviglie, come si dice in questi casi.
0: D'altronde ha preso in considerazione, diciamo, un brano pop, mentre di lui, quando esula dagli inediti, dai suoi brani o dei suoi collaboratori, di solito va sul classico, sullo standard, no? Perché
1: standard,
0: in termine sempre
1: perché,
0: allargato.
1: Attento, perché 2-3 anni fa ha fatto un album con DJ Rocca.
0: Quindi
1: cui,
0: ce l'ha dentro.
1: Lì
0: no, a me fa molto piacere.
1: Alla,
0: no?
1: Alla sua età ancora si mette tanto in discussione. Questa è una cosa
0: questa è la cosa, sì, secondo me è la cosa molto bella.
1: Quindi
0: io mi metto talmente tanto in discussione che non c'entro niente, che non vengo alla radio. Sto scherzando, naturalmente. Salutiamo, c'è qualche amico sia in video che in audio. Poi magari dopo, se qualcuno ci rilascia qualche commento.
1: Sulla qualche intervista.
0: Ci abbiamo nel nostro cloud, nel Facebook di Radio Fly. Insomma, i messaggi cercheremo di rispondere in realtà, in tempo reale. Se è possibile, comunque un saluto, un grazie per seguirci. Biplano.
1: Allora, quindi siamo partiti da una canzone dei Beatles, Norwegian Wood, che l'abbiamo ascoltata nelle due versioni, quella originale e quella di Franco D'Andrea, che abbiamo è proprio l'esempio di come un musicista jazz, quando prende una canzone pop, un classico pop, come la trasforma. Ma se una canzone pop, e anche in questo caso dei Beatles, va nelle mani di un cantante soul illuminato, si trasforma in una
0: centrale elettrica, visto che è illuminato, Stefano.
1: Sì, una cosa meravigliosa.
0: Dal punto di vista artistico.
1: Perché qui arrivano i Beatles filtrati dalla soul music. Something è una canzone che è stata scritta da George Harrison e nel 1969 usciva nell'album Abbey Road. Ma il grande, grandissimo Isaac Hayes la trasforma completamente, quindi la dilata, ci mette l'orchestra
0: e l'album successivo
1: la rende quasi cinematografica, quindi non è più solo una canzone d'amore come potrebbe essere Something, ma diventa una dichiarazione soul monumentale e anche lunghissima, fra l'altro.
0: Se la
1: vuoi piano piano far partire,
0: sì, la posso fare partire, intanto
1: dura tanto.
0: Diamo qualche notizia: questo brano, l'album che fu pubblicato nel 70, che si chiamava The Isaac Hayes Movement, e il nome del gruppo, credo, no, fosse anche quello, rimase per un totale di 7 settimane al primo posto della classifica Soul Albums di Billboard e si mantenne nella top 10 fino all'ultima settimana di novembre dello stesso anno. L'album raggiunse addirittura il primo posto nella classifica Jazz Album e trascorse 75 settimane, oltre due anni, no? Nella classifica Billboard 200, via via discorrendo. Quindi un capolavoro a tutti gli effetti. Senti, ce l'ascoltiamo?
1: Senti che meraviglia già, eh? Sottofondo.
0: Isaac Hayes, che poi, diciamolo, era quello di Shaft.
1: Esatto.
0: Quindi ce l'ascoltiamo, Something.

0: Allora, caro Stefano, ci stanno sventolando un cartellino rosso per la lunghezza del brano.
1: No, il brano è lungo, molto
0: però,
1: lungo,
0: però
1: ma
0: anche
1: è bellissimo.
0: Un bel cartellino colorato dicendo: ma senti che arie che passano quei due, non è merito nostro, ma di Zia Kais.
1: Esatto.
0: Un album incredibile, solo 4 tracce, questa volta erano tutte cover di altri artisti, questa appunto abbiamo detto di George Harrison, The Beatles.
1: Che poi è il suo marchio di fabbrica, no? Prendere una canzone pop e trasformarla in una suite. Questo era Isaac Hayes.
0: Tra l'altro c'erano brani di Burt Bacharach, no? Don't Know What to Do With Myself.
1: Bellissima
0: versione. Poi c'era Chalmers e Rose, c'erano tante, Butler, 4 brani, tutti di cover, un album incredibile con i numeri poi, diciamo, delle varie classifiche che abbiamo detto prima, stabilendo 75 settimane consecutive, se non è un record poco ne manca, insomma, no? Ma noi più che i record ci interessa la buona musica e il discorrere. Intanto salutiamo Francesco Giustini, che nel brano di prima aveva messo un cuoricino super Franco D'Andrea.
1: È il suo mondo. Francesco Giustini, grande musicista jazz, ma anche grande organizzatore di belle cose qua nella nostra città, ad esempio della EOTC Orchestra, che abbiamo avuto ospite anche qui nei nostri studi, che ricordo il 30 di aprile loro saranno al Teatro Petrarca per un omaggio a Miles Davis con l'orchestra, che secondo me è l'orgoglio di questa città, quindi teniamone di conto, quando fanno qualcosa partecipiamo, perché cioè non è facile avere un'orchestra jazz per una città, guarda che è una cosa, perché noi la diamo un po' per scontata perché loro sono molto bravi, attivi e ci sono, ma non credo che a Firenze ci, cioè per dire
0: non è una cosa così semplice come può assolutamente
1: guarda, quindi, è un orgoglio per la nostra città,
0: vanno sostenuti, e come si fa? Con la partecipazione,
1: quello.
0: È l'unica cosa da fare. Poi naturalmente noi siamo ospitali e non
1: quello,
0: dico altro.
1: Quello va bene, va bene. Quindi Something nella versione monumentale e anche cinematografica, come è stata descritta da qualcuno, di Isaac Hayes, di questo capolavoro dei Beatles. È certo che

0: convergono. Sembra che chi fa un brano dei Beatles sia veramente ispirato, abbia la predisposizione a rifarlo molto bene. do l'idea.
1: Perché si va in punta?
0: Perché c'è un grande rispetto, una grande attenzione e una grande passione nel volerlo rendere nel migliore dei modi possibile.
1: Oppure ci sono arrivati solo le versioni migliori, chi lo sa?
0: Ma sai, insomma, se pensi al mainstream, cioè, il mainstream non è tutto bella musica, diciamo le cose come poi non voglio entrare oltre nella discussione che non mi interessa assolutamente.
1: Sì, che poi ci sono anche gruppi che fanno le cover dei Beatles, hanno fatto le cover dei Beatles senza fare cover dei Beatles, tipo gli Oasis. adesso mi arriverà.
0: I due fratelli invece di litigare vengono a litigare con te.
1: Oh, anche
0: fratelli,
1: penso anche ai tanti fan che hanno in Italia.
0: Sì, vabbè, insomma.
1: E qui, ma sto scherzando. E quindi adesso abbassiamo il tono, anche se insomma era molto.
0: Ed alziamo sempre il volume della radio.
1: Che era molto notturno, oscuro, sensuale. Isaac Hayes, ma adesso abbassiamo ancora di più la luce, entriamo nelle tenebre di Mark Lanegan, perché entrare in una canzone interpretata da lui vuol dire veramente entrare nelle tenebre. E anche in questo caso siamo nel mondo delle cover, su come venga reinterpretata una canzone. Già l'autore era un autore abbastanza diciamo oscuro, purtroppo anche depresso, con i suoi problemi fra droga e alcol. Parliamo di Tim Hardin, non conosciuto come può essere stato all'epoca Bob Dylan, per carità, il più grande di tutti, ma anche che so, Tim Buckley o altri. Molto meno conosciuto Tim Hardin, che però ci ha lasciato delle canzoni meravigliose
0: e che comunque colloquiava molto con lo stesso Dylan, no?
1: Con lo stesso Dylan, esatto. E quindi ascoltiamo da un album che fu un omaggio proprio alla musica di Tim Hardin, ascoltiamo questa Red Balloon nella versione di Mark Lanegan.
0: Quindi, Reason to Believe, no, l'album è quello.
1: L'album si chiama Reason to Believe, che poi è il titolo di una canzone di Tim Hardin.
0: Bene, ce l'ascoltiamo.
1: Vai.

0: era più giovane. Mark Lanegan aveva la voce, diciamo, meno diciamo che metteva meno timore rispetto a quello che poi avrebbe fatto nel corso degli anni l'ex Screamin' Trees, che poi la sapeva modulare, a dire la verità la sapeva modulare molto bene, la sapeva far rendere tenebrosa, ma la sapeva far rendere anche, diciamo, più dolce, come
1: sì, comunicativa, come più aperta, meno dark.
0: Ed è veramente, insomma, un artista che ci manca molto, anche perché la sua morte è stato un qualcosa di improvviso e anche poco chiaro in qualche modo, però vabbè.
1: Questo è un album di cover, The Songs of
0: Tim Hardin,
1: un omaggio a Tim Hardin del 2013, se mi ricordo bene. Fuori dalla mia finestra mi guardano dall'alto, dammi una ragione, qualcosa in cui credere, un'altra stagione, starò seduto a piangere. E questo,
0: ma questo è il pezzo di testo di Reason to Believe, però.
1: Sì. Sì, no, questo.
0: Ah, no, del brano che abbiamo ascoltato?
1: Sì, penso di sì.
0: Ah, okay. Ora non mi perché dammi una ragione.
1: Sì.
0: È Reason to Believe. No?
1: Something to believe, è quella, sì. È quella.
0: Quindi però abbiamo già
1: volevo
0: detto,
1: leggere un passo anche per la capacità lirica di songwriting di songwriter di Mark Lanegan. Quello che volevo anche rendere, insomma.
0: Ok, e quindi Tim Hardin veramente è stato uno dei più grandi autori di canzoni che ci sono stati, uno dei più grandi cantautori. Come dicevo prima del brano della versione di Mark Lanegan, non è stato molto conosciuto durante la sua vita, anche però è uno che è stato sempre molto apprezzato, diciamo, dai colleghi, dagli artisti, che hanno sempre fatto riferimento alle sue canzoni, che sono state negli anni riprese, appunto coverizzate, visto che è l'argomento di oggi, e le sue canzoni sono via via anche state riscoperte, e ha scritto delle cose veramente bellissime. La più famosa forse è quella che andremo ad ascoltare adesso, famosa fra virgolette, ma che è un punto di riferimento per intere generazioni. Quindi Tim Hardin la scrive negli anni 60, questa canzone che parla di amore, ma ovviamente dal suo punto di vista di uno come Tim Hardin è l'amore che continua a deludere, ma al quale continuiamo a cadere lo stesso, nonostante le delusioni. Quindi una canzone come lo erano molte di Tim Hardin, fragile, quasi sussurrata, viene un po' in mente dall'altra parte quello che avrebbe fatto Nick Drake, per dire, insomma, siamo su quel mood lì. E quindi ascoltiamoci questa meravigliosa Reason to Believe, e lui è Tim Hardin, visto che prima abbiamo ascoltato una sua canzone, adesso l'originale suo.

0: Abbiamo una ragione per continuare a credere, quindi, perché l'amore, caro Stefano, è imprescindibile dalla natura umana. Non te ne dimentichi mai.
1: Mai.
0: Io voglio sapere questa gente che è in giro, che va a fare. Vabbè, andiamo.
1: Ho capito quello dovrei arrivare. In effetti, non viviamo
0: il contrario dell'amore. C'è l'amore, esatto, perché c'è l'esatto contrario. C'è l'odio.
1: Non stiamo
0: purtroppo
1: vivendo in un bel periodo. Insomma, noi, come sempre, la bellezza delle cose, che sia in questo caso la musica o altro, riesce sempre a salvarci.
0: Diciamo
1: modo
0: che la musica, come tutte le belle arti, è significativa per il buon vivere di noi tutti esseri umani, e l'amore è anche pace, dai.
1: Sì. Peace, love.
0: Peace and love. Quindi, vabbè, andiamo, dai Stefano, che allora, dobbiamo concludere con Tim.
1: Tim.
0: Abbiamo concluso.
1: Abbiamo concluso con Tim. Passiamo ad un altro operatore.
0: Stavo per
1: non
0: dire.
1: Fare nomi.
0: Non faccio, no, stavo partendo. Visto che Francesco Giustini, grazie ragazzi, troppo buoni, verrò a bussarvi alla porta.
1: Siamo allora qui.
0: Sei invitati. Noi ovviamente siamo qui.
1: Ovviamente. Allora, quindi Tim Hardin, grandissimo autore di canzoni, ma così come lo è stato sicuramente anche Jane Clark. Ricordiamolo che lui è uno dei fondatori dei Byrds. E fra l'altro se n'è andato anche molto presto, a dire la verità, dal gruppo, però era, diciamo che è stato uno dei principali autori del gruppo. Le sue canzoni aveva dato quell'accento un po' introspettivo, spirituale al gruppo, che però ora sicuramente forse non andava d'accordo con David Crosby. Che successe? Non lo so. Se
0: sì,
1: tu che sei più afferrato per la storia dei Byrds.
0: Ma non solo con David Crosby, ma anche con Roger McGuinn, no? Perché lui all'inizio le canzoni, in pratica, a parte le cover di Mr. Tambourine Man, no? Quelle che in pratica fecero conoscere i Byrds e gli diedero una spinta e una fama notevole, le prime canzoni erano tutte di Gene Clark. Dopodiché gli altri due autori, altri due dei componenti dei Byrds, che sono Roger McGuinn, famoso perché adoperava la 12 corde modello Rickenbacker, e il grande David Crosby, iniziarono a scrivere anche loro. Lui era quello che scriveva di più, ma era anche quello che guadagnava di più, e gli altri due iniziarono ad andare più bene. Ma poi lui, più che l'etichetta,
1: anche perché, come si diceva prima, i dischi
0: si vendevano
1: a milioni, no? Quindi, autori.
0: Ci furono un po' di contrattempi, ma io credo che diciamo le cose possono prendere campo quando dentro di noi c'è, oltre lo scontro con gli altri, ci sono delle motivazioni profonde cui non riusciamo a venirne a capo, oppure uno stabilisce, sceglie per libera scelta di dire no, non sto più in questo gruppo perché non sono più interessato. Credo che Gene Clark abbia avuto dei motivi profondi dentro per non fare una vera scelta, anche poi se sembra che l'abbia fatta. Quindi, diciamo, dei problemi che aveva gli hanno impedito di continuare. Poi ritornò, no? Ci fu una sorta di reunion. Questo non toglie che è stato uno dei più grandi, sì, un pioniere del folk rock.
1: Sì, poi un grandissimo autore di canzoni, come dicevo,
0: country
1: prima,
0: rock.
1: Come dicevo prima, nei testi, insomma, molta malinconia,
0: molta
1: spiritualità.
0: Malinconia. Sì.
1: Qualcosa che sicuramente lo elevava rispetto alla media che poteva esserci, no, alla media, al tipo di canzoni
0: al
1: che
0: tipo
1: c'erano
0: di canzoni,
1: all'epoca.
0: Sì.
1: Ascoltiamo un pezzo bellissimo, questa Icos, però con Gene Clark ci rimarremo anche dopo a proposito di cover.

0: Bene.
1: Bella, bella, molto bella questa Icos di Jane Clark. Le sue canzoni veramente sono sempre malinconiche, guardano indietro, un po' come a cercare qualcosa che si è perso per strada, però è una sensazione molto bella quella, quello che riesce a scrivere,
0: quello che riesce, Jane Clark. Tutti i ricordi, no? Abbiamo parlato che si ritira addirittura durante una tournée già iniziata, prendeva via, insomma, perché poi soffriva degli ascensori, del volo degli aerei, aveva diverse fobie, quindi ecco perché era turbato un po',
1: sì,
0: mentalmente.
1: Lui era un autore
0: incredibile,
1: straordinario, però molto tormentato.
0: Spesso è una prassi di questi autori che poi sono scomparsi velocemente, perché lui mi sembra che sia morto, che aveva intorno a 45-46 anni, che abbiano comunque qualcosa di, diciamo, non perfettamente normale, anche se normale è difficile definire, ora si fa così per dire, ma tu te lo ricordi, noi in radio, a Radio Torre Petrarca, avevamo un album che era uscito poco prima
1: di Jane Clark?
0: Di Jane Clark.
1: È vero.
0: Hillman.
1: Chris Hillman.
0: Sì, c'era Hillman, Jane Clark, Hillman e Roger McGuinn. Che c'erano delle canzoni sempre folk.
1: Me lo ricordo,
0: molto radiofoniche, ritmi, belline proprio. Io mi ricordo, l'avevo fuso quell'album.
1: Era anche un po' lontano, no, dal suo stile, perché in realtà lui è molto più, ho detto malinconico già sei volte, però te la dico una
0: volta, più folk emozionale.
1: È vero, lui c'aveva anche molta, diciamo, molta psichedelia nelle sue ballate, insomma, è veramente.
0: Mentre nel gruppo Mr. Tambourine stesso è un brano ritmico caratterizzato proprio dalla 12 corde Rickenbacker, che ha quel suono sfavillante, direi squillante. E quindi io mi ricordo quell'album del 79, insomma, l'avevo fuso perché mi piaceva molto e non era l'unico.
1: Funzionava radiofonicamente, quindi.
0: Radiofonicamente sì, lo richiedevano all'epoca, poi sai, Radio Petrarca, che tu lo sai, no? Partimo nel 1980, era uscito da poco, quindi ci richiedevano, insomma, diciamo, il meglio della produzione, ma anche di quella passata, anche di quella futura. Mi ricordo, mi toccava prendere la DeLorean, andare a prendere i dischi che sarebbero usciti 10-15 anni dopo. Sto scherzando, naturalmente.
1: Allora, quindi Jane Clark, grandissimo autore, e visto che oggi ci dedichiamo alle cover, dopo la pausa del notiziario ascolteremo proprio una cover di Jane Clark da parte dei Dismortal Coil, perché negli anni 80 ci fu questo super gruppo, e però nella versione di un brano di Jane Clark di Dismortal Coil si va a sentire come diciamo il folk di Jane Clark, il folk psichedelico visionario di Jane Clark, diventa un dream pop quasi mistico, veramente una trasformazione. Ma questo è quello che hanno un po' fatto con tutti i brani che il collettivo ideato da Ivo Watts Russell ha fatto, quello che ha toccato l'ha trasformato in questo.
0: Sì, l'etichetta discografica era servita proprio fuori di, per, diciamo, raccogliere gruppi, artisti che avessero uno stile, oggi è una parola abusata, sinergico, abbastanza simile, che dessero proprio l'idea di essere la 4AD.
1: Ovviamente adesso la canzone che ricordiamo più dei Dismortal Coil, la cover, è quella di Tim Buckley, Sound to the Siren, con la voce strepitosa di Elizabeth Fraser. Però rientreremo proprio con un brano di Jane Clark ripreso dai Dismortal Coil, che si chiama String of Strings, e la voce è quella di Dominic Appleton, che altri non è che il cantante e leader dei Breathless. Quindi
0: allora ci sentiamo, come si dice, dopo il giro di boa,
1: dopo i Dismortal Coil.
0: Benissimo, a dopo.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Strength of Strings, This Mortal Coil.
1: Tra l'altro questa non è una delle canzoni più famose di Gene Clark. Nel frattempo abbiamo ripreso, questo è il biplano.
0: Sì, sempre sino, sino al prossimo giro di, invece che di boa è di pitone, di anaconda.
1: No, fino alla, come si dice?
0: L'extra time.
1: Fino alla fine, prima dell'extra time. Fino alla fine dei tempi regolamentari.
0: Dei tempi regolamentari, poi il cartellino rosso.
1: E poi abbiamo i supplementari.
0: Sì, abbiamo i supplementari, dai, facciamo qualche minuto di extra time, quindi anche per oggi la parentesi di musica classica. Abbiamo ripreso con questo album dei Mortal Coil, di Mortal Coil, Filigree and Shadow, filigrana e ombra.
1: Sì, che poi era un doppio album. La caratteristica del
0: 86, 1986.
1: L'idea fantastica di Ivo, il creatore della 4ID, e quindi
0: Ivo, Watts Russell,
1: che mise, che sono tre. Sì. Quindi mise
0: tre
1: insieme
0: Ivo.
1: Mise insieme. A parte che insomma avere, fare un'etichetta e poi chiamare Dead Can Dance, Cocteau Twins,
0: insomma
1: ce n'erano tanti all'epoca, e ha caratterizzato un po' la musica, diciamo il dream pop, la musica dark degli anni 80. La cosa bella di questo collettivo This Mortal Coil era che lui faceva reinterpretare ai suoi artisti canzoni che considerava dimenticate, quindi brani che erano in qualche modo dimenticati, lui li faceva reinterpretare, quindi per dargli nuova vita. Perché non ti credere che Song to the Silence di Tim Buckley, quando loro la rifecero nel primo album, Italy and Tears, non è che era così, se la ricordavano in tanti. Tim Buckley è stato scoperto, riscoperto successivamente, insomma, quindi questo è stato molto bello, soprattutto sì, per la mia generazione.
0: Ma succede, direi, se non dico spesso, ma di frequente può succedere nella vita dei grandi artisti, che siano appunto riscoperti tramite una cover che fa un altro gruppo.
1: Esatto. Quindi l'idea di prendere le canzoni dimenticate e ridargli nuova vita, secondo me è stata una delle cose più geniali dell'intera decade degli anni Ottanta, almeno per quanto mi riguarda. A me mi ha fatto scoprire un sacco di cose belle che poi sono andato a ricercare nel tempo, perché ovviamente negli anni Ottanta ero molto giovane, non sapevo che Gene Clark era stato il fondatore dei Bears, l'ho scoperto dopo di Mortal Coil, cioè per dire.
0: Stefano, nel 1980, fammi fare la battuta, mi sentivo molto giovane anch'io. Ero meno giovane di te, ma nel complesso ero molto, molto, molto giovane anch'io. Siamo nel 2026.
1: Anche lo stesso Tim Buckley. Sì. Prima dell'84 sinceramente non è che io lo conoscessi, quindi grazie Ivo,
0: se pensi che
1: grazie Ivo, che non è il nostro
0: che
1: direttore.
0: il nostro direttore chapeau,
1: mega direttore.
0: Pensare alla prima radio, a Radio RS1, avevamo dischi di Nick Drake, c'erano molti di questi artisti, e dalle 20 in poi venivano passati sino a mezzanotte, qualche volta si faceva anche le 2 o le 3 del mattino a programmare questi generi musicali, rock. Sì.
1: Pensa che ad esempio uno dei tuoi artisti preferiti, se non il più preferito, Van Morrison, anche lui è stato omaggiato dal progetto di Mortal Coil. Ora non ricordo il brano, però è una delle canzoni più sconosciute di Van Morrison. Non è che sono andate a cercare, cioè che senso ha?
0: C'è una discografia che è enorme.
1: Senza voler prendere Moon Dance o altro, loro vanno a cercare un qualcosa di meno conosciuto. Vabbè.
0: Ricordiamo è che da questo album Filigree and Shadow 25 tracce e 13 sono strumentali. E quindi questo era un collettivo molto eterogeneo di musicisti, cantanti
1: della
0: 4ID,
1: a parte ospiti tipo
0: però funzionava,
1: ospiti tipo appunto Dominic Appleton, che abbiamo appena, alla cui voce abbiamo appena ascoltato, insomma il circuito era quello della 4ID.
0: E l'album entrò nell'11 ottobre del 1986 nella classifica UK Independent Music, per la cronaca. Diamo anche questa notizia.
1: Non so se è entrato nella classifica italiana, io lo comprai, però ce l'ho ancora quel bel vinile doppio. Poi le copertine della 4ID erano dei capolavori. Insomma.
0: Dai, poi l'hai passato a Radio 3 Petrarca, è entrato in classifica.
1: Esatto, vai. E quindi, fra i tanti artisti, visto che l'abbiamo già citato diverse volte, fra i tanti artisti che hanno ripreso i This Mortal Coil, ovviamente il più famoso è Tim Buckley, perché quello che hanno fatto con Tim Buckley è stato qualcosa, è stato un capolavoro, perché mettere la voce di Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins a riprendere Song to the Sirens fu sicuramente stato una delle cose più belle che Dismortal
0: anche
1: Coil
0: perché la Fraser è uno dei punti di forza di Dismortal Coil,
1: voce fantastica,
0: spaziale direi.
1: E quindi a Tim Buckley noi ci arriviamo, un passaggio un po' lungo che abbiamo fatto, però ci arriviamo, ma con
0: tutto ha un senso, no?
1: Con un disco
0: anche un
1: pazzesco,
0: senso unico volendo.
1: Con un disco bellissimo, questo Dream Letter, che è un album dal vivo in cui c'era il nostro amatissimo Thompson che gli suonava il basso accanto a lui, era infatti uno dei musicisti che l'ho anche aiutato molto, insomma, a suonare in giro, perché Tim Buckley non era un personaggio molto semplice. Basta insomma guardare la fine che ha fatto. Perché
0: quanti
1: era
0: ce,
1: uno
0: ne,
1: spirito
0: quanti
1: libero,
0: ce ne sono
1: troppo
0: di questi?
1: Era uno spirito troppo libero, però
0: sì.
1: Aveva una voce incredibile, forse solo il figlio Jeff poteva competere con la voce
0: tale
1: di...
0: padre, forse tale figlio come voce.
1: Aveva anche una fantasia musicale davvero senza confini, dai, la stessa Song to the Sirens è una canzone senza confini.
0: Stefano, posso interrompere? Volevo salutare un po' di gente collegata con noi su Facebook, sullo streaming, Antonella, quindi un saluto alla grande fotografa di Perugia, Antonella. Poi c'è anche Enrico e poi Francesco Giustini che abbiamo salutato prima. Non so se sia l'ascolto Marcello Gostinelli.
1: Salutiamo
0: un salutone lui. Quindi
1: nostro collega.
0: Nostro collega, un programma pazzesco. Ne abbiamo parlato quasi un'ora al telefono e io tra l'altro anch'io lo avevo ascoltato, diciamo, poco più di un anno fa. Mi era successo diverse volte. E quindi ero rimasto molto colpito, dai, in qualche modo tornerà, magari anche con programmi differenti, ce lo auguriamo, certo. Glielo auguriamo e un grande salutone anche a lui. Andiamo, scusa se sono interrotto, se no mi passava.
1: Non ci sono problemi, fatto molto bene. Quindi adesso andiamo a sentire la voce di Buckley in questo doppio dal vivo, che è un capolavoro, secondo me uno dei dischi più belli della storia della musica, in cui loro sono in tre, ma veramente la voce di Tim Buckley è ai massimi livelli, e questo brano canta come veramente se fosse un menestrello che attraversa i secoli, perché forse solo la sua voce è in grado di farlo.
0: E le canzoni si tingono anche un po' di jazz.
1: Esatto, grazie a Mr. Thompson.
0: Esatto, direi di ascoltiamo Troubadour.
1: Questa meravigliosa Troubadour.

0: Meraviglia delle meraviglie, la voce di
1: Tim dal vivo è una caratteristica che insomma,
0: ma infatti fatevi un bel regalo, compratevi questo doppio Dream Letters,
1: anche se risale al 1969, no?
0: Per forza. Sì, però è stato ripubblicato in varie vesti, però veramente per me è un capolavoro. E Tim Buckley, avete sentito cosa faceva con la sua voce?
1: Delle svisature, improvvisazioni vocali, veramente libera improvvisazione, molto jazz direi, ma oltre perché probabilmente nessuno sarebbe stato in grado di fare quelle cose, come hai detto te, tranne che forse il figlio.
0: Infatti, sai che il film sul figlio è al primo posto in Italia per i film di questa settimana, è una bella,
1: che noi
0: documentario
1: avevamo annunciato che sarebbe uscito, no?
0: Esatto, è in questi giorni, è già passato il 17, 18, 19, se non sbaglio, forse oggi l'ultimo, e per chi ci ascolta in diretta ovviamente. E va bene, quindi il grandissimo Tim Buckley, per riallacciarsi un po' al progetto di Mortal Coil, che ovviamente ha un po' fatto riscoprire a tanti la musica di Tim Buckley.
1: Un altro di quei nomi che hanno il mito che hanno aleggia, il mito,
0: È vero, lui a dire la verità è stato ricordato come un cantante politico, però lui diceva
1: che era un giornalista, da quel punto di vista.
0: Che aveva altro, perché sapeva scrivere e cantare anche canzoni molto malinconiche, canzoni d'amore, un po' come i grandi cantatori riescono a fare, perché possono parlare di politica, ma poi quando parlano di amore.
1: Sì, lui nei suoi testi, nelle sue canzoni, affrontava sia i temi di attualità che canzoni personali, quindi amore compreso.
0: Esatto. E ovviamente parliamo di però parliamo di Phil Ochs, che è nato nel 1940 e poi ha avuto una vita molto dolorosa, travagliata fra sindrome depressiva e alcolismo, morto suicida nel 1976, quindi morto molto giovane, però anche lui ha scritto veramente canzoni memorabili. Una di queste, fra le mie preferite, è questa dolcissima Flower Lady che andremo ad ascoltare.
1: Sì, che poi ha un'interpretazione,
0: questa ballata dolce.
1: Sì,
0: così,
1: forse ci conviene ascoltarla, magari commentarla.
0: Dopo le quali, ok, quindi Phil Ochs, questa è Flower Lady.

0: Allora Stefano, un'altra canzone lunghissima, come si dice quando si va dal barbiere, facciamo una leggera sfumatura.
1: Non taglio
0: una sfumatura, di solito non si fa. Flower, questo brano Lady,
1: Flower Lady
0: di Phil Ox, che aveva una particolarità, era un brano lungo, oltre 5 minuti, quasi 6, che condensava molte parole, che ha condensato, quindi l'abbiamo ascoltato, in numerose strofe, 7 per la precisione, e senza mai ripetere il testo, tranne il ritornello che parla, quello che ripete, che nessuno compra i fiori da questa Flower Lady, che era una signora, quella che vendeva i fiori, la fioraia. È un'istantanea, sembra un po' astratta, particolare, che lui sente e vede in quel modo. Dice: gli amanti litigano, i poeti filosofeggiano, i soldati discutono con gli studenti e aleggia un'atmosfera generale di affare e malcontenti, e nel trambusto cittadino dell'epoca la fioraia viene praticamente ignorata e lasciata zoppicare verso casa senza aver venduto nulla. Probabilmente per Phil Ox la fioraia simboleggia qualcosa di particolare.
1: Eh sì, sicuramente. E quindi, insomma, le sue canzoni politiche l'hanno fatto diventare famosa, conosciuto soprattutto per quello, però c'ha anche queste ballate così di storie più personali, fino ad un certo punto malinconiche. Però visto che Phil Ox era un autore che parlava di pace, parlava di guerra, parlava di politica, adesso alla guerra ci arriviamo con un progetto molto bello della Child Records, che si chiama Help, ed è il volume 2, questo nuovo album collaborativo che è ispirato un po' alla storica uscita del 1995, si chiamava Help, a sostegno di War Child. War Child è un'associazione che fornisce aiuti immediati, istruzione e supporto specialistico per la salute mentale e protezione dei bambini colpiti dai conflitti in tutto il mondo, e quindi quanto ne abbiamo bisogno in questo momento fra gli artisti,
0: e quanto non ne abbiamo bisogno di conflitti,
1: però purtroppo ci sono, e quindi Worldside interviene.
0: Tutti sembra che tutti i giorni ne parta uno nuovo, lasciamo perdere.
1: Gli artisti che hanno partecipato a questo album, quindi a questo progetto, sono gli Arctic Monkeys, Beth Gibbons, Damon Albarn, Depeche Mode, Fontaine DC, Wet Leg, tutti insieme per aiutare i bambini colpiti proprio dai conflitti. Insomma, Anna Calvi, Arlo Parks, poi quelli che ascolteremo dopo che non li diciamo, Beth for Lashes, poi ancora i Big Thief, Black Country New Road, Cameron Winter, Davel, insomma ce ne sono davvero tanti.
0: Bibadubi.
1: Il progetto Help 2 porta avanti lo spirito quindi del vecchio album, ed è nato grazie ad una stretta collaborazione con gli Abbey Road Studios, registrato prevalentemente nel
0: ricordiamo
1: corso di questa straordinaria
0: che erano
1: settimana.
0: Gli studi dove i Beatles registravano, sono leggendari.
1: Esatto, e quindi la natura collaborativa del processo di registrazione ha avuto anche numerosi momenti improvvisati nati in studio, e un po' riflette lo spirito di quest'album. I bambini hanno registrato la direzione artistica del progetto e sono stati seguiti dal regista al premio Oscar Jonathan Glazer, quindi insomma un progetto molto bello, ma un progetto anche in cui si trova tanta qualità, come ad esempio la versione di un brano che è vero che è stato scritto negli anni 50, ma chi lo ha fatto conoscere, lo ha portato il successo, gli ha dato una vita straordinaria è stato Jeff Buckley, a proposito di Buckley, che è Lilac Wine, che è una canzone bellissima e che ovviamente ritroviamo nel disco, nell'album di debutto di Jeff Buckley, ma soprattutto le sue versioni dal vivo che erano strepitose. In questo album la si trova interpretata da due grandi artisti, una è Arui Aftab, questa artista che abbiamo programmato più volte qua nel Biplano, artista che fra l'altro lo scorso anno ha anche fatto uno dei dischi più belli dell'intera annata,
0: Night Rain,
1: fra musica orientale, musica jazz, musica pop,
0: sì,
1: mischia un po' tutto.
0: Si è presa infatti due nomination ai Grammy.
1: Non a caso. E accompagnare lei c'è Beck, che lo sentiamo un po' alla produzione, un po' in sottofondo a suonare, però lo sentiamo un po' meno. Però una gran bella versione di Lilac Wine da questo Worldside Help 2.

0: sarà stata questa atmosfera, Stefano, favorita dal vino di Lillà? Lilac Wine.
1: Atmosfera molto minimale, notturna, questa di Arush Aftab, artista pakistana che appunto partecipa a questa compilation, questo progetto War Child
0: Help 2.
1: Che a proposito di guerra, insomma, lei è pakistana, anche il Pakistan in questi giorni è in guerra bombardando l'Afghanistan, insomma, quindi vabbè.
0: Comunque un buon lavoro, perché non l'ho ascoltato tutto perché è abbastanza, diciamo, corposo, ma insomma una buona parte, quindi ho apprezzato, e anche nella playlist del Deltaplano, del mio programma del martedì, ho programmato Depeche Mode, Ezra Collective, che qui sono presenti, e anche a Arlo Parks, insomma ci sono tanti artisti. Bella anche questo brano, bello, molto bello.
1: Sì, un brano appunto Arush Aftab insieme a Beck, canzone che è vero che è stata scritta nel 1950, però è stato Jeff Buckley a renderla immortale. Quindi questo gli va assolutamente riconosciuto.
0: Saluto particolare anche a Michele.
1: Ciao
0: Michele. Ciao Michele, cari amici, non solo musica bella originale, temi profondi, attuali, universali, caratteristica che vi contraddistingue. Grazie Michele.
1: Grazie.
0: Sei un amico.
1: Forse per quello.
0: Sì, no.
1: Sto scherzando. Adesso arriviamo a quel pazzo di Morrissey, arriviamo anche a lui che ha pubblicato recentemente un nuovo album.
0: Ne ha superati 5, no?
1: Di cosa?
0: Per strada. Morrissey.
1: Ah, sì, Morrissey. Ha superati più di 5. Ma Morrissey, che fra l'altro continua a fare concerti strepitosi, oppure non li fa per niente.
0: Però perché... qui c'è un assunto che caratterizza il nuovo lavoro, che dice: il trucco è una bugia.
1: Esatto, questo è il titolo. E dal vivo continua a fare veramente grandi concerti. L'ho visto qualche anno fa a Firenze, l'anno scorso a Lucca, sembra che sia stato strepitoso, a Bari o a Taranto, non ricordo, ha detto di aver fatto forse il concerto più bello della sua vita, i presenti confermano, pochi giorni fa a Milano, altro grandissimo concerto, e poi in Spagna per rumori in strada, non ha dormito la notte, ha annullato il concerto. Cioè, questo è Morrissey, grandissimo artista, ma vabbè, va preso.
0: Ma insomma,
1: così.
0: Poi ha fatto di questo album, Make Up Is a Lie, il trucco è una bugia, è stato anche il primo singolo che poi ce ne andiamo ad ascoltare, titolo provocatorio il suo volutamente, quindi
1: certo.
0: Altisonante la sua caratteristica, fin da subito, come al solito, accompagnato da una pioggia di critiche.
1: Sì, perché lui è ironico, sarcastico.
0: E quindi molti critici, ma non solo, hanno detto è il peggior brano, quando è uscito il singolo prima dell'anno, che Morrissey abbia mai fatto. Allora, io ho sentito 3 singoli, questo, Notre Dame e l'ultimo che è uscito qualche giorno fa. Devo dire, te l'ho detto nel fuori onda, che a me tutti e 3 mi sono piaciuti.
1: È sempre un piacere ascoltare Morrissey. E diciamo che questo album, questo brano nello specifico, che poi è il brano che dà il titolo all'album, Make Up Is a Lie, è proprio una critica alla superficialità sociale, che è un po' quello che ha sempre fatto, dai, anche con gli Smiths, con Calzoni Dolcissimi, raccontava delle cose velenose. Quindi
0: poi,
1: Ma è quello che ci piace.
0: Quello
1: dai,
0: che ci piace. La gestazione di questo lavoro non è stata come al solito per quanto riguarda Morrissey, una caratteristica, quindi non è stato del tutto ortodosso. Era annunciato addirittura a dicembre del 2022 e si doveva chiamare Without Music the World Dies, stato registrato nel 2023 nel sud della Francia, e poi ha cambiato anche il nome in quello che abbiamo detto. Lo stesso secondo singolo, Notre Dame, che è dedicato alla famosa cattedrale che qualche anno fa ha preso fuoco,
1: sì.
0: Comunque l'hanno del tutto restaurato, non

0: feci in modo di appisolare. Sembra che dica mi appisolai. Sto scherzando. Ah, il terzo singolo, quello che è uscito qualche giorno fa, si chiama The Monster of Pig Alley. Pensa un po',
1: sempre sarcastico,
0: però
1: ironico.
0: Fra tutti i brani che ho citato e gli altri due singoli, tra cui questo che era il primo, la title track, la title song che dir si voglia, è quello meno scuro, è quello che ha un taglio un po' più acustico e forse ricorda un po' più la media delle sue pubblicazioni, delle sue canzoni come stile.
1: Però senti dove no, arriva a me con la voce quando...
0: Sì, la voce è la sua, insomma.
1: Andiamo avanti, siamo quasi in chiusura. Gli ultimi due brani sono
0: L'abbiamo visto.
1: Gli ultimi due brani sono due ballate meravigliose. La prima, secondo me, sarà una delle canzoni più belle dell'intero anno, del 2026, perché è una delle canzoni più belle che Bonnie Prince Billy abbia realizzato. Veramente, per me questo brano è una meraviglia. Si chiama They Keep Trying to Find You ed è estratta dal nuovo disco We Are Together Again di Bonnie Prince Billy, un album che si rifà, Mauro diceva l'abbiamo visto dal vivo, in effetti questo album si rifà tantissimo all'atmosfera,
0: città splendida, luogo splendido, acustica incredibile, concerto magnifico,
1: l'auditorium San Francesco di Perugia credo sia uno dei posti più belli dove vedere i concerti, questo sono d'accordo. Quindi ha realizzato questo nuovo album che un po' arriva dalle cose che non erano entrate nel precedente disco, che secondo lui ci dicevano poco, però c'è anche altro materiale. Secondo me il disco è molto bello e questa canzone, ripeto, è una delle più belle che Bonnie Prince Billy abbia mai realizzato,
0: sì,
1: con il suo diciamo folk minimalista, però ascoltatela perché
0: ancora più intimo. Se ne ritorna nel paese dove è nato, ritrova i vecchi amici anche musicisti, se ne circonda, riprende queste canzoni che erano venute fuori anche nella pubblicazione

0: edizione dell'album precedente che risale ad anno scorso.
1: L'anno scorso, sì, sì, meno di
0: quindi,
1: un anno.
0: E ne esce fuori con We Are Together Again, veramente come hai detto te, con gli strumenti, la voce, tutto usato in maniera
1: minimale, quasi,
0: minimale,
1: molto scarna.
0: Dei Ceselli proprio,
1: sì, sì,
0: dei Ceselli. Qualcuno della critica potrebbe dire forse che dice ma è un po' noioso
1: ascoltare, va bene
0: come, come qualcuno guarda, della critica comunque dice ascoltatelo bene.
1: Guarda che in questo brano, ora poi magari chi lo ascolta ce lo dirà, qui siamo ai livelli di I See a Darkness, forse la sua canzone più bella, quindi siamo lì.
0: Noi lasciamo la parola, o meglio la voce e la musica, a Bonnie Prince Billy, They Keep Trying to Find You.

0: E così il nostro Billy, Prince Billy, se ne torna nella comunità dove è nato, dove c'ha i parenti musicisti, il cugino, la sorella dell'amico e tanti altri musicisti, e fa un album, guarda caso, che si chiama We Are Together Again. Esatto. Siamo di nuovo insieme.
1: Una riunione.
0: Una riunione, e fa un album molto intimo, ma molto tranquillo, che comunica la bellezza. E io mi ricordo il concerto fu fantastico.
1: Fu veramente uno dei più belli.
0: Me lo aspettavo, ma fino a un certo punto. Sarà stata, come dire, oggi è la location, una parola che riempie molto, qualche volta riempie anche lasciamo perdere. Però sarà, secondo me, è stata soprattutto la musica e la qualità che è riuscito.
1: Sì.
0: Cercava certo, anche di dialogare. Purtroppo io capivo poco di quello che diceva, no?
1: Chi lo dice?
0: Però
1: quindi They Keep Trying to Find You è il brano che abbiamo ascoltato, ripeto, insomma, un brano molto molto emozionante, insomma, e resterà sicuramente fra le cose più belle di quest'anno questa canzone. Un altro artista dalla voce molto profonda, ma diciamo dalle ballate ancora. Oggi abbiamo ascoltato molti brani un po' notturni, ballate, vabbè. La mia vena malinconica viene sempre fuori quando devo scegliere le scalette, mi dispiace per te, ma così adesso devi beccare anche il nuovo Bill Callahan, che ha fatto un album che si chiama My Days of 58, che secondo me è un disco molto bello, anche questo grande album, sempre con la sua voce baritonale, questi testi sempre evocativi.
0: My Days of 58, così è il nome, i miei giorni del 58.
1: Esatto, per l'ex leader degli Smog. Allora, l'ascoltiamo quindi con questa città un po' perduta, no?
0: Lolly City, è una città
1: dimenticata, perduta,
0: sì.
1: Fantasma, chi lo sa?
0: Sì, sì, un po' fantasma, probabilmente anche gli abitanti o chi ci va c'ha questo senso un po' di solitudine, forse non a caso sceglie una città così proprio perché rispecchia quello che sente dentro. Però rispecchia anche la grande voce e la grande musica che Bill Callahan riesce a comunicare e a trasmettere. Vi ricordiamo di rimanere in sintonia anche diciamo dopo il giro di Pitone, Anaconda, Boa, insomma, perché abbiamo l'Extra Time che riguarda la musica classica. Anche oggi un buon autore, una bella canzone, una bella canzone. È un po' riduttivo sulla musica, una bella opera, vai. Quindi Bill Callahan
1: una
0: conclude
1: bella composizione.
0: Il biplano, poi c'è l'Extra Time, rimanete in onda, a dopo. Plano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: classica.
1: Ci siamo.
2: Ci siamo, quindi questo è l'Extra Time, lo spazio che dopo la fine del, diciamo, la trasmissione, diciamo, normale del biplano.
1: Che puntata è? Quarta, quinta?
2: Non me lo ricordo.
1: Non me lo ricordo neanche io. Vabbè, questa non è una puntata, è una puntata.
2: È una pillola del dopo programma, perché sì, è un Extra Time in cui noi dedichiamo.
1: Per il torcicollo, perché sì, ho il torcicollo.
2: Dedichiamo un piccolo spazio alla musica classica. Quest'oggi abbiamo un compositore finlandese, che fra l'altro è famoso anche per una composizione che si chiama Finlandia.
1: Sibelius,
2: che è proprio nato nel 1865, non lo dire a Putin, ma nel 1865 la Finlandia era russa, era sotto l'Unione Sovietica, però vabbè, lasciamo perdere questo.
1: Mi è piaciuto un passo del nome dell'opera, Adagio di Molto.
2: Allora, Sibelius è famoso per le sette sinfonie, per appunto Finlandia, per le valse triste, e anche per questo violino concerto, opera 46. E quindi chiudiamo con lui, e questo è uno dei brani credo più intensi.
1: Stefano, ho visto Agenzia Sprint in ascolto, quindi un saluto anche all'Agenzia Sprint.
2: È uno dei brani più intensi del repertorio romantico, questo adagio così lento, solenne, quasi sospeso, che sembra arrivare dal suo paese, dal nord, perché in questa musica sembra proprio di sentire la neve, le foreste, il silenzio, e quindi ci immaginiamo proprio quei territori finlandesi.
1: È un secondo movimento molto lirico, no? Un breve tema che parte con i clarinetti, gli oboi, poi introduce il tema principale suonato dal violino solista, poi c'è un accompagnamento di archi pizzicati, accompagnamenti dissonanti da parte degli ottoni per la prima parte di questo movimento, che viene dominato da questo, che ha poi in generale un carattere melodico. Successivamente l'orchestra entra con più decisione, più audace, oltre e dopo il tema introduttivo. Direi di partire, Stefano.
2: Sì, ascoltiamo quindi questo Adagio di Molto dal violino concerto opera 47, veramente una delle melodie più belle che siano mai state realizzate e composte. E con questo chiudiamo il brano di oggi.
1: Ciao. Vi ringraziamo, a giovedì prossimo e al podcast che vi diremo fra poco. Va bene, ciao.

0: Avete ascoltato Extra Time. Il biplano è la musica classica.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
0: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing. Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Ci siamo, partiamo subito per l'ennesima puntata di Sting Is We, naturalmente qui da Radio Fly in FM 98 e 5, 106 e 100. Siamo anche sul moderno sistema di trasmissione digitale che è il DAB Plus, siamo anche naturalmente in streaming. Partiamo con l'ennesima puntata per questo 2024 di Sting Is We. Mauro Giovacchini vi accompagnerà in questa circa mezz'ora di programma di jazz e dintorni. Naturalmente, buon ascolto!

canzone con buon andamento ritmico melodico, questa I Love Black Woman di Nathan Paul. Lo strumentista Nathan Paul rende omaggio alle donne nere nella sua nuova uscita intitolata I Love Black Woman. La produzione è un mix perfetto di jazz e hip hop con estetica R&B. I suoni sono stratificati, brillanti, e ogni strumento, dal sax alla linea di basso funky e ai tasti rigogliosi, risalta, mentre i groove di batteria aiutano a portare l'atmosfera energetica ad un plateau.

piacevole melodia di brani come questa Keep Holding On, e nell'esecuzione del Jazz Funk Soul, un super gruppo di musica smooth jazz e appunto Jazz Funk and Soul, così come il loro nome, che si è formata dopo il 2010 e corrisponde a tre artisti di chiara fama internazionale che rispondono al nome di Jeff Lorber, Chuck Loeb e Everett Harp. Stinging Swing, il jazz e i suoi dintorni, con Mauro Giovacchini il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Fly.

voce potente, suoni che mixano analogico e digitale, un vivace ritmo cubano, ecco la ricetta per questo nuovo bellissimo album di Daime Arocena dal titolo Alchemy, uscito in questo marzo del 2024. Il titolo Alchemy richiama la parola che in lingua Yoruba significa naturalmente alchimia, intesa nel senso di una mescolanza di molti elementi con lo scopo di ottenere un risultato imbattibile fatto di lucendezza e splendore, una sorta di brillante cosmovisione della trasformazione, come spiega Daime Arocena stessa, che ha eseguito da Aigami Porti.

0: Una canzone di quella che negli ultimi anni è diventata la contaminazione tra jazz e trap, che ormai è diventata un vero e proprio sottogenere, ribattezzato Trap Jazz Fusion. Valido esponente, grande musicista, classe 1982, è l'esecutore e l'autore di questo brano intitolato Mr. Riley, contenuto nel nuovo lavoro Old Song, e si chiama Ambrose Akinmusher. Akinmusher è un ottimo esempio di un artista in perfetto equilibrio tra due mondi. Da una parte è un giovane jazzista talmente talentuoso e stimato da aver vinto nello stesso anno, che è il 2007, quando ne aveva appena 25, sia la Thelonious Monk International Jazz Competition sia la Carmine Caruso International Jazz Trumpet Solo Competition, due dei concorsi più prestigiosi al mondo. Dall'altra, collaborato anche con il leggendario rapper Kendrick Lamar per il suo capolavoro To Pimp a Butterfly del 2015. Ebbene, oggi quindi questo Mr. Riley, un album Old Song e con la partecipazione e il feature di Erling Riley di Ambrose Akinmusher, che è uscito nel 2024.
1: Sting is Wing, Sting is Wing, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, su Radio Fly, Sting.

sapore di swing, il brano è intitolato September in the Rain. Katie George è una cantante canadese vincitrice del premio Juno Awards per 2 volte, nota per cantare musica bebop e appunto swing. Si è esibita in jazz club e festival in Canada, Messico, Giappone, States e ha lavorato e registrato con musicisti incredibili tra cui Christine Jensen, Pat LaBarbera, Jocelyn Gould, Ira Coleman, Brian Roberts, Joe LaBarbera, solo per citarli alcuni. In questo caso è in compagnia di Benny Benack III e ricordo la canzone September in the Rain.

0: oggi chiudiamo in bellezza con un brano veramente bello, d'atmosfera, un brano pieno, rilassante, rotondo, interpretato da Connie Lausberg. Connie è un'artista jazz, naturalmente, cantautrice e autrice esperta, le cui parole e la cui musica forniscono guarigione energetica e benessere racchiusi in queste bellissime canzoni. Molti cantanti si professano narratori naturali, ma pochi possono affermare di essere anche autori pubblicati. La cantante jazz, appunto, Connie Lausberg, mette in mostra queste due aree della sua produzione creativa e insieme al primo romanzo ha fatto uscire l'album Sarah's G. Bene, intanto ci siamo ascoltati Brighter Sun, appunto Connie Lausberg, e con questo brano si conclude l'odierno Stinger's Wind. Naturalmente un ringraziamento per l'ascolto, vi ricordo ancora che questa è Radio Fly 98.5, 106 e 100 MHz, siamo nel DAB per buona parte della Toscana, siamo in streaming per buona parte dell'intero globo terracchio. Mauro Giovacchini, l'ideatore, il conduttore, quello che sceglie le canzoni e cura il commento, vi augura veramente un buon proseguo nell'ascolto e naturalmente l'appuntamento va non solo per Stinger's Wind ma anche per gli altri due miei programmi, il Deltaplano, il Biplano, e poi aggiungiamo anche il terzo dei programmi, il Triplano. Ciao, grazie di nuovo.
1: Il jazz, il armonico, di Radio Fly.
2: Sono le 23 e 15 minuti.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Vola.

one.

0: A tra poco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.
0: Ospite della Fly 9 Mix,

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti, perché se la polpa è del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente buon appetito.
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
6: È 1:20.
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.

0: meno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente un buon appetito.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot 98.5 106.1.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.